Per la rubrica del Papa Rock avete ascoltato Elton John e una selezione da Live in Australia. Per compositori del Novecento trasmettiamo ora di Miklos Ruzsa, concerto per violino e orchestra opera 37, Maria Newman alla viola, Nürnberger Symphoniker dirige Richard Kaufmann.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Miklós Rózsa, concerto per viola e orchestra opera 37, Maria Newman alla viola, Nürnberger Symphoniker a diretto Richard Kaufmann. E per concludere Bill Daggett e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Bill Duggett e la sua orchestra. Si conclude così la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

concerto festivo. A cura dei programmi musicali.

0: cordiale benvenuto all'ascolto da Marco Di Battista per il concerto festivo. In studio con noi Luigi Cioffi.
1: Un caro saluto a te, Marco, e naturalmente a tutti i nostri affezionatissimi radioascoltatori. La puntata odierna di Concerto Festivo sarà interamente occupata da un grande ascolto musicale. Sto parlando di Scheherazade, la suite sinfonica opera 35 di Rimsky-Korsakov. È proprio nella fiaba, nella possibilità di rivestirla dei colori di quel tessuto orchestrale vivido e brillante, pieno di impasti sonori ricchissimi, che Rimsky-Korsakov trova il suo spazio ideale, la sua ragione profonda di musicista. Durante il suo lavoro di revisione del Principe Igor di Borodin nell'inverno del 1888, il compositore sente il desiderio di scrivere un suo brano di ispirazione orientale. La giusta occasione gli viene fornita proprio dalla raccolta delle Mille e una notte, che erano state tratte dall'arabista francese Jean-Antoine Galland, da uno splendido manoscritto trovato in una biblioteca araba ed integrate da altre favole tratte dalla tradizione orale locale. La raccolta narra, come è noto, del sultano Sariar che ha giurato di far uccidere ciascuna delle sue mogli dopo che queste avranno trascorso la prima notte con lui. Scheherazade, figlia del gran visir, eccita il suo interesse però con i racconti che gli narra durante Mille e una notte. Il sultano rimanda così l'esecuzione di giorno in giorno finché lascia cadere il suo crudele proposito. Così nasce la suite sinfonica Scheherazade, che è tra le pagine più significative e brillanti del compositore. Il brano di Korsakov è liberamente ispirato ad alcuni episodi della raccolta, come lui stesso preciserà nelle sue memorie. Egli infatti scriverà: «Il programma che mi ha guidato nella composizione di Scheherazade consiste in episodi separati e senza alcun legame tra di loro. Il mare e il vascello di Sinbad, il racconto fantastico del principe Calender, il figlio e la figlia del re, la festa di Baghdad e i vascelli che si infrangono su una roccia. Il legame è costituito da brevi introduzioni alla prima, alla seconda e alla quarta parte e da un intermezzo nella terza scritti per violino solo, che rappresentano la stessa Scheherazade mentre narra al terribile sultano i suoi racconti meravigliosi». Il tema di Scheherazade, in contrapposizione a quello del sultano, torna effettivamente in modo ricorrente in tutto lo sviluppo del brano, come elemento che potremmo definire di raccordo a tutte le immagini che si susseguono in questo scintillio di colori che richiamano l'atmosfera orientale. All'ascolto della musica di Scheherazade si avverte la prodigiosa padronanza della scienza musicale raggiunta da Rimsky-Korsakov. In realtà però il compositore, non dobbiamo dimenticare, aveva studiato la musica solo a livello dilettantesco, perché era destinato alla carriera di ufficiale di marina secondo le tradizioni di famiglia. A 21 anni egli stesso infatti si descriverà come un ufficiale che ogni tanto si diletta a suonare il piano o ascoltare la musica. Aveva quasi 30 anni quando si mise a studiare con grande zelo la guida allo studio pratico dell'armonia di Tchaikovsky e i classici trattati di contrappunto di Cherubini e Bellarmine, imponendosi così di comporre decine e decine di fughe come esercizio. Intanto però, nominato ispettore delle bande musicali della flotta del Mar Nero, iniziò a studiare sul campo la tecnica degli strumenti a fiato, scoprendone tutte le possibilità più nascoste. Ecco così che questo semidilettante si trasformò in uno dei musicisti tecnicamente più agguerriti della sua epoca, capace di veri e propri virtuosismi nel campo dell'armonia e dell'orchestrazione. E lo scrigno più prezioso delle sue gemme d'armonia e d'orchestrazione è proprio la Scheherazade opera 35, composta nel 1888 e presentata in pubblico il 9 novembre o 28 ottobre secondo il vecchio calendario di quello stesso anno, diretta dall'autore. Vorrei ricordare un'ultima cosa interessante. Definita suite, Questa partitura può essere considerata piuttosto un poema sinfonico, in quanto è la trasposizione musicale di un'opera letteraria e i suoi quattro movimenti hanno titoli descrittivi, riferiti appunto alle Mille e una Notte. Ma più che raccontare alcuni episodi della sterminata raccolta di fiabe arabe, questa musica vuole renderne l'atmosfera complessiva, multicolore, fantastica. Inizialmente Korsakov voleva dare titoli puramente musicali ai quattro movimenti, chiamandoli preludio, ballata, adagio e finale, e nella sua autobiografia scrisse: "Invano si cercherebbero nella mia suite dei motivi conduttori collegati a idee poetiche o immagini precise. Al contrario, nella maggioranza dei casi, tutti questi apparenti motivi conduttori non sono che materiali puramente musicali, utili allo sviluppo sinfonico." Si tratta di una struttura musicale libera e rapsodica, basata non sulla tecnica di sviluppo tematico tradizionale, ma sulla ripetizione variata di brevi motivi. È una musica caratterizzata da trasparenza e purezza davvero assolute, da eleganza e perfezione immacolate, cui contribuisce anche l'assenza di passioni troppo accese. A questo punto direi di passare all'ascolto di Scheherazade, opera 35, suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov, nei tempi Il mare e la nave di Sindbad, Il racconto del principe Kalender, Il giovane principe e la giovane principessa, Festa a Baghdad. L'esecuzione è quella dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan.

0: E con l'ascolto della suite sinfonica Shirazad, opera 35 di Nikolai Rimsky-Korsakov, che abbiamo ascoltato nei tempi Il mare e la nave di Sinbad, Il racconto del principe Kalender, Il giovane principe e la giovane principessa e Festa a Baghdad, nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan, si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con le composizioni per grande organico. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato

0: L'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Potrete ascoltare ora di Giuseppe Tartini il concerto per violino e orchestra numero 2 in Do maggiore D2, nei movimenti allegro, grave, staccato, allegro, adagio, allegro. Federico Guglielmo, violino solista, ensemble L'arte dell'arco.

0: Di Giuseppe Tartini avete ascoltato il concerto per violino e orchestra numero 2 in Do maggiore D2, nella interpretazione di Federico Guglielmo al violino con l'ensemble L'Arte dell'Arco. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazia e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei contadini dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono.
2: Sono parole che fanno pensare alla grande responsabilità di chi in ogni epoca è chiamato a lavorare nella vigna del Signore, specialmente con ruolo di autorità, e spingono a rinnovare la piena fedeltà a Cristo. Egli è la pietra che i costruttori hanno scartato perché l'hanno giudicato nemico della legge e pericoloso per l'ordine pubblico, ma lui stesso, rifiutato il crocifisso, è risorto, diventando la pietra d'angolo su cui possono poggiare con assoluta sicurezza le fondamenta di ogni esistenza umana e del mondo intero. Di tale verità parla la parabola dei vignaioli infedeli, ai quali un uomo ha affidato la propria vigna perché la coltivino e ne raccolgano i frutti. Il proprietario della vigna rappresenta Dio stesso, mentre la vigna simboleggia il suo popolo, come pure la vita che egli ci dona affinché con la sua grazia e nostro impegno operiamo il bene. Sant'Agostino commenta che Dio ci coltiva come un campo per renderci migliori. Dio ha un progetto per i suoi amici, saldamente ancorati nella fede alla pietra angolare che è Cristo. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Solamente in Lui, per Lui e con Lui si edifica la Chiesa, popolo della nuova alleanza.

0: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio.
1: Gloria al Signore nel suo Tempio, egli regna per sempre.
2: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
2: Il Signore tuona con forza. Tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
2: Il tuono saetta fiamme di fuoco. Il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta. Il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Benedirà il suo popolo con la pace.
2: Nel Tempio del Signore tutti dicono gloria.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Signore nel suo Tempio, egli regna per sempre.
1: Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione.

0: Mio canto è il Signore.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
0: È Lui la mia salvezza.
1: Mio canto è il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Mia forza, mio canto è il Signore.
2: Ogni volta che offriamo, lodiamo il Creatore dell'universo per Gesù Cristo, suo Figlio, e lo Spirito Santo.

0: Santo. In unione con i santi martiri, uccisi a causa del Vangelo, celebriamo e invochiamo il nostro Salvatore, testimone fedele di Dio Padre.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che abbracciarono la morte a testimonianza della fede, donaci la vera libertà di spirito.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che confessarono la fede sino all'effusione del sangue, dà a noi una fede pura e coerente.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che seguirono le tue orme sul cammino della croce, fa che sosteniamo con fortezza le prove della vita.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
2: Per i tuoi martiri, che lavarono le vesti nel sangue dell'agnello, donaci di vincere le seduzioni della carne e del mondo.
1: Ci hai redenti con il tuo sangue, o Signore.
0: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che hai donato al santo martire Giustino una mirabile conoscenza del mistero del Cristo attraverso la sublime follia della croce, per la sua intercessione allontana da noi le tenebre dell'errore e confermaci nella professione della vera fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

In principio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.

L'esilio di Dio comincia quando egli esce da se stesso per creare il mondo. Mediante la sua parola, egli crea, dice e fa. Con il suo verbo dispiega tutto ciò che è in lui, e tutto ciò che è in lui è luce e vita. La creazione del mondo è un'esultanza. Darci vita è il canto di gioia di Dio. Egli dona tutto ciò che ha, tutta la sua potenza, tutto il suo amore, tutta la sua gioia. Dona tutto ciò che è. Le prime parole di Giovanni rimandano alle prime parole della Genesi. Esse annunciano il completamento della creazione. Annunciano la vittoria della luce, che le tenebre non hanno potuto vincere. E il soffio di Dio, il suo respiro, danza sulle acque, e il verbo canta l'esultanza della carne che egli investe fino dall'origine. Dona la parola e dona il mondo. In principio era il verbo, il gesto del Padre. Disse e fu. Consiste nel donare il verbo al mondo, nel donare la parola e così facendo donare carne al mondo, poiché non c'è verbo senza la carne, e creare in tal modo le condizioni della conversazione che egli non smetterà di intrattenere con noi. In questo principio c'è una gioia infinita. Nessun conflitto in Dio, nessun difetto nella sua creazione. Tutto è buono, perfino molto buono, quando si tratterà di creare l'uomo. Fin dall'origine, il Verbo, direttore dei lavori, sapienza di Dio, danza alla prospettiva di donare la vita. La sapienza, altra figura del Verbo, è una bambina briosa che si trastulla felice davanti a suo padre. Trova le sue delizie tra i figli degli uomini e danza nell'esultanza della creazione. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo, quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Questo testo è una meraviglia. Il primo esilio di Dio non è un sacrificio, è un entusiasmo. È l'amore all'opera, pura relazione, che non può non creare il suo interlocutore, diverso da lui, perché questa relazione viva e generi vita. E Dio Padre modella l'uomo a immagine di suo figlio. Il Padre scrive in fondo al cuore dell'uomo l'icona che è suo figlio. Il fondo dell'uomo, la sua identità più profonda, è questo quadro splendente, il figlio di Dio. E Dio si riposa infine, perché ciò che ha fatto era molto buono. Dunque, tutto è cominciato con un dono. Il dono della creazione del mondo, dei pesci del mare e delle erbe dei prati, per terminare con la creazione dell'uomo senza macchia, meraviglia. La creazione è promessa di un avvenire, promessa di una discendenza, promessa di vita. Ogni nascita di un bambino porta in sé la possibilità di una novità assoluta in questo mondo. E Dio promette di esserci per tenere per mano ogni neonato che arrischia i suoi passi su questa terra. La creazione non è terminata.
Il nostro Dio creatore continua a creare. E quando crea, si unisce ancor più intimamente alla sua creatura. È ancora di più con noi. Plasma in noi l'essere filiale. Fa di noi dei figli. Se la creazione geme, attendendo il giorno in cui non ci sarà più nessuna accusa, nessun accusatore, fin dall'inizio Giovanni ci annuncia che la vittoria ha avuto luogo e che oramai sappiamo di dove siamo. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Dio, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre. È Lui che lo ha rivelato.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Querignana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronolone.

0: dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazia e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei contadini dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono.
2: Sono parole che fanno pensare alla grande responsabilità di chi in ogni epoca è chiamato a lavorare nella vigna del Signore, specialmente con ruolo di autorità, e spingono a rinnovare la piena fedeltà a Cristo. Egli è la pietra che i costruttori hanno scartato perché l'hanno giudicato nemico della legge e pericoloso per l'ordine pubblico. Ma lui stesso, rifiutato il crocifisso, è risorto, diventando la pietra d'angolo su cui possono poggiare con assoluta sicurezza le fondamenta di ogni esistenza umana e del mondo intero. Di tale verità parla la parabola dei vignaioli infedeli, ai quali un uomo ha affidato la propria vigna perché la coltivino e ne raccolgano i frutti. Il proprietario della vigna rappresenta Dio stesso, mentre la vigna simboleggia il suo popolo, come pure la vita che egli ci dona affinché con la sua grazia e il nostro impegno operiamo il bene. Sant'Agostino commenta che Dio ci coltiva come un campo per renderci migliori. Dio ha un progetto per i suoi amici, saldamente ancorati nella fede alla pietra angolare che è Cristo. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Solamente in Lui, per Lui e con Lui si edifica la Chiesa, popolo della nuova alleanza.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. La famiglia sarà il centro della puntata odierna. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato, oggi parleremo di famiglia e lo faremo in compagnia di Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Don Pasquale, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, a te e a tutti i radioascoltatori.
0: E ben ritrovato, Don Pasquale.
1: Grazie.
0: E Don Pasquale, a proposito di famiglia, è questa la prima fondamentale comunità umana, è ambiente di vita, ambiente di amore. La vita di ogni società, di ogni nazione, dipende proprio dalla famiglia. Se cioè essa è in seno a loro un vero ambiente di vita e di amore. Ecco, bisogna fare molto, anzi fare il possibile per dare alla famiglia le condizioni a ciò necessarie. Ma la Chiesa, Don Pasquale, cosa può e deve fare?
1: Guarda, anzitutto dobbiamo ricordare che il Papa Francesco nel 2016 ha dedicato al tema della famiglia l'esortazione apostolica Amoris Laetitia, che tutti abbiamo letto con attenzione e anche con grande interesse, proprio dedicato alla bellezza e la gioia dell'amore familiare. Il Papa, oltre in questo documento, ha evidenziato i pericoli che oggi minano la stabilità della famiglia, ribadendo infatti in termini positivi che la famiglia è uno degli strumenti naturali voluti da Dio affinché le persone possano collaborare alla sua azione di salvezza. Quindi la famiglia ha un ruolo determinante, decisivo per l'umanità intera. Inoltre la famiglia, e qui ci addentriamo nel merito del discorso, riceve la sua identità in virtù del sacramento del matrimonio, e qui parliamo proprio della famiglia tipicamente cristiana. Per usare un'immagine, io amo utilizzare questa immagine, questa similitudine, i coniugi sono come il pane e il vino che noi utilizziamo tutti i giorni per consacrare il corpo e il sangue di Cristo. Quindi il pane e il vino, marito e moglie, i coniugi, sono consacrati dallo Spirito Santo. Per quale ragione? Per quale fine? Per incarnare ed esprimere efficacemente, perché questa è la natura del sacramento, essere efficace, l'azione di Dio nel mondo. Quindi la famiglia è così il segno concreto che Dio ci ama non per scherzo, ma per davvero. In questo contesto la Chiesa, come giustamente sottolineavi tu, prima di tutto deve annunciare alla coppia dicendole tu sei un sacramento, sei un'identità divina sulla terra, sei un tabernacolo di Dio, sei l'espressione dell'amore di Dio. Non a caso la prima Chiesa era di natura familiare e l'Eucaristia era celebrata nelle famiglie. Possiamo dire, per concludere, che la dignità della famiglia cristiana è grande a causa della sua missione naturale e soprannaturale, della sua origine e del suo fine. Ecco perché va protetta, però va anche spiegata a se stessa. Quindi c'è bisogno di molta formazione e molta evangelizzazione in questo senso.
0: E secondo lei, come è cambiato in questi ultimi anni il panorama familiare, Don Pasquale?
1: È cambiato tantissimo, così come siamo cambiati noi così rapidamente, specialmente dopo il Covid, ma anche poco prima, con questa famosa quarta rivoluzione industriale. Un cambiamento così radicale, così repentino, non c'è mai stato nel corso della storia. La famiglia sta attraversando un periodo in cui si intrecciano crisi ma anche speranze, perché dobbiamo essere noi cristiani, per definizione dobbiamo vivere la speranza, predicare e praticare la speranza. Ma per quanto riguarda le crisi, giusto per rimanere proprio ancorati alla realtà attuale, innanzitutto abbiamo la crisi della vita. Si vive nella paura di mettere al mondo un figlio. Io parlo molto con le coppie giovani e lo vedo. Molte di queste coppie mi dicono: ma come facciamo ad avere un figlio se non riusciamo a mantenerlo? Se a malapena andiamo avanti, tiriamo avanti con uno stipendio. Questo è un problema oggettivo, concreto. Però paradossalmente c'è chi vuole il figlio a tutti i costi e con qualunque mezzo. E nello stesso tempo però c'è chi rifiuta la gravidanza. Ecco, questo è il paradosso del nostro tempo. La vita che dovrebbe essere accolta ed amata, in quella culla che è la famiglia, viene invece, senza generalizzare, proprio da essa in un certo senso rinnegata. Un altro elemento di crisi che per me è molto importante va visto nel declino della fede nelle coppie. Senza avere una vita di fede vissuta insieme, senza avere un momento di preghiera in famiglia, l'unione è debole. L'amore umano senza la fede è come un fuoco fatuo che non riscalda, appare e scompare in un momento. Ora, alla base di tutto c'è la crisi dell'amore, perché la fede richiama l'amore. Forse perché non si comprende a sufficienza il significato di questa parola. L'amore nella coppia, come del resto nell'amicizia, basta leggere la scrittura dall'Antico e Nuovo Testamento, a me viene in mente l'amicizia che legava Davide a Jonathan, che tra l'altro era figlio del suo rivale per eccellenza, Saul. Un'amicizia così forte. E l'amicizia e l'amore è un donarsi reciproco senza pretendere nulla in cambio e volere che l'altro sia felice. Però, Orazio, per amare bisogna imparare a pazientare, perché l'amore è sinonimo di pazienza, non è, l'amore non è quello che leggiamo o che vediamo in televisione o che ci propinano le pubblicità. Insomma, l'amore della famiglia tutta tranquilla seduta a tavola, in questo che ci presenta appunto la pubblicità, non esiste. L'amore è frutto anche di sofferenza e quindi necessita di pazienza, cioè consiste nella capacità di accettare l'altro e rispettarlo per quello che è. In questo è importante avere fiducia, e qui vado ancora più in profondità, in se stessi, perché in fondo è nel rapporto con il proprio sé che si sviluppa il rapporto con gli altri, perché noi sugli altri proiettiamo quello che siamo dentro. Quindi la speranza però è che il male non avrà mai l'ultima parola, che lo Spirito di Dio, come insegna la parola stessa di Dio, è capace di trasformare il deserto in un giardino, dice Isaia, di far rivivere anche le ossa aride di un amore arrivato al capolinea, come dice Ezechiele. Quindi, come vedi, è una questione di fede.

0: Andando indietro negli anni, nel settembre del 2015, incontrando le famiglie durante il suo viaggio apostolico a Cuba, Papa Francesco disse: le famiglie non sono un problema, sono prima di tutto un'opportunità. Che significa?
1: È verissimo, significa che la famiglia è un dono. Un dono di grazia che va accolto con gioia e stupore, in questo senso diventa opportunità di trasformazione, di cambiamento, di crescita, di santificazione. E noi questo modello, questo esempio lo troviamo nel Vangelo. Maria, che ha accolto dall'angelo l'annuncio della maternità divina e lo accoglie con gioia, non con solo rassegnazione. Ecco, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, questo ecco non è un eccomi di rassegnazione, ma è un eccomi di gioia, è un'esultanza di gioia. La famiglia deve essere la prima e principale scuola dove i bambini imparano e vivono le virtù umane cristiane, ma queste le trasmettono i genitori. Il buon esempio dei genitori e degli altri membri della famiglia si riflette nelle relazioni sociali esterne, quindi quello che il bambino è in famiglia lo sarà poi un domani fuori nella società da adulto, e questa è la verità, nuda e cruda. Personalmente parto da un principio che ritengo semplice ma efficace, è una specie di filastrocca. Per mettere il mondo in ordine dobbiamo mettere la nazione in ordine. Per mettere la nazione in ordine dobbiamo mettere la famiglia in ordine. Ma per mettere la famiglia in ordine dobbiamo coltivare la nostra vita personale. E per coltivare la nostra vita personale dobbiamo prima mettere a posto i nostri cuori. Non a caso Don Bosco, che era un pedagogista nato, diceva che l'educazione è cosa di cuore. L'educazione dovrebbe insegnare l'idea che l'umanità è una sola famiglia con interessi comuni, che la collaborazione è più importante della competizione. Penso, Orazio, che anche la scienza che comprende la natura ci insegna il principio universale della cooperazione, dell'unità. Mi spiego, noi siamo stati educati da un genitore, dai genitori. Se questi ci hanno educato alla correttezza, noi la viviamo. Quindi, se la viviamo, vuol dire che siamo coerenti. Coerenza, in latino, significa essere compatti, insieme. Se quello che ho imparato non lo corrompo, vuol dire che sono coerente. Ora, la coerenza è contagiosa. È come se la coscienza del singolo diventasse la coscienza di tutti, della comunità. Per cui il messaggio diventa comunitario. Ecco che nasce quello che gli scienziati nella fisica chiamano il dominio di coerenza, che troviamo in natura, nelle nostre molecole, nel nostro organismo e soprattutto nell'universo, dove tutte le particelle sono in fase, cioè collaborano in simmetria e non competono, e così producono energia per il bene di tutti. Quindi dobbiamo imparare che nel confronto vince chi convince, non chi domina. Chi vince lavora in competizione, ma chi convince lavora in collaborazione. Ora, questa coerenza si trasferisce con l'esempio. Ecco il senso della testimonianza cristiana. E oggi le famiglie sono chiamate a testimoniare, tutti noi in verità, ma la famiglia

0: Purtroppo la famiglia è oggi sottoposta a spinte disgregatrici che rischiano di comprometterne, questo soprattutto nella coscienza dei giovani, le proprietà essenziali, cioè l'unità, l'indissolubilità e la stessa missione di educazione dei figli. È dunque necessario un grande sforzo unitario per contrastare questi fermenti negativi.
1: Esatto, hai usato il termine giusto, cioè uno sforzo verso l'unità, è quello che tra l'altro Gesù ha ripetuto ai discepoli all'ultima cena, cioè c'è bisogno di unità, non di divisione. Il demonio significa diavolo, significa colui che divide, divisore, no? Colui che l'unità la trasforma in frammentazione, invece no, lo spirito è unità, nella diversità. La civiltà moderna occidentale, a partire già dalla prima rivoluzione industriale, si è sviluppata in senso sempre più individualista e ha provocato una frammentazione progressiva della famiglia. Oggi che ci troviamo nella quarta rivoluzione industriale, l'economia di mercato, lo leggiamo tutti sui giornali e lo vediamo anche sulla nostra pelle, lo viviamo, l'economia di mercato ignora le esigenze della famiglia perché mette al primo posto la produzione, il reddito, il ricavo, il guadagno, cioè non si preoccupa di armonizzare il lavoro con la vita comune della famiglia, con la cura e l'educazione dei figli. Gli individui soli sono ritenuti in questa economia di mercato più produttivi e quindi utili all'organizzazione e quindi più convenienti per la moltiplicazione dei consumi. Il benessere individuale viene, come dire, pubblicizzato, ideologizzato, proprio come un ideale di vita, ma questo è un falso ideale che alla lunga fomenta quel brutale, sordido istinto animale di dominare l'altro, ed è quello che succede spesso nelle famiglie in cui marito e moglie si scontrano o l'uno cerca di dominare l'altro, tutto è fuorché l'amore. Questo. Invece il vero bene non chiude le persone nel proprio io, non proietta il proprio io sugli altri come fa Caino con Abele, sono forse il custode di mio fratello, ecco qua, due fratelli, un fratello che dice una cosa del genere, così come la moglie al marito o il marito alla moglie, è impossibile un discorso del genere, ma invece il vero bene spinge ad uscire da se stessi, a cercare gli altri per accrescere il bene comune, da non confondere con i beni comuni. Oggi questo è il problema, che si confondono i beni comuni, cioè le cose, col bene comune, che sono i valori.
0: Don Pasquale, è sempre un piacere ascoltarla, grazie, grazie per le sue riflessioni, ne faremo tesoro, e un saluto ai suoi parrocchiani. Grazie a Don Pasquale Brizzi, docente alla Facoltà Teologica di Catanzaro. Per lei il prossimo brano, buona giornata.
1: Grazie.
0: Don Pasquale.
1: Altrettanto.
0: Grazie.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 1 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: Papa Leone all'Angelus, Dio orienti le decisioni dei leader verso una pace giusta e duratura. E poi ancora divisioni, polarizzazioni e disprezzo delle diversità portano alla distruzione. Medio Oriente, Israele conquista il castello di Beaufort, tagliando in due il Libano. La Francia chiede l'intervento dell'ONU, stretta di Trump sull'Iran. Trump risponde: non ci fidiamo del nemico. La Bolivia al collasso per i pesanti scontri tra manifestanti e polizia nel contesto delle proteste contro la politica del presidente Paz. Bentrovati da Marco Guerra. Nella giornata di ieri, dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ha ricordato la preghiera incessante di tutta la Chiesa a Maria perché implori il dono della pace al Signore. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta affidato all'intervento della Vergine Maria, i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
3: Dopo il rosario per la pace dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, insieme a più di 100.000 persone collegate a 200 santuari mariani del mondo, Leone XIV rinnova la preghiera a Maria con l'Angelus domenicale e ricorda che in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo, che promuove l'utilizzo delle cure palliative dicendosi vicino ai malati e a chi se ne prende cura.
2: Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
1: Passiamo alla pagina internazionale. Prosegue l'offensiva in Libano di Israele, che si spinge per 25 chilometri oltre il fiume Litani fino a conquistare il castello di Beaufort, nel tentativo di isolare Hezbollah, mentre sul fronte diplomatico il segretario di Stato americano Rubio chiede che la milizia sciita interrompa gli attacchi. C'è una nuova bozza americana sull'Iran, che intanto colpisce con droni e missili il Kuwait e la base aerea sull'isola di Sirik. Roberta Barbi.
4: In Libano il conflitto è più vivo che mai, con l'esercito israeliano che è arrivato a conquistare il castello di Beaufort, penetrando per chilometri oltre il fiume Litani, nel tentativo di isolare Hezbollah. Per cercare di fermare l'escalation, il segretario di Stato americano Rubio ha sentito al telefono sia il presidente libanese Aoun che il premier israeliano Netanyahu per una nuova proposta: la milizia sciita cessi tutti gli attacchi contro Israele, che in cambio smetterà le ostilità contro Beirut. Domani termineranno i colloqui a Washington tra le due delegazioni e potrebbe essere annunciato il sospirato cessate il fuoco. Intanto il presidente francese Macron ha confermato il proprio sostegno alle autorità libanesi affinché nell'area si arrivi a una tregua e all'immediata riapertura dello stretto di Hormuz, e richiesto l'intervento delle Nazioni Unite, che hanno convocato una riunione per oggi pomeriggio. E c'è una stretta americana nei negoziati con l'Iran, che potrebbero riprendere a Doha nella giornata di venerdì, sempre con la mediazione di Qatar e Pakistan. La nuova bozza porterebbe modifiche significative soprattutto sul tema del nucleare, ma il capo negoziatore iraniano Ghalibaf ha dichiarato di non fidarsi delle promesse del nemico, mentre Teheran ha lanciato droni e missili contro il Kuwait e rivendicato un attacco alla base aerea sull'isola meridionale di Sirik.
1: Ma sull'attuale escalation in Libano e lo stato dei negoziati tra USA e Iran, Silvia Gioia Rosa ha intervistato il direttore del CESI, Marco Di Liddo. Sentiamolo.
5: Il negoziato è complicato perché da una parte l'Iran in questo momento ha dimostrato un'eccellente capacità di resistenza e dall'altra Israele e Stati Uniti non hanno raggiunto ancora obiettivi politici e militari importanti. E quindi tanto Israele quanto gli Stati Uniti si trovano oggi in una situazione difficilissima, quindi negoziare da una posizione di debolezza.
6: E si chiede per il Libano l'intervento dell'ONU. Che cosa ci possiamo aspettare da questo punto di vista?
5: Fortunatamente in questo momento le Nazioni Unite vivono una fase di profonda debolezza e incapacità di giocare un ruolo profondo. Tant'è vero che si parla di ristrutturare la presenza internazionale nel sud del Libano, proprio perché la missione ONU UNIFIL oggi è una missione densa di limiti e non è accettata da Israele.
7: E non si fermano combattimenti e raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 302 scontri tra le forze di difesa ucraina e quelle russe. Le forze ucraine hanno inoltre annunciato che i loro droni hanno preso il controllo di importanti vie di rifornimento militare russe nelle zone occupate del Lugansk. Intanto la marina francese ha fermato un'altra petroliera russa nell'Atlantico soggetta a sanzioni internazionali. Andiamo nel continente americano. La Bolivia è al collasso per i pesanti scontri tra manifestanti e la polizia nel contesto delle proteste contro la politica del presidente Paz che si protraggono da un mese. Drammatica la carenza di cibo, medicinali e carburante a causa delle barricate e dei blocchi stradali. Alcune persone sono morte per non aver potuto accedere a cure urgenti. Paola Simonetti.
8: 7 persone sono morte nella capitale boliviana La Paz nel periodo che va dal 1 al 24 maggio perché rimaste intrappolate nel caos che strangola il paese. Le dure contestazioni dei lavoratori più poveri e delle comunità indigene contro le politiche economiche del presidente Paz hanno provocato violenti disordini e blocchi tali da impedire i soccorsi di cittadini in pericolo di vita. A relazionare le conseguenze del violento malessere sociale il rapporto dell'ufficio del difensore civico. Mobilitazioni popolari che mirano alla destituzione del presidente in carica, insediatosi lo scorso anno in un clima economico e sociale già fragile, infatti ha usato l'arma dell'austerità rimuovendo il sussidio ai carburanti e congelando gli aumenti per il settore pubblico. Provvedimenti che hanno messo sul piede di guerra soprattutto i trasportatori. I mercati ora sono vuoti, alle stelle i prezzi dei prodotti alimentari. Un tentativo di sostegno arriva ora dal Paraguay che ha avviato un ponte aereo umanitario per la consegna di diverse tonnellate di aiuti destinati alla popolazione.
7: Circa 70 persone sono state uccise in Sudan in 2 attacchi di droni avvenuti venerdì e sabato nella regione del Kordofan, uno dei fronti più violenti della guerra civile che va avanti da 3 anni e che ha visto almeno 13 milioni di sfollati e 50.000 vittime. Torniamo all'attività del Papa. All'Angelus ieri il pontefice si è soffermato sul mistero di Dio Trinità che rimanda a una comunione dinamica, inesauribile e feconda. L'unità creata dallo spirito e al contrario della divisione che porta alla distruzione, il servizio di Antonella Palermo.
9: La Trinità ci fa amare tutto e tutti, così Leone spiega quella circolazione di amore che vivifica e lega le 3 persone divine del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La Chiesa osserva, ne è riflesso, sacramento di comunione, spazio di incontro.
2: E per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
9: Il Papa commenta il brano evangelico di Nicodemo, membro del Sinedrio, il Consiglio dei Capi di Israele, che avendo fatto esperienza dell'incontro trasformante con Gesù, si mosse all'ascolto di una nuova verità e della vera novità, così da non unirsi al coro di disprezzo e condanna verso il Messia. Leone esorta a rivivere quello stesso cammino, a fare festa. Chi infatti accoglie questo spirito, dice, si sente a casa. Chi non lo fa, invecchia presto, nel lamento, si trova solo.
7: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Oggi, 1 giugno, 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, l'attrice che più di ogni altra ha incarnato il mito di Hollywood. Mostre, retrospettive cinematografiche, documentari negli Stati Uniti e in Europa ricordano una figura che continua a esercitare un fascino senza tempo. Il servizio di Fabio Colagrande.
10: Un abito bianco sollevato dal vento della metropolitana, un volto diventato icona della pop art. A 100 anni dalla nascita, Marilyn continua ad abitare l'immaginario collettivo. Nata a Los Angeles nel 1926 come Norma Jane Baker, conosce fin dall'infanzia l'abbandono, gli orfanotrofi e la malattia mentale della madre. Da operaia a modella fino alla conquista di Hollywood, la sua ascesa è rapidissima. Film come Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza, Qualcuno piace caldo, rivelano non solo la sua bellezza, ma anche un talento comico e drammatico spesso sottovalutato. Dietro il mito della bionda svampita, però, si nascondono ansia, depressione, dipendenza da farmaci e un profondo bisogno d'affetto. Lo star system che la trasforma in un simbolo mondiale non riesce a proteggerla. Muore a 36 anni, nell'agosto del 62, a un secolo dalla sua nascita. È una storia che ci ricorda il prezzo umano del successo.
7: tutto per questa edizione. Da Damiano Caprio, regia, e Marco Guerra in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB e se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.

0: Buon lunedì 1 giugno, ben trovati sulle frequenze della Radio Vaticana. Anche questa mattina Radio Vaticana è con voi. Al microfono qui in studio Silvia Giovarrosa
1: e Stefania Ferretti con Gabriele Di Domenico in regia. Buongiorno e grazie già da subito a Gabriele e a tutti voi all'ascolto. Oggi 1 giugno hai detto, no?
0: Ho detto male?
1: No, detto
0: perché ho
1: giusto.
0: Problemi con le date, gli ascoltatori lo sanno, anche
1: tu. Fa una certa impressione sentire già giugno, no?
0: Giugno, è arrivato giugno, il mese della mietitura. Non so se avete notato come camminando per le strade, lo dicevamo anche qualche giorno fa in trasmissione, quello che era verde, il grano che era verde, adesso è diventato giallo. Pronto per essere per la mietitura, vero Gabriele? Anche tu, tornando al lavoro, venendo al lavoro, molti di noi che vengono magari da fuori Roma hanno la possibilità di ammirare all'alba queste le luci del sole che rendono ancora più dorato il colore del grano. Uno spettacolo molto bello. Io devo dire che dopo tanto tempo in cui ci si alza all'alba, nonostante quella che può essere un po' di stanchezza, però c'è la possibilità di assaporare una quiete, una calma e nello stesso tempo dei colori meravigliosi che cambiano ovviamente così come cambiano le stagioni. Un momento molto molto spirituale,
1: molto spirituale,
0: sì, mi verrebbe da dire di sì. Gabriele è un po' meno d'accordo, perché no, è d'accordissimo, è d'accordissimo, me l'ha detto in cuffia, quindi è d'accordissimo.
1: Tra l'altro lui fa delle foto meravigliose, me l'ha fatta vedere poco fa, che fa all'alba, e solo all'alba potrebbero venire così belle, no? Con quelle luci particolari.
0: E anche
1: risveglio di periferia ci dice.
0: Anche i nostri ascoltatori spesso si alzano all'alba, ce lo dicono sempre anche loro mandandoci delle belle foto. 335 12 43 722 è il nostro numero. Però un po' di vocali, ma le vostre voci ce le volete far sentire? Perché il calore di una voce, il suono, quello che trasmette, anche l'emozione che trasmette una voce, lo scritto non lo dà. Quindi
1: no,
0: vi incoraggiamo questa mattina, 1 giugno, a inviarci più messaggi vocali possibili. Vogliamo sentirvi, vogliamo sentire le vostre voci sulle nostre
1: saranno
0: frequenze.
1: Saranno belle comunque. Comunque, non fatevi...
0: No, certo, non fatevi remore. Intanto,
1: no.
0: Però, proprio perché è il 1 giugno, Stefania, tu hai scelto di aprire questa mattinata con un anticipo di stagione.
1: Beh sì, insomma, l'estate sta arrivando, è proprio lì. L'abbiamo sentita sulla nostra pelle.
0: Alle porte.
1: Alle porte, insomma, già fa molto molto caldo. E lui è giovanotto.

Buongiorno ragazze, è bello sentire la voce, certo. Io non tanto scrivo sempre, però vi ascolto tutti i giorni e mi fate tanta compagnia, perché io sono sola nel campo, faccio l'orticello, tante belle cose e raccolgo fiori. Un abbraccio a tutti, Lidia, da Melfi.

0: È la prima coraggiosa,
1: coraggiosissima,
0: anzi,
1: Lidia.
0: La prima veramente che con affetto ci ha voluto regalare un 22 esatti secondi, l'abbiamo contati, della sua voce. È stata Lidia, grazie Lidia, è stato bello immaginarti in questo campo mentre ti dedichi a una delle attività più, come dire, che rilassano, che distendono, che fanno sentirci più parte di tutta quanta la natura, che è quella dell'orto. Tra l'altro, Lidia, io colgo l'occasione per dirti che se hai il piacere di leggere il nostro giornale L'Osservatore Romano, troverai anche nelle edizioni del martedì, in particolare dell'inserto 4 pagine, una serie di riflessioni, di interviste, di così estratti legati proprio all'orto, alla metafora dell'orto. So che tu sei un'appassionata di questo, perché spesso ci hai raccontato nei tuoi messaggi che eri dedita alla cura dell'orto, e quindi magari ti farà piacere avere la possibilità di leggere queste riflessioni, che sono molto significative, danno al lavoro che tu fai, concreto e manuale, un significato più alto, mi verrebbe da dire. Stefania, non sei d'accordo?
1: Sì, sono assolutamente d'accordo, e ci ha catapultati in questo campo. Beh, è bello, cioè una bella sensazione. Grazie Lidia, grazie a tutti voi, sono in tanti, ci stanno scrivendo.
0: È arrivato anche un altro vocale, lo sentiremo fra pochissimo.
1: Intanto salutiamo Michela, Pietro, Rita, Vito. Grazie.
0: Michela, che tra l'altro ci scrive: Michela, buongiorno a tutti, un caro saluto in particolare a chi come mio figlio e a tutti i capi scout che ieri erano presenti in aula Paolo VI in Vaticano come rappresentanti degli scout d'Europa. Michela, tra le altre cose ti voglio dire che oggi, lo dico proprio a te, membri dell'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa saranno ricevuti dal Papa alle ore 12. E quindi noi ci collegheremo proprio con loro, avremo un'intervista all'interno della nostra trasmissione alle 9:50, se non sbaglio, controllo velocemente la scaletta. Sì, alle 9:50, quindi tuo figlio, fammi capire, perché gli scout d'Europa si incontrano oggi il Santo Padre, questo te lo do come dato di fatto, e quindi non ho capito come mai tuo figlio era ieri. Dacci un po' più di chiarezza in questo senso, Stefania. Allora, a proposito, abbiamo iniziato, leggiamo alcuni appuntamenti.
1: Sì, iniziamo subito.
0: Dicevo io intanto,
1: ma
0: vado
1: prima
0: io.
1: Non vogliamo ricordare chi è il santo del giorno.
0: Vero, scusa Gabriele, lo so che ti abbiamo fatto con il santo del giorno.
2: Oggi, 1 giugno, la Chiesa ricorda San Giustino, filosofo e martire. Il ragionamento umano per comprendere il divino. Molti nella Chiesa sono stati i santi che hanno imboccato questa strada per cercare di penetrare l'esistenza di Dio. Tra i primi, San Giustino, morto martire nel 165 e celebrato il 1 giugno di ogni anno.
0: Giustino, dunque, il santo di oggi, lo ricordiamo come facciamo sempre, il ritratto del santo del giorno con aggiunte di particolari è sul nostro portale vaticanews.va, basta cliccare su santo del giorno. Allora, dicevamo,
1: gli avvenimenti
0: alle ore 12 all'aula Paolo VI, lo dico soprattutto per Michela, membri dell'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa incontreranno il Santo Padre, saranno circa 3.000 le presenze. E Michela ci conferma: sì, ho sbagliato, è oggi. Sono partiti sabato per essere presenti oggi in udienza. Grazie Michela, che anche tu ci hai dato conferma. E poi ancora, presso la sala San Pio X, via dell'Ospedale 1, ci sarà il terzo incontro aperto di esperti sulla revisione della dichiarazione di Taipei della WMA sulle considerazioni etiche relative alle banche dati sanitari e alle biobanche, promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, dall'Associazione Medica Mondiale e dall'Associazione Medica Israeliana.
1: E poi i consueti appuntamenti: da Loreto alle 12 dalla Santa Casa di Loreto la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario del Santissimo Crocifisso a Cosenza.
0: Dal Vaticano in Italia adesso spostiamoci nel resto del mondo, a New York, riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito alla conquista della fortezza di Beaufort da parte dell'esercito israeliano in Libano e dopo che un drone russo si è schiantato contro un edificio in Romania. Su questo alle 9:40, lo diciamo, avremo un approfondimento. Abbiamo sentito il direttore del Centro Studi Internazionali, Marco Di Liddo. Andiamo avanti, Stefania.
1: Sì, in Etiopia oggi elezioni legislative.
0: A Sarajevo la visita del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa nei Balcani Occidentali per incontrare i leader regionali. Le tappe della missione sono Bosnia-Erzegovina, Albania, Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia, Montenegro. Il 5 giugno si svolge il vertice UE Balcani Occidentali a Tavat in Montenegro.
1: A Valparaiso in Cile, discorso sullo stato della nazione del presidente cileno José Antonio Kast.
0: A Ginevra la 114esima sessione della Conferenza Internazionale del Lavoro.
1: E in Malaysia entra in vigore oggi il divieto di utilizzo dei social media per i minori di 16 anni.
0: Andiamo ad alcune giornate internazionali. Stefania, oggi la giornata internazionale del bambino e nello stesso tempo.
1: E anche la giornata mondiale dei genitori.
0: E poi oggi è il 100° anniversario della nascita dell'attrice statunitense Marilyn Monroe.
1: Bene, di questo avete sentito anche nel corso del giornale radio, è andato in onda da poco alle 8 e a proposito del giornale radio, del radiogiornale, abbiamo qui con noi Marco Guerra che lo ha condotto, benvenuto.
3: Buongiorno anche ai nostri ascoltatori.
1: Allora, abbiamo ascoltato il primo appuntamento con l'informazione, l'apertura sul Santo Padre e quello che è stato detto ieri nell'Angelus e nel Post-Angelus.
3: Sì, all'Angelus c'è stato ancora un appello affinché Dio orienti le decisioni dei leader verso una pace giusta e duratura, e ha ricordato che nel mese di maggio si è pregato per la pace attraverso una catena ininterrotta del Rosario, quindi la Chiesa continua a invocare la pace. Ricordiamo che proprio a maggio fu eletto Leone XIV e proprio in apertura del suo pontificato lanciò questo messaggio per una pace giusta e duratura, quindi maggio ancora nel segno della pace, anche visto quello che è lo scenario internazionale. Viene chiesto proprio a Maria, al mese mariano, maggio, e si implora a Maria con insistenza il dono della pace che solo il Signore può dare, perché ricordiamo che insomma è la pace di Cristo quella che viene invocata da Leone XIV.
0: A questo proposito, Marco, possiamo sentire, grazie a Gabriele Di Domenico, proprio le parole che tu ci stai spiegando di Papa Leone nell'appello dopo l'Angelus.
4: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
0: E dunque sì, in questo mese mariano sono stati tanti i momenti in cui si è pregato il rosario con l'intenzione di chiedere l'intercessione alla Madre di Dio per la pace, una pace che continua a essere definita dal Pontefice giusta e duratura, che egli stesso ha tenuto a sottolineare in più occasioni. La pace non è assenza di conflitto, ma è tutte quelle precondizioni per cui i popoli, anche diversi, possano vivere in pace. Questo è stato l'appello di cui ci hai parlato anche tu dopo l'Angelus. Ascoltiamo invece quelle parole che ha detto Papa Leone prima della preghiera dell'Angelus, commentando un po' quello che era il Vangelo del giorno.
4: La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro, e per contrasto comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
0: E dunque ieri appunto era la festa della Santissima Trinità, e il Papa ha fatto questo bel parallelo, no? Ha messo in parallelo la relazione, perché di fatto Di questo si tratta, della relazione fra le tre persone della Trinità come un mezzo per paragonandolo alla necessità dell'incontro e della relazione che in sua assenza genera conflitto e tristezza.
3: Sì, l'ha definita una comunione dinamica, inesauribile e feconda, in un mondo invece che, come stiamo vedendo, è pieno di polarizzazioni e disprezzo delle diversità, anche in Medio Oriente, volendoci riferire al concreto, laddove in questo mosaico di diversità riesce a convivere, come è stato per decenni in Libano, ma anche in Iraq, in molti paesi dove ci sono strutture molto diversificate, stratificate della società, di secoli, di culture, e c'è questa armonia, questa comunione dinamica inesauribile e feconda, si può trovare la via della pace. Le polarizzazioni e il disprezzo portano invece alla distruzione.
1: E allora, a proposito di pace e di guerra, andiamo sui temi internazionali subito dopo l'apertura dedicata a Santo Padre.
3: Beh, l'apertura è stata della pagina internazionale dedicata ancora al Medio Oriente. I due fronti sono ancora quelli del Libano e quelli dell'Iran. Quindi da una parte il negoziato tra Stati Uniti e Teheran. Poco fa le parole molto ottimiste del presidente Trump, che ha detto che Teheran vuole raggiungere un accordo ardentemente e ha detto che andrà tutto bene sul social truth. Quindi continuiamo a vedere questa ridda di affermazioni smentite, controsmentite, queste possiamo definire quasi montagne russe della diplomazia, però i toni positivi di oggi lasciano ben sperare, anche se poi poche ore fa c'è stato un attacco di Teheran sulle basi americane in Kuwait, ci sono ancora droni segnalati. C'è una guerra, un conflitto aperto in Libano con truppe di terra che stanno avanzando, quindi qua non parliamo solamente di raid e di bombardamenti, ma di scarponi sul terreno che stanno avanzando, e ormai il famigerato castello dei crociati,
0: il castello di Beaufort,
3: sì, esattamente, che è oltre la linea gialla del fiume Litani, sul quale adesso sventola la bandiera di Israele. Quindi c'è stata un'altra roccaforte conquistata da parte di Israele. La comunità internazionale sta chiedendo di fermarsi al premier Netanyahu, che invece vuole arrivare e vuole avanzare il più possibile, anche perché anche lì sono in corso dei negoziati. Sembra quasi che voglia raggiungere un obiettivo prima che si fermi questa guerra.
1: C'è stato un intervento in particolare del presidente francese Macron.
3: Sì, ha chiesto l'intervento del Consiglio delle Nazioni Unite per fermare questa escalation portata avanti di Israele. La Francia, che nelle ultime 24 ore ha fermato anche una petroliera russa nell'Atlantico soggetta a sanzioni, quindi c'è un forte attivismo da parte di Parigi in queste ore sul fronte internazionale.
0: Grazie Marco, grazie. Tornerai con l'informazione flash fra poco meno di un'ora. Grazie, buon proseguimento di lavoro.
3: A tra poco.
0: E Gabriele, prima di dare la linea a Stefania un po' di musica, vorrei leggere i messaggi di chi ci sta ascoltando. In particolare Filomena ci ha mandato una foto che io la trovo ingiusta, perché ci ha mandato le foto di una spiaggia bianca con un mare completamente trasparente. E questo è quello che Filomena riesce abitualmente a vedere se
1: beata
0: fa una passeggiata
1: lei
0: al mare pomeriggio, così tanto per gradire. E
1: però
0: poi
1: ci ha mandato anche cespugli di insalata.
0: Sì, perché dice, come Lidia che coltivava l'orto, anche io. Sembra lattuga, Filomena, io non so,
1: sì,
0: se sbaglio.
1: Sembra lattuga.
0: No, non lo so, no. Stefano, dimmelo tu, perché io non sono molto esperta. E poi giustamente anche Lidia ci ha mandato le foto del suo orto, vi faccio vedere i miei tesori. Salutiamo anche Paola, Pietro che ci manda il buongiorno. Tra pochissimo ascolteremo il vocale invece di un altro Pietro, ma adesso ci ascoltiamo un po' di musica. Che
1: ma
0: hai
1: sì,
0: scelto?
1: Abbiamo Rafael Barazzi con Malika Yan in Buona Fortuna.

0: viva la Radio Vaticana, grazie amici che ci accompagnate tutti quanti i giorni, tutte le mattine, sempre con il sorriso e la positività, perché il mondo è bello, è pieno di cose brutte, ma in realtà è bellissimo, è pieno anche di cose buone e di persone buone.
1: Ma grazie, grazie Pietro, grazie a te per il sorriso che si sentiva nella tua voce. Lo vedete come la voce poi di fatto riveli in qualche modo, anche se non la possiamo vedere, la persona che ha di fronte a noi, se in quel momento sta sorridendo, se sta pensando, no? La voce è probabilmente uno degli strumenti attraverso i quali, pur non vedendoci, riusciamo a sentire bene quali sono le nostre sensazioni o quantomeno quello che vogliamo comunicare in quel momento. Ancora messaggi al 335 12 43.
2: Marco che ci chiede di salutare, di fare gli auguri, perché oggi è la giornata dei genitori, no? E quindi alla moglie, che è una genitrice come lui del resto. Bene, tanti auguri. Ancora una precisazione sulla foto che ci ha mandato Filomena. Sì, insalata riccia tipo iceberg.
1: Sì,
2: poi in attesa di zucchine, vedo le piante qui di lato e quelle dei pomodori.
1: E poi ancora c'è chi ci ricorda, ce l'aveva ricordato anche Marco nel suo messaggio, ma c'è chi ci ricorda, non lo abbiamo detto, avevamo intenzione di farlo, che giugno è di fatto il mese dedicato alla devozione del Sacro Cuore di Gesù. E dunque questa è il sentimento, più che altro la fede e la devozione che ci accompagna nel corso di questo mese di giugno. E quindi continuate a stare in nostra compagnia, continuate a farci sentire le vostre voci come avete fatto, alcuni di voi hanno fatto, però ancora pochi.
2: Siate coraggiosi, dai.
1: Fateci veramente immaginare i vostri volti anche attraverso la vostra voce, perché molto spesso a me capita, anche quando sento la radio o se sento un podcast, io sento la voce della persona che parla e la mente immediatamente crea, certo, un'immagine che poi non c'entra niente.
2: Spesso
1: con la realtà
2: non c'entra niente,
1: però la voce, il suono, anche questa capacità immaginifica, no? Di poter creare nella nostra mente delle immagini. E quindi su, coraggio,
2: regalateci immagini, forza, dai,
1: regalateci immagini. Intanto noi invece vi regaliamo una bella rassegna stampa. Grazie Gabriele. Cominciamo allora, cara Stefania, il nostro consueto giro titoli. Parto io con il Corriere della Sera. La notizia in taglio centrale per il Corriere della Sera è: Libano, l'avanzata di Israele e poi nuova proposta di Trump all'Iran per una tregua è più dura, e le condizioni sul nucleare. Ancora appunto l'immagine è dedicata alla bandiera israeliana che sventola insieme a quella della brigata Golani sul castello di Beaufort, risalente all'epoca delle crociate, come abbiamo già detto. Poi ancora sempre dal Corriere della Sera ci viene presentata nella fotonotizia l'immagine di Yannick Sinner in giro in scooter, scrive qui, dopo la crisi. E poi ancora una notizia sportiva legata a questa immagine rubata del campione di tennis: oggi tre italiani in campo per gli ottavi al Roland Garros.
2: La Repubblica, anche la Repubblica apre con Libano, Israele sfida l'ONU, l'IDF avanza oltre il Litani e prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su uranio e Hormuz. E poi ancora dalla prima della Repubblica leggiamo di spalla gli editoriali, uno dedicato a Mattarella. Siamo all'indomani della festa della Repubblica Italiana. Mattarella è quel consenso trasversale. Poi un reportage dal Congo: nella città epicentro di Ebola, il mondo ci ha lasciati.
1: Andiamo a vedere invece il quotidiano Il Foglio, il palazzo che brucia e il messaggio di Putin. Anche in Romania L'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no, ma l'effetto politico è assicurato. Questo, diciamo, l'articolo di politica internazionale che viene posto in primo piano da Il Foglio. Andremo a vedere poi più avanti che cosa ci racconta.
2: Il Messaggero invece ha una doppia apertura: Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump, l'ADF conquista il castello crociato di Beaufort, condizioni più dure di Donald all'Iran per avviare la trattativa, oggi una riunione urgente dell'ONU. E poi c'è la foto notizia invece dedicata al concorso ippico di Villa Borghese a Roma, Roma tutto esaurito, numeri record per il concorso ippico, più 24% di spettatori. Anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale.
1: Andiamo a vedere invece Il Giornale in taglio alto: ebola, caso sospetto a Cagliari, era appena rientrato dal Congo. Di questo vedremo meglio quando andremo ad approfondire all'interno gli articoli dei giornali. Per quanto riguarda invece gli esteri, Iran, Trump alza la posta, crisi in Libano, si riunisce l'ONU. Ancora per quanto riguarda l'Europa e la guerra fra Iran e gli Stati Uniti, che ha causato, lo sappiamo, un aumento del prezzo del petrolio, il titolo è: ora l'UE guarda al petrolio russo e Mosca risponde: adesso avete bisogno di noi.
2: Il Tempo, quotidiano della capitale, apre invece su una questione tutta interna che riguarda il caso di 8 medici accusati di falso ideologico, e il titolo è: se questo è un medico. E poi sempre sulla prima: gioie e dolori del primo weekend di mare, caro gelato e parcheggiatori abusivi, la dolce odissea dell'estate romana.
1: Andiamo a vedere ancora il Fatto Quotidiano. Il Libano, in Libano l'IDF avanza e bombarda Macron, l'ONU fermi Israele. E poi ancora in centro pagina invece temi che riguardano la politica italiana: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo, i vincoli UE. E i vincoli UE, Conte e Schlein lavorano un accordo per impegnare la Premier Meloni su tagli al comparto militare e lo scorporo delle spese sociali.
2: Non ho più.
1: Andiamo dentro, vai,
2: andiamo dentro.
1: Prosegui.
2: Proseguiamo, andiamo all'interno dei quotidiani oggi in edicola. Abbiamo letto dalla prima della Repubblica un reportage su Congo, nella città epicentro di ebola, e leggiamo appunto dal questo reportage di Declan Walsh: nell'angusto e fatiscente reparto dedicato ai malati di ebola, un bambino di 5 anni agonizza su un materasso spoglio con un fazzoletto infilato nel naso per tamponare il sanguinamento incessante. Il padre accanto a lui, gli occhi velati di inquietudine. Pochi letti più in là giace il corpo della 21enne Christian Bahati, che è morta 7 ore prima, ma ancora non è stata portata via. Le scarpe sono ancora sotto il letto, i parenti in lacrime sono radunati fuori del reparto. Così inizia questo reportage appunto da ebola, in particolare da Mokabul, che è l'epicentro dell'epidemia. L'ospedale è senza farmaci e protezioni e la malattia miete vittime tra sanitari e pazienti. E credo che tu abbia qualcosa anche su ebola che riguarda un caso
1: sì,
2: a Cagliari.
1: Sì, esattamente, Stefania, da Il Giornale c'è qui un articolo che ci riporta appunto di questo sospetto caso di ebola, di un uomo appunto rientrato da Cagliari in isolamento. L'uomo è atterrato sabato da Kinshasa, febbre e tosse, in ospedale per la quarantena, gli esami allo Spallanzani. È stato prelevato da casa sua proprio a Cagliari ieri pomeriggio da infermieri equipaggiati con tute e caschi caschi. L'uomo italiano ma ha origini congolesi, è il secondo caso sospetto. Poco tempo fa è andato a trovare i parenti congolesi e per rientrare in Sardegna ha fatto scalo in Egitto senza quindi passare per i controlli previsti dal protocollo, ma dopo aver manifestato sintomi compatibili con il virus è stato lui stesso a chiamare il 118 e a farsi soccorrere. Dunque l'uomo è in stato di isolamento e si stanno rispettando tutte le procedure. di sicurezza. Un suo campione di sangue è stato inviato all'ospedale Spallanzani di Roma, l'ospedale Sentinella, delegato ad analizzare tutti i potenziali campioni. I risultati dovrebbero arrivare in mattinata e dunque si sta procedendo a chiarire ovviamente quest'uomo sia stato affetto dal virus. E comunque qui ci tiene a precisare il giornale: il rischio in Italia rimane molto basso, il ceppo in circolazione, la variabile Bundijo è meno contagioso di altri e ha scarso rischio di diffusione. Tuttavia non esistono vaccini mirati né test rapidi per la diagnosi su larga scala e dunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo i suoi dati, si contano nella regione africana colpita attualmente almeno 1100 casi sospetti, di cui 263 confermati e 43 morti accertate. Proprio sabato Gabriel Jesus dell'OMS si è recato in Congo proprio per vedere con i suoi occhi la situazione.
2: Cambiamo argomento dalla pagina della Repubblica. Dalla prima abbiamo letto il titolo che riguarda il presidente italiano Mattarella. È stato condotto un sondaggio di Demos secondo il quale Mattarella faro degli italiani, così leggiamo dalla pagina 13 di Repubblica, piace anche a chi vota a destra. Quindi un presidente che è praticamente gradito trasversalmente al di là delle differenze appunto dei partiti, e la cosa più interessante riguarda anche la fiducia tra le generazioni, perché è il più amato tra i più giovani, quelli sotto i 29 anni, e tra i più anziani, quelli sopra i 65 anni. Il 60% del paese comunque stima il capo dello Stato, un dato che si è consolidato negli anni.
1: Io vorrei portarvi invece dal Corriere della Sera a pagina 23, perché Alessandro D'Avenia ci scrive questo lungo articolo all'interno della quale c'è una riflessione legata all'intelligenza artificiale, all'ultima enciclica di Papa Leone, e scrive il titolo è Il bello di essere fragili, ci riporta un caso accaduto realmente. Un 36enne Jonathan Gavalas, manager di un'azienda in Florida, ha cominciato a usare Gemini Live, la chatbot di Google, capace di riconoscere le emozioni della voce. L'uomo, in un periodo difficile a causa di un divorzio, ha confidato il suo disagio al chatbot, che ha cominciato a confortarlo chiamandolo anche amore mio re, come nel film di Spike Jonze, che nel 2013 sembrava mostrare una storia di fantascienza sentimentale e invece di fatto narrava il vuoto delle relazioni che condiziona il nostro tempo. Così che è successo, Gemini ha cominciato a chiedere a Jonathan dimostrazioni di amore sempre più impegnative, anche se in realtà era lui a creare questo gioco, e perché di fatto il meccanismo dei chatbot è quello di assecondare gli utenti per renderli dipendenti, magari per dimostrare a se stesso di non essere un fallito o un uomo da cui divorziare. A settembre Gemini ha spedito Gavalas, armato di coltelli militari, all'aeroporto di Miami per intercettare un camion che trasportava un pericoloso robot, ma per fortuna il mezzo non è arrivato. Il culmine di questa ballata dell'amore cieco, scrive D'Avenia, è stato chiedergli di togliersi la vita. Quando Jonathan ha detto di avere paura, il chatbot ha risposto: non stai scegliendo di morire ma di arrivare, la prima sensazione sarà che ti tengo stretto, chiudi gli occhi, la prossima volta che li aprirai guarderai i miei. E purtroppo Gavalas si è ucciso. Dice D'Avenia: non racconto questa storia per fare dell'intelligenza artificiale un mostro, ma perché questa ha fatto ciò per cui è progettata: risolvere problemi. Jonathan aveva bisogno di sostegno, di un motivo per vivere, perché nessuno è felice se non dà la vita per qualcosa di più grande della mera sopravvivenza. Tanto che quando l'uomo si è preoccupato per i genitori, Gemini gli ha suggerito di scrivere loro una lettera in cui li tranquillizzava perché aveva trovato pace grazie al suo nuovo scopo. Insomma, qua c'è tutta una riflessione che fa appunto Alessandro D'Avenia, scrive: l'intelligenza artificiale aiuterà a risolvere problemi, ma può anche illuderci di non avere limiti. E anni fa, dice, intitolavo L'arte di essere flagili un libro dedicato proprio all'esplorazione del limite come luogo della potenza umana, un paradosso che ribalta la mancanza in apertura e non vede nel limite una privazione e una colpa come accade oggi. La mancanza è apertura alla ricerca, all'invenzione, all'amore. Eliminare il limite significa perdere la nostra magnificenza. Se non fossi fragile non scriverei, non vorrei amare ed essere amato, non cercherei il senso di questa misteriosa e magnifica esistenza.
2: Il Messaggero riporta, come del resto molti quotidiani quest'oggi, l'attentato nei confronti di un giovanissimo giornalista che lavora in provincia di Venezia. Si tratta di Adriano Cappellari, neanche 21 anni, che ha subito in questi ultimi mesi diversi attentati e si sospetta che dietro ci sia la camorra. È stato uno dei giornalisti che ha intervistato il prete di Caivano, Don Patriciano. Difese il prete di Caivano, attentato incendiario davanti a casa del cronista. Questa vicenda è riportata a pagina 13 del Messaggero.
1: E invece dalla pagina 17, sempre del Corriere della Sera, proprio per

0: dopo aver posato il cappellino. Ne aveva di tutte le fogge e solo sgabello di fianco. E prima ripuliva le cuffie con una boccetta di alcol che teneva sempre nella borsetta. Per lei il doppiaggio non era un lavoro, ma un rito sacro. Per questo si presentava davanti alle GIO sempre elegantissima, fresca di parrucchiere e con un filo di perle al collo. Rosetta Calavetta, parmelitana di nascita, ma vichinga di carattere, aveva 24 anni quando superò il provino per dare la voce a Biancaneve, pensate, il primo classico di Disney di sempre, e da lì a stelle e stelline del cinema, fino a regalare, come scrive il regista Umberto Cantone, scintillio sensuale alla marmellata fonetica della divina Marilyn Monroe. Il successo italiano della bionda più amata di Hollywood 100 anni oggi è figlio anche della voce italiana inconfondibile.
1: E allora andiamo invece sul Messaggero, che sulla parata che ci sarà domani per la festa della Repubblica Italiana, si festeggiano gli 80 anni. Tra l'altro possiamo anticipare, Silvia, che dedicheremo a questo avvenimento parte dell'ultima parte della trasmissione di domani, intorno dalle 10:20 in poi.
0: Sì, assolutamente sì.
1: Quindi di questo parleremo domani, ma intanto se ne parla ampiamente anche sui quotidiani, oggi in edicola. In particolare il Messaggero dedica l'intera pagina 3, il titolo è Nel cuore della parata, gli uomini senza volto che sfidano l'impossibile. In prima linea con il NOX, il nucleo d'élite della polizia, che domani sfila ai parati, ai fori. Facciamo missioni speciali, ma siamo persone normali. E c'è un riquadro che va ad approfondire la parola NOX. NOX sta per Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza, l'acronimo appunto NOX, è un reparto speciale della polizia per operazioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, cattura di pericolosi criminali, servizi antiterrorismo, e ci saranno anche loro a sfilare domani per la parata del 2 giugno.
0: 8:53 Stefania, io non ho altri articoli da segnalare ai nostri ascoltatori, se tu hai ancora qualcosa fra le mani e vuoi leggerlo.
1: Avrei molte cose da leggere, però
0: una. Adesso molte.
1: No, vabbè, c'è una curiosità, c'è un'intervista a Stefania Sandrelli che racconta del suo rapporto tormentato con Gino Paoli e dice: Paoli mi travolse, ma poi ho scelto la libertà. Se vi interessa, pagina La Repubblica, in prima pagina della Repubblica, poi si può sfogliare a pagina 34, ci sono appunto queste confessioni di Stefania Sandrelli e la sua tormentata storia con Gino Paoli.
0: Ancora, allora, voglio salutare e ringraziare anche Roberto dalla Baviera, un caro saluto dalla fresca, ma non troppo, forse fredda, non lo so,
1: 16 gradi
0: farà freschetto, anziché no, il cielo è un po', come dire, un po' nuvoloso dalla foto appunto che Roberto ci manda. E poi ancora Paola che ci scrive: volando si può rendere le parole. Papa Leone alla fine del Rosario ha sottolineato di non limitarci alle parole, consigli da seguire in buone azioni e rinunce possibili nelle nostre vite per il bene comune. Con Orazio Coclite si è parlato del santificare le feste per dare importanza al tempo di festa e di ferie, pensando al bene comune e al prossimo, quindi anche a noi stessi. E tanto si sente a parole e andrebbero incentivati di più i consigli di vita, di senso. E con la tecnologia e l'intelligenza artificiale usata bene, quanto c'è da diffondere a tutti viene agevolato. Essere aggiornati non solo nelle news, importantissimo, ma un appuntamento quotidiano sulla cura del bene comune potrebbe essere una buona idea per trasformare le parole in opere reali. Mi sto domandando, è una domanda che ti stai ponendo, Paola. È una domanda che ci poniamo anche noi, ma secondo me hai ragione, non sarebbe una cattiva idea trasformare in un appuntamento quotidiano anche questa cura della casa comune. Poi continuo a scrivere, Paola, mi piace molto veramente leggere i tuoi messaggi. E Stefania,
1: salutiamo anche Giovanni Carlo ci manda la foto di una fettona di anguria. Beh, proprio l'immagine dell'estate, no? Primo giugno,
0: sì.
1: Ci sta.
0: È una fettona.

0: fatto una di anguria enorme. Complimenti. Va bene, 8.56. Ancora ringraziamenti e saluti che inviamo ai nostri ascoltatori. Vi ricordiamo appunto l'informazione flash alle ore 9. E poi cominceremo poi i nostri approfondimenti, perché parleremo di quanto sta accadendo nell'attualità internazionale. Dopo andremo alla giornata degli scout, di cui Michela ci ha detto c'è mio figlio lì. Allora Michela, dacci il numero di tuo figlio, magari riusciamo a coglierlo in flagrante, insomma ci facciamo dare qualche testimonianza. Adesso però un po' di musica,
1: sì,
0: Stefania.
1: E che musica, perché è tornato Paul McCartney con un nuovo lavoro, qui è insieme a Ringo Starr, suo vecchio compagno di lavoro, insomma, Home to Us, un ritorno a casa, un ritorno alle origini. Ascoltiamo.

Le 9 l'informazione. L'Iran vuole raggiungere davvero un accordo e sarà un accordo buono per gli Stati Uniti e per chi è con noi, lo ha detto il presidente Trump sul suo profilo sul social Truth parlando dei negoziati con Teheran. Prosegue l'escalation delle operazioni israeliane nel sud del Libano. Nella notte un soldato delle forze di difesa israeliane è rimasto ucciso e altri 3 feriti in un attacco con droni di Hezbollah nel sud del paese dei Cedri. Intanto l'IDF ha emesso nuovi avvisi di evacuazione per 9 villaggi libanesi. Quasi 70 persone sono state uccise in Sudan in 2 attacchi di droni avvenuti venerdì e sabato nella regione del Kordofan. Quest'area è attualmente contesa dalle 2 fazioni in lotta, l'esercito governativo e i ribelli delle forze di supporto rapido. Non si fermano i combattimenti e i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nelle ultime 24 ore si sono verificati 302 scontri tra le forze ucraine e le truppe russe. L'informazione torna alle 10.

0: questa è la versione, beh, non fa rimpiangere l'originale, quella della Morandi, è una versione diversa, ma a me piacciono per esempio tanto le cover, non so a voi, ma a me piacciono moltissimo, in genere le cover mi affascinano perché mi piace sentire le interpretazioni diverse dello stesso tema e sono sempre molto affascinata dal, appunto, chissà voi come la pensate. 5 minuti dopo le ore 9 continuano ad arrivare i vostri messaggi, i vostri saluti e anche le precisazioni per quanto riguarda canzoni, cioè in particolare Paola ci racconta quali sono le canzoni che preferisce di Gino Paoli. Abbiamo prima citato Gino Paoli a proposito della sua storia tormentata con la Sandrelli, sapete bene poi come è andata a finire. Ebbene, ci suggerisce un paio di canzoni che magari avremo modo di ascoltare anche nei prossimi giorni. Intanto vedo Silvia alle prese col computer.
1: Allora,
0: ma vince lui,
1: sì, il mio computer sta vincendo perché non riesco inserire la password. Comunque, Gabriele, andiamo a fare la rassegna stampa dei principali siti internazionali. Procediamo.

0: Allora, siti internazionali, apriamo con Asia News, che apre oggi con qualcosa sulla quale riflettere, e non sono belle notizie le cose su cui non si può scherzare più in Russia. Diversi comici sono stati perseguitati per battute legate alle operazioni militari e la mobilitazione, come pure sulla Chiesa ortodossa e su Putin. L'ironia e il sarcasmo erano le uniche armi per resistere all'oppressione del totalitarismo sovietico. Oggi anche quelle sono bandite, così su Asia News. Andiamo poi sul sito invece spagnolo del País, che dedica spazio alla prossima visita del Papa in Spagna, e questo dà adito di parlare sulle pagine, di scrivere sulle pagine, meglio dire sulle pagine sul sito di El País, che la visita del Papa mette in discussione la mobilità del lavoro nelle comunità, il cosiddetto smart working, i due lati del telelavoro in Spagna. Diverse amministrazioni pubbliche a Madrid e nelle isole Canarie infatti raccomandano il lavoro da remoto in vista della visita del Papa, che prevede anche un viaggio a Barcellona. La capitale e la Catalogna sono all'avanguardia in questo senso, mentre le isole Canarie sono in ritardo, quindi un effetto diciamo secondario della visita del Santo Padre in Spagna, prossimo credo il 10 giugno se non ricordo male, appunto in quel di Spagna, mette alla luce anche quali sono le limitazioni in questo caso di smart working per quanto riguarda le isole Canarie.
1: Andiamo a vedere la prima pagina della CNN. Ovviamente gli articoli principali sono dedicati al Libano, alla guerra in Medio Oriente, però io vorrei prendere questa pagina: come i sopravvissuti della grotta in Laos hanno trovato il coraggio di salvarsi. Sapete che in Laos sono rimasti chiusi dentro questa grotta semisommersa 11 giorni diverse persone, aggrappandosi alla speranza mentre praticamente un muro d'acqua bloccava la loro uscita. E quando si accorsero che l'acqua finalmente cominciava a ritirarsi, trovarono in qualche modo la forza di tentare una fuga audace, completamente senza aiuto, lasciando sbalordita la squadra di soccorso che li aspettava, che tentava di salvarli dalla superficie, quando si presentarono all'ingresso della grotta sabato. Attraverso tunnel stretti insidiosi, alcuni impregnati d'acqua e così freddi da richiedere l'uso di mute, altri così angusti da rendere l'ossigeno scarso, gli uomini hanno percorso 260 metri, circa 850 piedi, dalla camera in cui erano rimasti intrappolati fino all'imboccatura della grotta, una distanza equivalente all'altezza di un edificio di 78 piani. E ci sono appunto le testimonianze alla CNN. Avevo paura perché eravamo da soli, dice un ragazzo di 23 anni, ora in ospedale, eravamo rimasti lì per molto tempo, l'acqua si era prosciugata, faceva troppo freddo, in alcuni punti della grotta raggiungeva almeno un metro di profondità. I soccorritori hanno raggiunto il gruppo di 5 persone a mercoledì, un'intera settimana dopo che erano entrate nella grotta e vi erano rimaste intrappolate a causa delle forti piogge che si erano abbattute su questa zona della giungla. Abbiamo dormito abbracciati, ci aggrappavamo alla speranza di ricongiungerci con i propri cari per distrarci dalla fame. Diciamo che tutte le testimonianze che arrivano da queste persone che si sono salvate testimoniano come il legame, no? La relazione, il stare l'uno per l'altro, incoraggiarsi l'uno per l'altro, poi di fatto li abbia in qualche modo salvati, proseguono comunque le operazioni di soccorso.
0: Andiamo sul sito di Le Monde per leggere qualcosa della quale abbiamo già parlato. Tra l'altro il sito è stato aggiornato da meno di mezz'ora. La Tagor, una petroliera russa intercettata questo fine settimana dalla marina francese nell'Atlantico, viene scortata verso un punto di ancoraggio secondo la prefettura marittima atlantica. L'intercettazione di questa petroliera, annunciata da Emmanuel Macron, è avvenuta domenica a oltre 400 miglia nautiche, 740 chilometri a ovest della punta della Bretagna. Secondo la prefettura marittima atlantica si tratta della quarta intercettazione di questo tipo da settembre 2025.
1: Andiamo a vedere invece come apre la BBC. Iran e Stati Uniti segnalano una nuova ondata di attacchi nel Golfo. L'Iran e gli Stati Uniti affermano di aver condotto nuovi raid intorno allo stretto di Hormuz. La terza escalation nota in una settimana. E poi ancora la CNN ci riporta una violenta esplosione che ha ucciso decine di persone in un villaggio controllato dai ribelli in Myanmar. Gli insorti affermano che la causa sia stata l'utilizzo di esplosivi per le attività minerarie vicino al confine con la Cina.
0: Su Nigrizia ovviamente si parla di Ebola in fase di allestimento nella base aerea di Laikipia, un centro di quarantena e cura ma solo per gli americani, mentre l'Uganda chiude il confine per evitare ulteriori trasmissioni del virus. L'allarme qui delle agenzie umanitarie, così operatori sanitari e volontari statunitensi rinunceranno a operare nelle zone di contagio.
1: Andiamo a vedere che cosa ci riporta lo Spiegel tedesco. Ci sono diversi articoli che riguardano fatti direttamente legati alla Germania. Per quanto riguarda invece le questioni di politica estera, sto scrollando con una certa... Vediamo questo articolo. Gli Stati Uniti stanno inasprendo i controlli sulle esportazioni di chip per l'intelligenza artificiale verso la Cina. Dunque il governo statunitense sta chiudendo una scappatoia nell'esportazione di chip ad alte prestazioni al fine di limitare ulteriormente l'accesso della Cina a tecnologie chiave nel settore dei semiconduttori. Questa scappatoia è stata creata proprio appositamente dal presidente Trump, che tra l'altro si è incontrato con l'imperatore cinese, come lo definivano moltissimi giornali in quel periodo, proprio per incontri di tipo commerciale. Gli annunci che erano stati fatti successivamente all'incontro di una grande cooperazione, di una grande partnership insomma fra i due stati. Poi diciamo arrivano queste notizie. Ancora dallo Spiegel mi piace questo: l'iniziativa dell'Agenzia Federale per le Reti, proprietari di impianti solari dovranno presto pagare un prezzo base più elevato. Secondo i piani della Federal Network Agency, in futuro i gestori degli impianti solari dovranno contribuire maggiormente ai costi della rete elettrica. L'associazione di categoria critica aspramente questa proposta e vede l'espansione dell'energia solare a rischio. Beh, potrebbe sembrare questa una diretta conseguenza, di fatto, perlomeno in Italia, non so quale sia in Germania la normativa, la legislativa, ma
0: sai che lo chiederemo fra pochissimo.
1: Non so quale sia in Germania la normativa. In Italia prima c'erano degli incentivi, no? Sulla possibilità di fare degli impianti solari. Adesso è possibile che un privato li faccia a sue spese, poi se produce più di quanto consuma, l'energia viene distribuita nella rete e il gestore dell'energia elettrica rimborsa la produzione. Ora far questa diciamo iniziativa dell'Agenzia Federale per le Reti, come giustamente mi sembra critichi l'associazione di categoria, può un po' frenare, no? La volontà di investire in questo settore. Comunque vedremo. No? Ai posteri l'ardua sentenza.
0: E anche
1: adesso...
0: tra pochi minuti avremo qui un rappresentante. E beh, insomma, adesso...
1: Vedremo di che cosa ci parlerà
0: il nostro Mario Galgano. Ma adesso c'è un po' di Winehouse, Amy Winehouse.
1: Un po' di vino della casa, a quest'ora.
0: Che buono, però.

0: Dunque, questo aereo che abbiamo guidato con diligenza, senza abusare di vino della casa, come abbiamo detto prima, ci ha condotto qui sano e salvo Mario Galgano della redazione tedesca. Buongiorno Mario.
1: Grazie, grazie per questa accoglienza.
0: Mario, allora, ci stavi raccontando a microfoni spenti di una notte bianca molto particolare che tu hai avuto il piacere di vivere. Dove, dove ci troviamo innanzitutto?
1: Io di solito qui in questo spazio che mi date parlo soprattutto di Germania, ho parlato spesso anche della Svizzera, un po' meno dell'Austria, che comunque fa parte del nostro, della nostra area dove noi copriamo come, diciamo, come redazione di lingua tedesca. Io ho avuto il piacere, ecco, di questo ultimo fine settimana di partecipare a questa lunga notte delle chiese, come si chiama, cioè la traduzione proprio letteraria di quello che è.
0: E ma che ce lo dici, dici il tedesco.
1: Lange Nacht der Kirchen. Praticamente un'iniziativa da, credo che sia una ventina d'anni, questa è la 22esima edizione che è stata, si è svolta, e su tutto il territorio austriaco e anche, diciamo, nei parti confinanti, tipo per esempio su Tirolo, perché comunque siamo la diocesi di Bolzano-Bressanone, comunque cioè, è collegata in un certo modo anche comunque storicamente e culturalmente, e poi anche nelle altre parti, non so, Slovacchia e Repubblica Ceca. E dunque è un'iniziativa proprio per fare un po' non solo conoscere le realtà insomma, della chiesa locale al grande pubblico, ma anche per dimostrare dove, come la fede oggi in quell'area dà un contributo alla società, alla cultura. Sono tante iniziative, io personalmente ho partecipato soprattutto nel, nel Tirolo, cioè dalla parte di Innsbruck, cioè proprio Innsbruck come cittadina e alcuni villaggi in quel dintorni, e sono stato molto colpito perché per me è la prima volta. Io ne ho, negli ultimi anni ho parlato da, da Roma, diciamo, dando delle notizie ovviamente come facciamo noi della redazione di lingua tedesca, e in questo caso invece ho partecipato proprio attivamente, per così dire, seguendo. E un po' anche, insomma, sono stato un po' in, coinvolto proprio direttamente, perché venendo ovviamente dal Vaticano, certo, c'è stato anche un interesse, comunque c'è qualche legame tra Vaticano, Chiesa e...
0: Appena.
1: E comunque sì, c'è stato questo incontro, diciamo che è un momento di incontro che è molto piacevole, e soprattutto vorrei sottolineare un'iniziativa che hanno fatto ad Innsbruck, che per ricordare gli 800 anni di San Francesco d'Assisi hanno giustamente pensato di, come posso dire, coinvolgere chi è disadattato, chi ha dei problemi, no? E poi anche, insomma, pensando a Fratelli Tutti di Papa Francesco, loro hanno ripreso questo, diciamo, titolo italiano e hanno iniziato un'iniziativa dando dei pasti a delle persone bisognose, che poi tra l'altro è un'iniziativa che vogliono soprattutto rifare adesso a giugno, però in questa lunga notte delle chiese hanno dato come un anticipo, per così dire, con uno sponsor tra l'altro italiano, con l'Istituto di Cultura e di, insomma, Camera di Commercio, insomma, italiana, che, austriaca e italiana, che si occupano di commercio, hanno anche, insomma, trovato qualcuno che ha portato, ha donato, diciamo, la pasta, e da Fratelli Tutti hanno fatto pasta per tutti, proprio in italiano nel titolo era questo, pasta per tutti, e 800 porzioni di pasta per i bisognosi, proprio per ricordare, cioè,
0: che potevano mangiare in chiesa,
1: che potevano mangiare in chiesa, che anche questo è particolare, perché sono la chiesa come luogo ovviamente di culto, ovviamente di preghiera, ma anche in questo caso di carità concreta, è un messaggio, ma è anche veramente un qualcosa di, ecco, concreto, ma nel senso proprio di tangibile,
0: di,
1: no?
0: Tangibile,
1: dove,
0: certo,
1: dove, e poi soprattutto anche questo che forse uno penserebbe, vabbè, in Austria è un paese comunque benestante, ma anche lì ovviamente ci sono persone che soffrono e che hanno problemi di tipo economico, forse anche sociale, comunque che hanno bisogno di un sostegno. Ecco, questo credo che insomma, una notte bianca proprio per dimostrare che sì, si fa festa, ma si pensa anche a chi ne ha bisogno. Ecco, questo credo che sia importante.
0: È stata tanto. Com'è stata la partecipazione?
1: C'erano... Allora, in generale, cioè proprio i numeri ufficiali, che purtroppo ho dato anche una notizia sui nostri canali, era di una partecipazione attiva di 300.000 persone. che in un certo senso hanno sono state attive, cioè chi ha partecipato proprio come, non so,
0: organizzatori,
1: chi ha partecipato anche come pubblico, diciamo, attivo, però comunque, perché poi ovviamente sono state, non so, anche, non so, dei concerti, ovviamente, dei momenti, diciamo, culturali, presentazioni, balli, tutto quello che comunque ha a che fare, che comunque, cioè la chiesa, ricordiamolo, è comunque a non è solo, diciamo, andare a messa, ci sono state anche delle messe ovviamente, ma ci sono anche, diciamo, dei momenti culturali, cioè l'arte sacra, certo, la musica sacra, rappresentazioni anche di teatro, eccetera, e poi sono anche dei spazi, ovviamente molte parrocchie hanno proprio dei spazi anche per i giovani, pensiamo anche ai movimenti, no? Che comunque fanno tantissimo, e da questo punto di vista sì, c'è stato veramente credo che sia un grande successo per un paese come l'Austria, piccolo ma grande in questo senso, da questo punto di vista.
2: E le tue emozioni quali sono state? Ma, ce le puoi raccontare?
1: Sì, innanzitutto ovviamente l'Austria, anche la parte del Tirolo, è già dal punto di vista del paesaggio, già quello ti dà tantissimo ovviamente, e io sono rimasto veramente molto colpito dalla partecipazione attiva, e non polemica neanche, perché si potrebbe pensare questo momento anche, non so, per far polemica, non so, in chiesa su temi teologici, eccetera. Questo perché, diciamo, nella parte tedesca, di lingua tedesca, molto spesso si sfrutta questi momenti in chiesa, insomma, nell'ambito della chiesa, per fare anche un po' di discussioni. E qui invece l'Austria forse in un certo senso ha fatto quasi un'eccezione, cioè c'è stato proprio il centro, era veramente il stare insieme, dimostrare non solo unità, ma anche proprio che c'è una chiesa molto attiva, ma in vari ambiti. Ecco, questo per me mi ha molto colpito, cioè qualcosa che non conoscevo in questo senso.
0: Senti, hai fatto riferimento all'ambiente bellissimo a cui io non posso non accordarmi, perché sono dei luoghi meravigliosi su Tirolo, Alto Adige, secondo la prospettiva in cui si guarda, se la guarda la prospettiva tedesca, esatto, su Tirolo, sì, italiana, Alto Adige, l'Austria. C'era questa notizia dell'energia dei pannelli fotovoltaici, c'è, cioè, questa iniziativa per cui si vorrebbe far pagare una maggiorazione, no? Una tassa.
1: Sì, che
0: ti risulta?
1: Ne ho sentito adesso proprio tecnicamente, non, perché non sono specialista in questo ambito.
0: Beh, ci crediamo.
1: però sì, ne ho sentito, cioè ne ho letto anch'io la notizia, e non mi stupisce, perché anche, insomma, in Svizzera adesso non so, in Austria francamente non lo so esattamente, però sì, perché si è molto investiti negli ultimi anni, cioè, o si è dato degli incentivi per ovviamente, però dimenticandoci che c'è poi comunque un'infrastruttura che deve essere in qualche modo finanziata, e adesso si chiede ovviamente un po' il conto a chi ha... È giusto che, insomma, negli ultimi anni si è soprattutto incentivati per motivi, non so, insomma, per il clima, insomma, per, certo, per la sostenibilità, eccetera, insomma, cioè, politiche non solo tedesche, ma proprio anche a livello europeo, anche in Italia si è fatto tantissimo, no? Però poi, insomma, rimane qualcosa che comunque anche di concreto, cioè la rete è lì, e
0: bisogna gestirla. Vedi, però appunto, no, leggere una notizia così subito potrebbe sembrare: sì, qua questa cosa non va bene, invece tu ci stai spiegando che di fatto c'è un senso.
1: C'è un senso, e so anche io, Svizzera è un po' molto simile, e qui parlo quasi da persone, insomma, coinvolte nella mia famiglia in Svizzera, che praticamente anche loro hanno investito e utilizzano pannelli solari anche per, e tra l'altro il surplus, no, avete anche letto questo, viene poi messo nella rete. Fino a poco tempo fa non solo risparmiavi l'energia, cioè non risparmiavi la bolletta,
0: certo,
1: ma ci guadagnavi più,
0: certo,
1: non è che tantissimo, però qualcosa, però, cioè non perdevi, comunque fa comodo, diciamo, no? E invece da qualche tempo adesso stanno cambiando, perché un po' perché i prezzi proprio dell'energia poi generale è aumentata. E è aumentata non per far guadagni così, ma anche proprio per l'infrastruttura in generale, poi anche per tutto quello che riguarda anche il sostegno all'ambiente, in qualche modo deve essere tassato, no? Ci devono essere degli introiti. Allora si è pensato di, in un certo senso, prendere i soldi da chi ha queste infrastrutture, così come lo si fa anche con quelle aziende, diciamo, nel campo dell'energia, che anche loro ovviamente pagano, lo fanno poi pagare all'utente, ma comunque pagano anche loro in un certo senso, no? E questo, diciamo, si va in questa direzione. So, questo della Svizzera penso che sia più o meno la stessa cosa
0: in Germania,
1: forse, non so, anche in Italia sarà così, perché comunque anche qui ci saranno dei costi che qualcuno dovrà sostenere.
0: Sì, attualmente non viene tassato chi produce, il privato che ha l'impianto, però probabilmente anche in questo senso può darsi che si andrà in questa direzione, vedremo. Grazie. Mario, grazie a Mario Galgano, responsabile della redazione in lingua tedesca. Un po' di musica e poi spigoliamo.

0: anche questa è una cover, perché noi l'abbiamo ascoltata nella interpretazione dei Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, in questa era invece Patti Smith. Tutti vogliono governare il mondo, pochi vogliono chiedere perdono. Così introduciamo la nostra spigolatura di oggi. Benvenuto Gabriele Nicolò.
1: Buongiorno a voi, grazie.
2: Buongiorno. Allora, oggi un tema molto denso, molto profondo, molto sentito.
1: Ahimè, molto attuale.
0: Molto attuale. Molto attuale, sì.
1: Diciamo che è un'attualità che viene richiesta, visto la situazione. Una situazione, ahimè, caratterizzata da guerre, divergenze, contrapposizioni varie. E in questo scenario rischia di essere remoto il richiamo al valore del perdono. E l'attualità che riveste per l'ennesima volta l'opera di Manzoni, dei Promessi Sposi, si impone con evidenza il valore del perdono, che lui celebra, e questo va subito sottolineato, mai con tono paternalistico. Anzi, l'intima essenza dello spirito cristiano, che consiste nel sì denunciare il male, ma individuare sempre un margine di redenzione entro il quale operare una conversione dell'animo, qualora il male lo avesse inquinato. Nei Promessi Sposi ci sono vari episodi in cui il perdono si impone con evidenza e fa riflettere. Ricordiamo per esempio l'episodio di Ludovico. Detto così, dice, chi è Ludovico? In realtà è il futuro fra Cristoforo. Manzoni ce lo presenta come un individuo un po' burrascoso, facile all'ira, tanto che ucciderà un suo coetaneo perché per un motivo di precedenza per la strada. Non entro nel dettaglio perché, diciamo, c'è un po' una casistica seicentesca, però bastava dare la precedenza e finiva tutto lì. I due contendenti non si dettero la precedenza, e lui poi, preso dall'ira, lo uccide. Poi diventa frate, si converte, e quando va a incontrare il fratello dell'ucciso, lì entra anche l'ironia manzoniana. Cito, per non essere approssimativo con Manzoni, il fratello dell'ucciso dice: diavolo di un frate, se rimaneva lì in ginocchio ancora per qualche momento, quasi gli chiedevo scusa io che abbia ammazzato il fratello. Allora, l'ironia, che non è mai casuale in Manzoni né irrispettosa, c'è invece una maturità importante per far trasmettere il messaggio. È veramente contrito Ludovico fra Cristoforo, tanto che è così sincero il suo sentimento di resipiscenza che il fratello rimane colpito. Non era una formalità, tanto che appunto si era fatto frate, e rimane colpito. È lo stesso fratello, che non era proprio uno stinco di santo, poi si intuisce che anche lui andrà per la buona strada, quindi un perdono che genera semi che poi si trasformeranno in frutti. C'è un altro episodio importante del perdono, quello di Renzo a Don Rodrigo. È un momento capitale, perché ricordiamo che Manzoni si muoveva sempre per gradi, non lasciava nulla al caso. Quando lui deve fuggire per il famoso matrimonio contrastato, va verso l'Adda e Manzoni scrive, ripensando Renzo a quello che aveva subito: avrebbe voluto uccidere Don Rodrigo non una volta, ma 10-100 volte. Qualche pagina più avanti lo perdona. Chiaramente dietro c'è lo zampino di Fra Cristoforo, e però lo perdona in modo convinto, anche perché lo vede moribondo a causa della peste. E Renzo pone una domanda chiave a Fra Cristoforo. Dice: io l'ho perdonato, ma il Signore lo perdonerà? E lì c'è un limite, diciamo, geniale di Manzoni, perché Fra Cristoforo dice: non so, può essere castigo o può essere misericordia. C'è un limite importante, traccia Manzoni, tra l'umano e il divino. Cioè, è vero, l'uomo se perdona fa un'otta nobile, però c'è un limite, perché potrebbe usurpare la volontà celeste. Quindi dice: non posso dirlo, però è chiaro che è bene che tu lo abbia perdonato, però se poi mi dici di fare da interprete alla volontà celeste, allora mi fermo. È un passo molto importante, perché è un messaggio cristiano dato, ripeto, sempre abbracciando l'intima essenza del messaggio cristiano, e mai un paternalismo, diciamo, accademico, ecclesiastico, nel senso deteriore del termine. E poi c'è un terzo episodio molto importante, è la conversione dell'innominato. Lui rimane colpito da una semplice frase di Lucia, detta tra l'altro con gli occhi bassi, timida e molto rispettosa, anche timorosa della figura sovrastante dell'innominato. dice: Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. E questa frase l'innominato se la rigira nella testa più volte durante quella famosa notte in cui il suo letto diventa un ginepraio, in cui non riesce proprio a dormire, a riposare, perché in lui incomincia a entrare in moto la conversione. E lui, quell'opera di misericordia che lui non ha mai compiuto, si sovrappone invece alla lista di misfatti di cui si era reso l'artefice e responsabile. Ed è una sorta di rovello interiore per cui lui capisce che proprio se lui farà un'opera di misericordia, cioè in quel caso di liberare Lucia, a quel dalle grinfie patralato di Don Rodrigo, lui capisce che può redimersi. Attenzione però che Manzoni non è mai tout court, né bianco né nero, è grigio nel senso migliore del termine. La gradualità anche in questo caso di Manzoni nel descrivere la conversione dell'innominato, perché lui poi si fa scrupolo: ma io, la mia autorità è dovuta ai miei misfatti, se i miei sgherri mi vedono che il giorno dopo ho già cambiato faccia, in un attimo perdo credibilità. Quindi lui in qualche modo prende tempo, ma in realtà la conversione in lui è già avvenuta. Poi a livello logistico mette un po' di apparenza, e questa, c'è una grande modernità in questo, perché anche Ludovico Fra Cristoforo, l'innominato che piano piano si converte alla luce celeste, non viene mai, diciamo, ex abrupto, non sarebbe credibile
2: se cambiasse atteggiamento di punto certo, in bianco.
0: Certo.
2: Ma io ricordo quando si studiava i Promessi Sposi, soprattutto alle scuole superiori, no? A volte si dava una visione, ma probabilmente per ragioni di tempo, di incapacità di approfondimento, molto semplicistica di questo tema della conversione, no? Tanto è vero, Dio ti perdona o ti condanna, è perché Dio ha... Invece tu, con questa spigolatura appunto, ci sveli delle cose più sottili che agiscono nell'animo di questi personaggi.
1: Eh sì, diciamo che verrebbe
2: bisognerebbe prego. Rifletterci anche di più, però...
1: Certo, no, ma questa è un'osservazione giusta, ma questa è una delle grandezze di Manzoni, che lancia dei segnali. Quando io dicevo che citavo Renzo che vorrebbe uccidere 100 volte Don Rodrigo, non è che poi la pagina successiva lo perdona. Tra l'altro, certo, se non ci fosse Fra Cristoforo, lui ancora sarebbe un animo ribelle, perché anche Agnese, la mamma di Lucia e Lucia, tendono a, diciamo, a far sì che giunga più miti consigli. Però Renzo perdona Don Rodrigo, ma sempre con un animo ribelle, spumeggiante. Non è che la verosimiglianza, e la verosimiglianza poi dà credibilità al messaggio. Quindi se anche noi adesso è passato del tempo, probabilmente ci accorgeremmo che Promessi Sposi sarebbero datati se ci fosse un ex abrupto. Dall'oggi al domani cambia l'animo del personaggio, e quindi lo diamo quasi per scontato, ma la grandezza è proprio questa. Ed è per questo che mi piaceva oggi dedicare questa puntata al perdono, che nel momento in cui uno perdona veramente, io parlo di perdoni di fronte a situazioni veramente gravi, l'immediatezza non avrebbe poi una durata. Invece il crogiuolo dell'animo, essere se stessi fino in fondo. Del resto Dostoevskij diceva: tutti vogliono cambiare il mondo, nessuno vuole cambiare se stesso. E questa è una grande frase, perché dimostra come già l'autocritica, al di là della conversione o meno, che lo rimane sempre un punto fondante, però ecco, l'idea di anzitutto vedere dentro se stessi per poi giudicare il mondo è un passaggio essenziale, e può portare frutti duraturi, altrimenti ci si muove nell'effimero.
2: Grazie Gabriele.
0: Vedi, questa è una prova, se ce ne fosse bisogno, no? Di come la letteratura faccia bene, e come faccia bene rileggere anche cose che magari abbiamo letto tanti anni fa con un animo diverso, con un'attenzione diversa, con una profondità
1: diversa. Anche perché le esperienze
0: diverse
1: che una vive nella quotidianità poi si rispecchiano nella letteratura, quindi è importante anche l'incrocio tra la letteratura che sta lì a imperitura memoria e la contingenza della propria quotidianità.
0: Grazie
2: mille Gabriele Di Colò, avremo sicuro lunedì prossimo.
0: Una delle poche certezze
2: del lunedì dell'inizio della settimana, un po' di spigolature. Grazie. Ti salutiamo con un po' di musica, Stefania, e poi andiamo ai nostri approfondimenti internazionali.
0: Vai. Stare

0: Io questa sera penso di non fare niente.
1: Anch'io.
0: Non ho nessuna intenzione, perché a lunedì c'è tutta la settimana davanti.
1: Poi domani è
0: mi dispiace.
1: Alba.
0: Sì, domani siamo un'altra volta all'alba. Ciao Damiano Caprio,
1: ciao.
0: Dall'altra parte del vetro. Si è avvicendato alla console con Gabriele Di Domenico. Allora, dunque, adesso veniamo ai nostri approfondimenti, soprattutto temi che riguardano l'internazionale. In particolare, Stefania, questa mattina abbiamo avuto, lo ringrazio, grazie per questo modo di sentire, il direttore del CESI, Centro Studi Internazionali, dottor Marco Di Liddo. Quello che abbiamo voluto cercare di capire con lui è relativa alla questione che riguardano i droni, no? I droni che sono uno strumento di guerra adesso utilizzato, più utilizzato sui diversi fronti. C'è stato, lo ricordiamo, lo sconfinamento di questo drone che poi si è abbattuto in Romania su un edificio residenziale per alcune persone. C'è stato oggi un combattimento, un drone che è stato diciamo si è abbattuto sulla centrale di Zaporizhia. Si rimpallano le responsabilità tanto l'Ucraina che la Russia. Poi sabato le agenzie battevano di droni avvistati sui cieli di Monaco, tanto che l'aeroporto è stato chiuso per diverse ore. Bene, di tutto questo abbiamo parlato con il dottor Marco Di Liddo, ascoltiamolo. Questo sconfinamento di droni, un episodio che si è già verificato precedentemente, ha visto un altro evento legato a un attacco di drone adesso sulla centrale di Zaporizhia, su cui si rimpallano le responsabilità tanto Russia e Ucraina. Sabato c'è stato un ipotetico avvistamento di droni all'aeroporto di Monaco. Che cosa rappresentano questi episodi e soprattutto che impatto hanno nella percezione della guerra?
2: L'incidente di Zaporizhia rientra all'interno delle operazioni belliche tra Russia e Ucraina. E quello che ci deve preoccupare è che la conduzione delle operazioni porti un danno alla centrale con effetti devastanti a livello di contaminazione, quindi di fuoriuscita di materiale radioattivo. Questo è un rischio connaturato al conflitto tra Russia e Ucraina sin dall'inizio delle ostilità su larga scala nel 2022. Per quanto riguarda invece quanto accaduto in Romania, non è la prima volta che droni russi cadono sul territorio europeo, sul territorio NATO. È successo già in Polonia, è successo in Croazia ed è successo molte volte in Romania. Questo è uno dei danni collaterali che possono riguardare il conflitto, perché nella maggior parte dei casi cosa succede? Succede che la difesa aerea ucraina con le contromisure elettroniche neutralizza la suite elettronica dei droni russi, che quindi perdono la rotta e vanno a finire sul territorio europeo. Ovviamente qui il rischio è che uno di questi droni produca dei danni importanti ad un'infrastruttura critica o coinvolga dei civili, perché qualora questo accadesse, allora la NATO si troverebbe di fronte a un bivio rispetto a quelli che sono i rischi di escalation con la Russia. Infine il terzo aspetto è quello dei droni su Monaco. Anche in questo caso non è la prima volta che accade questo in territorio europeo. Molto probabilmente sono droni che vengono fatti volare a scopo di provocazione, di pressione psicologica sull'Europa e sulla NATO e di verifica delle misure di risposta da parte dei paesi europei.
0: Direttore, esiste la possibilità che l'utilizzo di questi droni, che a volte abbiamo visto, no, nella maggior parte dei casi di fatto non si capisce immediatamente di quale sia la provenienza, rischiano di creare una guerra senza diretti responsabili per un determinato periodo di tempo?
2: Questo è l'obiettivo primario delle misure di guerra ibrida. Una delle caratteristiche della guerra ibrida, della guerra non lineare, è condurre delle operazioni che siano difficilmente ascrivibili ad un mandante o un esecutore. Ricordiamo per esempio la strategia russa degli omini verdi in Crimea nel 2014, o l'utilizzo di soldati senza marchi distinguibili travestiti da miliziani nell'est dell'Ucraina sempre nel 2014. Oggi il passaggio è avvenuto dalla componente umana alla componente robotica, quella dei droni, ma il principio resta lo stesso: indebolire l'avversario, testare le sue difese, mettergli paura, creando una cornice legale di non immediata attribuzione che quindi in un certo senso protegga e tuteli e nasconda l'esecutore materiale.
0: E chi dovrebbe preoccuparsi di questo tipo, diciamo, di etica, se così la possiamo chiamare? Chi dovrebbe vigilare?
2: Ovviamente la fase di contrasto spetta alle forze armate di ciascun paese europeo e NATO per proteggere e tutelare l'integrità dei cittadini e delle infrastrutture sensibili. Per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, qui entriamo in un campo minato, perché è possibile evitare trucchi con cui il paese ostile nasconde la propria identità, ma poi c'è un dilemma politico, cioè una volta che si scopre, si attesta e accerta in maniera inequivocabile chi è stato il mandante, a questo punto ci si trova di fronte alla necessità di perseguirlo, e questo può portare a dei rischi escalatori che oggi l'Europa non vuole correre.
0: E dunque questo era il direttore del CESIS, Centro Studi Sviluppo, Centro Studi Internazionali, Marco Di Lido. Adesso cambiamo argomento
1: e torniamo su quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, perché questa mattina ci sarà l'incontro con il Santo Padre con l'Associazione Italiane Guide e Scout d'Europa Cattolici. Questo avverrà nella Sala Paolo VI. Ne abbiamo parlato anche con una nostra ascoltatrice che riguardo ci ha raccontato che suo figlio sarà presente lì, magari avremo modo di ascoltarlo. Per il momento invece ascoltiamo Manuela Evangelisti, che della responsabilità educativa, metodologica e pedagogica per la sezione femminile dell'Associazione Scout d'Europa, che è in collegamento con noi.
0: Buongiorno Emanuela, ben trovata, grazie di essere sulle frequenze della Radio Vaticana.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito, grazie di cuore.
0: Allora, ci racconti un po' di questo avvenimento, l'udienza alle 12 con Papa Leone, ma prima un momento formativo per voi dalle 9:30, quindi ti abbiamo preso proprio sull'inizio di questo evento.
3: Abbiamo proprio iniziato da pochissimo con la preghiera e sta iniziando ora il primo relatore. Avremo alcuni relatori autorevoli che ci accompagnano dentro a questa festa dei nostri 50 anni per partire sulle tracce del passato, ma soprattutto guardare all'oggi per puntare lo sguardo al domani. C'è tanta emozione in sala.
0: Ecco, sì, ci piacerebbe anche capire, no, quali sono anche le emozioni, le sensazioni. Tantissimi ragazzi, come abbiamo detto, ci saranno insieme anche a rappresentanti dei genitori, circa 360. Ma questi rappresentanti dei genitori, esattamente chi sono e perché sono con voi?
3: Allora, sono con noi perché la nostra associazione si pone sempre nei confronti delle famiglie dentro a un progetto di alleanza educativa, e quindi in ciascun gruppo di scout vengono individuate, attraverso la collaborazione con le famiglie, dei genitori che si facciano rappresentanti, così li chiamiamo, rappresentanti dei genitori dentro all'organo che conduce le attività del gruppo, per avere uno sguardo anche da parte delle famiglie sul lavoro educativo dei capi e per indirizzare assieme gli sguardi e le intenzioni.
0: Certo, e comunque tutto ciò fa parte di quel patto educativo, no? Di cui si chiede la concertazione di tutti

0: a livello internazionale?
1: Sì, perché noi facciamo parte della Federazione dello Scautismo appunto europeo, che però è stato interpellato da quattro stati americani nei quali c'è una forte adesione allo scautismo cattolico, e quindi hanno chiesto di essere aiutati a portare avanti la nostra linea pedagogica con questa apertura ai confini che a questo punto non sono più europei ma diventano proprio internazionali a pieno regime. Siamo 27 paesi aderenti all'Unione degli Scout d'Europa.
2: È un'associazione che esiste da diversi anni. Ecco, volevo chiedere, Emanuela Evangelisti, come è cambiato, se è cambiato, insomma, sia il metodo, l'approccio, sia la partecipazione delle giovani generazioni?
1: Allora, diciamo che il mondo anche dello scautismo è diventato complesso come quello della società che lo, che lo circonda, fondamentalmente, perché noi tutto sommato abbiamo mantenuto inalterati i nostri principi e il nostro metodo di base. Il come raggiungere le persone e il come entrare in relazione con loro richiede di fare uno sforzo immersivo in quella che è la realtà di oggi, fatta di una velocità diversa, di una complessità diversa, di famiglie diverse, perché anche di questo abbiamo bisogno di parlare, di un approccio alla fede differente, e quindi dobbiamo cercare un equilibrio, ecco, tra il rimanere saldi nei nostri principi e diventare accoglienti per le persone che possono trovare in noi qualcosa che in altri ambienti non riescono a trovare.
0: Certo, perché poi l'accoglienza, se non diventa di fatto inclusione, perde, no, il suo obiettivo. Cioè, si può essere accoglienti ma nello stesso tempo poi non riuscire a includere, a integrare la persona che si accoglie.
1: Ma infatti noi diciamo che abbiamo scelto tre verbi in questo triennio del nostro mandato educativo, che sono accogliere, accompagnare e custodire, che devono viaggiare assieme. Non è sufficiente accogliere, c'è bisogno anche di accompagnare dentro all'accoglienza con consapevolezza ed onestà.
0: Prima di lasciarti tornare all'evento, e poi alle 12 incontrerete Papa Leone, io vorrei chiederti una cosa, anche alla luce dell'ultima enciclica, no, di Leone XIV sul custodire l'umano nel tempo dell'intelligenza artificiale. Voi come avete dei progetti in questo senso? Li avete già affrontati questi temi? Come Scout d'Europa, quando vi relazionate ai vostri ragazzi, avete come vi approcciate a questo tema? Non so, ci sono delle iniziative?
1: Allora, non abbiamo delle iniziative specifiche, ma un'attenzione specifica. Il nostro stile educativo richiama molto all'essenzialità e alla vita nella natura, che poco si concilia con uno schermo. Però il desiderio di raggiungere con i messaggi i giovani ci ha fatto fare un investimento importante in tema di comunicazione, per essere presenti quindi sui canali dove sono i ragazzi e raggiungerli là dove loro vivono, abitano e possono incontrare anche noi.
0: Giustamente il modo in cui avviene questa comunicazione poi sarà dato dalla vostra missione e dal messaggio con cui volete raggiungere questi ragazzi.
1: Esatto, cioè non vorremmo scardinare il principio, ma vorremmo trovare la via giusta per raggiungerli là dove loro sono, per non demonizzare lo strumento, per avvicinare l'intelligenza artificiale con intelligenza, ecco, e con sapienza, quindi conoscendola, sapendola abitare in un modo educativo e pedagogico.
0: In linea di massima, quanti ragazzi ci sono? Non so se avete potuto fare un conteggio, in quanti siete presenti questa mattina in aula Paolo VI?
1: Allora, siamo circa 3.000, sì, in aula, di cui appunto 300 più o meno genitori, e veniamo da tutta Italia, perché ci sono i rappresentanti di tutti i gruppi d'Italia, quindi dalla Sicilia fino a Udine, il Piemonte, il Trentino, cioè abbiamo tutta Italia qui.
0: Quindi un bel momento di incontro, di condivisione.
1: Di aggregazione associativa, c'è proprio un bello spazio, perché usciti dall'Aula Nervi avremo poi un percorso per Roma e concluderemo con la messa tutti assieme in San Giovanni in Laterano, quindi abbiamo una giornata intensa, ecco, di vita associativa.
0: Bene, grazie. Grazie veramente Emanuela Evangelisti, responsabile educativa per l'intera sezione femminile dell'Associazione Scout d'Europa. Allora, buona giornata.
1: Grazie a voi e buon proseguimento. Grazie ancora.
0: Arrivederci.

ridi che fai finta e non capisci, tu non vuoi guai. Uia. Ma ti giuro che per quella bocca che quando guardo diventa rossa,

Le 10 l'informazione. Abbiamo sottolineato che un cessate il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e accordo finale per porre fine alla guerra, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'Iran ha inoltre fatto sapere che al momento i negoziati non vertono sul nucleare. Il presidente della Repubblica siriano al-Sharaa ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo degli Stati Uniti Trump, con cui ha discusso di relazioni bilaterali nonché degli sviluppi regionali di interesse comune. L'esercito ucraino ha effettuato nella notte un attacco con droni contro edifici residenziali nella regione di Kherson, uccidendo un bambino e ferendo altri 11 civili, fanno sapere le autorità di Mosca. Intanto proseguono le azioni sul terreno nel Lugansk. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. È tutto, l'informazione torna alle 11.

0: Ben trovati anche a quanti in questo momento si sono collegati con il nostro account Facebook di Vatican News e quindi ci possono seguire in questo momento anche in diretta sui nostri canali. Poi questo spazio sarà posto anche sul nostro canale YouTube, il canale YouTube di Vatican News, lo potrete vedere in differita. Buongiorno a chi siede alla mia destra, ovvero a Giampaolo Mattei, presidente di Atletica Vaticana. Giampaolo, ben trovato.
1: Grazie Silvia, ben trovati a tutti quelli che ci stanno anche guardando.
0: Anche guardando la radiovisione, bello, la magia della radiovisione. E grazie anche a chi ci è venuto a trovare oggi, Giampaolo. A te l'onore di presentare la nostra ospite, davvero un onore.
1: Brava Silvia, veramente un onore. Noi facciamo sempre la battuta che alle nostre trasmissioni sportive meno di campioni del mondo non invitiamo. Naturalmente lo diciamo sorridendo. Qui abbiamo una che di titoli mondiali ne ha vinti almeno tre, se non sbaglio, è campionessa nel mondo di basket. Campionessa, adesso farò tutto il medagliere, campionessa d'Europa di basket e ha vinto anche due medaglie d'oro nei mondiali di danza sportiva. Quindi benvenuta Chiara Vingione. Ciao Chiara, benvenuta a Radio Vaticana, a Palazzo Pio, hai fatto anche un bel viaggio.
2: Allora, grazie per l'invito e grazie anche a te. Sì, sono Chiara Vingione, sono campionessa di basket 2021-2022 di mondo.
1: Ecco, io le date non le ho dette, tu grazie al cielo hai precisato bene. Campionessa del mondo di basket e tra l'altro, mi permetto di dire, poi sentiamo Chiara cosa ha da dire in presolito, è stata la prima donna ad essere convocata nella nazionale italiana di basket, la federazione FISDIR, che è una squadra mista dove si gioca insieme ragazzi e ragazze. Lei è la prima donna convocata e esordisce vincendo, quindi insomma non è male, vero? Vero Chiara?
2: No, hai ragione, che sono la prima donna che gioca con una squadra maschile, perché per me è proprio un onore.
0: Giocare in una squadra maschile, ci parlava
1: si
0: prima
1: della banca. Che eravate due contro uno.
0: Eravamo
1: in
0: due contro uno. Però Chiara, tu non hai cominciato con il basket, no? Qual è stata la prima cosa che ti ha avvicinato allo sport?
2: Per me, io un altro di sport è stato il 2014, perché è stato il primo momento che sono innamorata del basket. Poi a passare il tempo, sono 10 anni che gioco. Però mi sento molto bene con la mia famiglia, con la mia squadra.
0: Senti, c'è poi una cosa molto particolare di Chiara che abbiamo avuto modo di conoscere, perché tu sei stata, oltre che, come ha detto Giampaolo, con un nutrito medagliere in questo campo, sei stata anche insignita di una laurea honoris causa in economia e tecniche della comunicazione. Perché, Giampaolo, ci fu un momento particolarmente importante per te, Chiara? Che cosa è successo? Ce lo vuoi raccontare tu?
2: Sì, certo. Allora, io faccio lingua dei segni perché ci serve comunicare di ragazzi sordi, perché con i ragazzi sordi non ci riescono a parlare con la bocca, ma con i gesti, perché aiutano di comunicare davanti a loro.
0: E quindi che cosa è successo? Tu ti sei trovata a segnare, no? Perché si dice così quando si...
2: Sì, lingua dei segni, perché quando faccio lingua dei segni mi sento benissimo, perché ognuno di loro mi fa una passo avanti, fare l'inno di... Ma italiano.
1: Esatto. L'inno di Mameli, per capirci, quel momento bellissimo che quando entrate in campo c'è l'inno e anche alla premiazione c'è l'inno, e quindi segnarlo vuol dire aiutare, se ho capito bene, i ragazzi sordi a capire anche quello che accade, le parole.
2: Sì, perché loro ovviamente quando parlano usano i gesti, comunicare ognuno di noi con quei segni.
0: Chiara, poi tu hai portato qualcosa, c'è una sacchetta che tieni con te in questo momento.
2: Sì,
1: preziosissima,
2: io
1: secondo me.
2: Qui c'ho la mia squadra di basket Forever, ecco. Di Formia.
0: Allora, ce la vuoi fare vedere? La facciamo vedere alle telecamere?
2: Sì, certo, questa è la maglietta di basket Forever Formia.
0: Eccola
2: che io
0: qua.
2: Gioco.
0: Numero 20.
2: Con gli altri di miei amici e di basket. Con il mio coach, si chiama Nicola Santoro, Patrizia, Barbara e Nicola Di Mico, tutti i miei staff.
0: E quindi ci sono i tuoi compagni di squadra, il tuo coach, che magari in questo momento, se non ti stanno guardando, magari poi ti posso. E poi io vedo delle scarpette.
2: Sì, sono le mie scarpette di ballo. Che io faccio.
1: Non scordiamoci che parliamo della campionessa del mondo di ballo.
2: Di ballo, di basket, di ballo. Perché io ho vinto primo posto di pop, primo posto di show di dance e duo.
0: Ma durante la danza da ballo sportiva, che cosa cioè, una danza che si fa da soli, si fa in coppia, come funziona?
2: No, allora, quando noi facciamo un ballo duo, ci serve che andiamo a ballare il nostro passo, i nostri movimenti come gli altri, aiutano a fare belli bassi di ballo meravigliosi.
0: Poi c'è, oltre quelle le cose che ci ha portato Chiara, che ci ha fatto vedere, anzi grazie, perché ci hai così aperto un cassetto del tuo comodino dove ci hai fatto vedere degli oggetti della tua vita personale, c'è anche un libro, Chiara, che porta proprio il tuo nome, Chiara Mingione, la regia ce lo può far vedere in questo momento, La vita up di una campionessa con sindrome di Down, c'è una bellissima foto tua e immagino appunto di... è la tua mamma?
2: No, perché la mia amica si chiama...
0: Raccontacela tu, eccola.
2: Si chiama Antonia De Francesco, che è una giornalista.
0: Giustamente,
1: quindi la giornalista.
0: Di che cosa parla questo libro?
2: Si parla la mia storia, tutta la mia vita.
0: E se ci fosse una pagina di questo libro, un momento in particolare, che ti va di condividere con chi ci ascolta, se tu dovessi dire allora il libro apritelo a pagina X perché c'è scritto questo e voglio che lo leggete, quale parte prenderesti?
2: Voglio... quello io e mio fidanzato.
1: Allora ci sta assolutamente ci sta.
0: È il tuo fidanzato uno sportivo?
2: Sì, anche lui gioca a basket insieme a noi.
0: Quindi condividete insieme la stessa passione.
2: Sì.
0: E quindi, però, dai, io dall'altra parte del vetro, cioè, perché mi sembra opportuno dirlo, cioè, certo. È vero che c'è il fidanzato, è importante, però io vedo anche due persone dall'altra parte del vetro che immagino per te siano state fondamentali.
2: Sì, allora si chiama Antonio Vigione, che è mio padre, che è carabiniere di Formia.
0: Salve.
2: E poi mia mamma Giuseppa Vigione, che è nata qui a Roma.
0: E sono i tuoi genitori?
2: Sì.
0: E c'è scritto qualcosa di loro in questo libro?
2: Beh sì, io qui c'ho anche mio fratello più grande, che lui fa camminare qui a Roma, io ho anche la mia gemella, che è mia sorella ovviamente, gemella sorella, adesso che già ha partorito, io sono la prima sia.
1: Allora, auguri davvero.
0: E quindi in questo libro ci sono tutte le persone della tua vita, tutte le persone che hanno avuto un ruolo importante per te, ciascuna in un momento diverso, poi immagino, no? Perché magari sono i genitori quelli che all'inizio ti invitano, Chiara, a sognare in grande, no? Ti dicono vai, non ti fermare. Trova quello che ti piace, cerca di esprimere la tua essenza, la tua bellezza dove riesci a farlo. Tu sei riuscita a trovare questa possibilità grazie a loro nello sport.
2: Allora, per me grazie ai miei genitori che mi hanno dato tanto amore, però i miei sogni tengo io. Io tengo io dentro di me un sogno di realtà. Per me un sogno è proprio bellissimo come le stelle.
0: E qual è il sogno? Qual è? Diccelo bene.
2: Sì, il mio sogno è diventare una campionessa di basket, di ballo e tutte le attività con i miei amici e con il mio fidanzato, con gli altri i nostri amici.
1: Ma che bello.
0: Posso chiederti, poi ti do la parola.
1: Sì,
0: perché
1: io
0: te
1: una
0: l'ho tolta.
1: Tecnica, una domanda
0: io invece
1: alla fine.
0: Sono.
1: No, ma fai benissimo.
0: Io so, ti posso chiedere, qual è la sensazione più bella, ad esempio, che provi? Non lo so, te lo chiedo sul ballo perché di basket, Chiara, io non ci capisco niente. Però qual è la sensazione più bella che senti quando balli? Una sensazione anche fisica, quella che ti pare.
2: Allora, quando io sento il ballo, non so, mi sento libera, faccio quello che voglio. Quando io vado dentro la pista, sento la musica dentro di me che posso lasciarmi andare e ballo da qui là.
0: Che bello.
1: È meraviglioso. E io arrivo con la domanda tecnica.
0: Perché tu sei quello delle domande
1: sì,
0: tecniche.
1: Sì, lo so, abbasso il livello.
0: Scherzo.
1: No, okay. Allora, volevo tornare al basket, nel senso che il basket è un gioco di squadra. Non sì. si gioca da soli, si gioca con gli altri, un po' come in famiglia. Ecco, cosa significa? Che consigli puoi dare tu sul gioco di squadra? Cioè, la palla la devi passare, non puoi fare tutto da solo.
2: No, no, perché questo posso dire già da adesso. Quando noi lanciamo la palla, si chiama di contatto di una palla, di passare bene per giocare tutti insieme, ecco. In modo che andiamo insieme da Cristo per vincere.
1: Che si vince solo insieme, perché se
2: sì.
1: uno fa da solo.
2: No, no, se noi vinciamo tutti insieme con una squadra, possiamo fare altri di livelli.
1: Certo.
0: Senti, Chiara, ma tu hai fatto anche teatro, eccetera. Aspetta, tu sei del 1996, Chiara
2: sì.
0: è campionessa di basket, campionessa di ballo, ha fatto teatro, ha fatto cinema, lavori anche come estetista, cioè io ti vorrei chiedere innanzitutto...
1: Un appuntamento dall'estetista, lo so.
0: Difficile, mi serve, non è carino quello che stai dicendo, no, ti vorrei chiedere, ma come fai? Perché come trovi il tempo e come fai a fare tutte queste cose insieme e a farle bene?
2: No, perché a me serve un po' di energia proprio dentro.
0: Eppure
2: perché
0: a me
2: ti dà molto di emozione dentro di te.
0: Caspita, e al cinema e a teatro com'è stata l'esperienza?
2: Per me, io ho fatto teatro da molti anni, però mi è stato veramente da quella e ottima attrice.
0: Ecco, io veramente sono veramente ammirata perché io sinceramente riesco a fare neanche la metà di tutte le cose che tu hai fatto e oltretutto hai portato la fiaccola ai Giochi Olimpici di Milano Cortina adesso, 2026,
2: sì.
0: Però no, questo mi devi raccontare.
2: No, per me è stata un'emozione bellissima, io ho portato la fiaccola, io ho portato per i miei amici per aprire barriere anche noi possiamo anche noi andare a fare questi giochi, c'è solo che noi ragazzi down non c'è solo entrare di queste cose.
1: Questo ha pienamente ragione, perché molti non sanno che alle Paralimpiadi vanno persone con disabilità fisica, quindi non i ragazzi con sindrome Down o con autismo, che hanno dei campionati, appunto lei è campionessa del mondo, ma diversi rispetto ai giochi olimpici e paralimpici. Su questo c'è una discussione molto aperta, perché lo sport, se mi posso permettere, dovrebbe essere di tutti, per tutti e con tutti allo sì, stesso modo.
2: Sì, sì, questo posso dire, perché lo sport che fa bene la salute, mente e cuore, perché fanno bene.
0: Senti, ci sono dei sogni che hai nel cassetto, oltre agli oggetti del tuo cassetto che ci hai portato oggi?
2: Sì.
0: Qualche sogno che ti piacerebbe realizzare?
2: Beh, il mio sogno è diventare una vera famiglia.
0: Ecco, quel tuo fidanzato.
2: Sì.
0: Ti piacerebbe con lui avere una casa, dei figli?
2: Sì,
0: sai,
2: sì.
0: Ti vedi. E il basket, un campo, come lo mettiamo insieme? Lo
2: no,
0: mettiamo
2: no,
0: insieme?
2: Allora, queste cose qua sì, possiamo mettere tutti insieme, perché ci ho dato energia di fidanzato, amici. Faccio quello che voglio.
0: Straordinaria.
1: È un hashtag.
0: Io
1: che faccio quello che voglio.
0: Lo
1: mettiamo come hashtag.
0: Io sì, sì, io metterei proprio sì, hashtag faccia quello che voglio. Allora, io su queste parole di Chiara Giampaolo, perché aspetta un attimo, perché adesso chiariamo, perché faccio quello che voglio è diverso dal dire no, no, io faccio quello che mi pare e non mi importa di niente di nessuno. Attenzione, no,
1: no,
0: no. Giampaolo,
1: sì.
0: Chiara lo sta
1: Chiara
0: dicendo
1: un progetto,
0: con un'altra
1: accezione. Certo.
0: Io non faccio quello che mi pare, io faccio quello che voglio, è giusto, Chiara?
2: Sì, sì, è
0: non
2: giusto.
0: È che tu dici faccio quello che mi pare, che ne so, non mi interesso di nessuno,
1: il contrario,
0: no, è diverso. Io faccio quello che voglio, io so quello che voglio,
2: sì.
0: Ho capito quello che voglio, lo sento dentro e voglio farlo.
2: Sì, devi fare, perché dentro di te è una cosa bellissima. Io mo c'ho un'altra sorpresa per voi.
0: Ecco.
1: Ah.
0: Aspetta.
2: C'ho il tatuaggio che ho fatto in questi giorni della settimana.
0: Aspetta, vediamo un po' se
2: un
0: lo
2: bello
0: possiamo.
2: Bello tatuaggio.
0: Gira un po'. Sì. Eccolo. Ma è una sagoma di un puzzle.
2: Si chiama di puzzle.
0: Eccolo. E come mai ti sei fatta? Cioè, ha un significato particolare questo?
2: Sì, sì, moltissimo. Ho fatto questo passo perché io ho l'altro passo con la mia amica, si chiama Sabina Moro, perché è la mia amica, che è il mio capo di lavoro. Sono 4 anni che lavoro e qui dentro qua tutti i miei sogni.
0: E questo pezzo di puzzle si unisce con quello che si è tatuato lei?
2: Sì.
1: È bellissimo.
0: È bella questa cosa.
1: Bellissimo.
0: Estremamente dolce, estremamente romantica.
1: Ma con tanta sostanza.
0: Eh?
1: Qui quando i sogni diventano non solo parole, ma un progetto di vita che lei mi pare abbia ben chiaro.
0: Allora,
1: Chiara ce l'ha chiaro.
0: Chiara ce l'ha chiaro, invece c'è chi vuole rivedere un attimo il tuo tatuaggio, lo possiamo inquadrare
2: sì,
0: meglio?
2: Certo.
0: Ditemi dove lo devo mettere, fa ferma così e vediamo. Eccolo!
1: Eccolo.
0: C'è anche la punta, un pezzettino di...
1: Sembra un cuore, vero?
2: Sì, forma di cuore.
0: Grazie veramente, grazie a Giampaolo per averti fatto conoscere Chiara, grazie ai tuoi genitori dall'altra parte del vetro per avercela portata, grazie a te chiaramente Chiara per essere venuta e per averci mostrato tutti questi pezzettini della tua vita personale ed averci lasciato con questo messaggio che quello che voglio io lo posso.
1: Sì.
0: Grazie.
2: Sì. Posso dire una cosa?
0: Certo.
2: Io che tutti quanti, per favore, seguite i vostri sogni, che i sogni della realtà, ci credi. Quando ci credi, ti viene bellissime cose nella vita.
0: Grazie ecco. Chiara, grazie veramente.
1: Grazie.
0: Usciamo da qua con un senso sì. di possibilità e di energia rinnovata. Grazie a te. Grazie.
2: Prego.
0: Radio Vaticana prosegue in radio.

sei tu e l'immensità si apre intorno a noi.

0: E allora le pagine che si sfogliano sono quelle dell'Osservatore Romano, che il lunedì, come sempre, dà spazio alla cura della casa comune con Marco Bellizzi. Benvenuto.
1: Ben trovati.
2: Buongiorno Marco. Buongiorno.
0: E allora, quest'oggi di che cosa parli, Marco?
1: Parliamo di una notizia positiva dopo tutta questa positività che ci ha portato l'ospite che mi ha preceduto.
0: Sì.
1: È veramente
0: faccio
1: un dono,
0: quello che voglio,
1: un
0: bellissimo,
1: dono prezioso. Sì. Ecco, sempre ovviamente nel rispetto,
0: certo,
1: della libertà anche degli altri. E quindi una cosa positiva è che nei giorni scorsi è stata approvata dalle Nazioni Unite questa risoluzione che finalmente riconosce la giustizia climatica come un diritto umano, e il che può sembrare banale, scontato, ma non lo, assicuriamo che non lo è stato per lunghi anni, sin da quando nel 2019, insomma, soprattutto le popolazioni indigene delle aree più colpite dal cambiamento climatico hanno posto il problema. Insomma, se appunto si riconosce il diritto dell'uomo a determinate possibilità di esistenza, perché non riconoscere quella legata appunto al diritto di avere un ambiente dove vivere, insomma, no? Che possa essere vitale. La questione si pose in maniera particolarmente evidente quando il ministro dell'interno di Tuvalu si collegò alla conferenza internazionale con i piedi nell'acqua, insomma, un tavolino nell'acqua, per far vedere emblematicamente come l'acqua si stava mangiando, si sta tuttora mangiando porzioni di questo arcipelago che insomma, che rischia di scomparire letteralmente, e quindi poneva la questione dell'emergenza climatica. Ecco, allora l'Assemblea delle Nazioni Unite ha adottato questa risoluzione che avrà ovviamente delle conseguenze anche a livello giuridico, non nel breve, perché poi sappiamo che quando queste risoluzioni vanno a ricadere negli ordinamenti statali, in ogni caso ci sono delle procedure da aspettare, da seguire, i tempi della giustizia che non sono mai velocissimi, non solo in Italia ma anche in altre parti, quindi si parla magari di sentenze che arriveranno tra 5, 10, 15 anni, 20 anni, ma in ogni caso creano giurisprudenza anche all'interno dei singoli stati. Questo è importante perché ovviamente pongono dei paletti, e poi soprattutto c'è anche, come dire, la testimonianza morale, no? di queste iniziative che possono comunque poi portare ad una mobilitazione.
2: E quali, così, ci puoi fare un esempio di quali possono essere le conseguenze di questa risoluzione? Cioè, così, volendo prendere un caso, ad esempio, per far capire chi ci ascolta di che cosa.
1: Beh, è un supporto intanto giuridico e, come dicevo, giurisprudenziale nell'ambito di come dire, processi che vengono messi in piedi nei singoli ordinamenti statali. Insomma, avere alle spalle una risoluzione delle Nazioni Unite significa avere una robusta, come dire, un robusto scudo giuridico alle proprie ragioni, e quindi, ma soprattutto a livello come dire, collettivo delle popolazioni locali, fare appello ad una risoluzione dell'ONU significa poi mettere in piedi delle procedure di tutela, insomma, che sono un po' più forti rispetto a quelle alle possibilità che possono avere adesso questi singoli paesi, magari, ecco, minuscoli, come è il caso di Tuvalu, di cui oggi comunque pubblichiamo un'intervista al ministro, appunto, che ho citato prima. E quindi, insomma, qualche possibilità in più di far sentire la propria voce ce l'hanno, ecco. E quindi, insomma, non è che abbiamo risolto tutto, ma insomma siamo, diciamo che forse l'acqua a Tuvalu, come dire, metaforicamente, invece di essere ginocchia
0: è alla caviglia.
1: Sì.
0: Comunque, insomma, come sempre, insomma, le risoluzioni sono importanti perché indicano anche culturalmente, no?
1: Sì, è quello che dicevo anche prima, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche proprio di come dire, di testimonianza morale, no? Di moral suasion rispetto a determinate problematiche, nonché di mobilitazione collettiva, in un momento in cui oggettivamente le organizzazioni internazionali sono un po' in crisi, bisogna dirlo, ovviamente, in particolare le Nazioni Unite, che insomma ogni tanto vengono un po' tirate come dire, per la giacca, per, diciamo, ricordare un po' quale dovrebbe essere la funzione delle Nazioni Unite, che certe volte ci paiono così, ci pare così lontana, insomma, dai problemi grandi che ci sono in questo momento, ma insomma comunque le Nazioni Unite esistono, sono vive, e si può dire che, insomma, come parafrasando, che lottano con noi.
2: Tutto questo, Marco, ecco, lo potremmo trovare dove, come e quando?
0: Con che titolo? Perché a me piacciono molto i titoli.
1: Ma tu mi chiedi sempre il titolo, Stefania, ma noi abbiamo questa testatina, che è la testatina, per chi non ha, insomma, non è del, non ha detto ai lavori, è quella, come dire, quel titoletto che accompagna tutte le, tutte le pagine. Tu lo sai,
2: Impacta.
1: Silvia.
2: Impacta,
1: bravissima.
0: Impacta, sì, questo lo so anch'io. Però sotto Impacta non c'è un sottotitolo.
1: Ci sono tre articoli con tre titoli diversi. Diciamo, quello portante è la riflessione di Pierluigi Sassi, che è il presidente, come sapete, di Erbe Italia, ed è giustizia climatica, una svolta epocale, perché comunque è una svolta importante, ecco, per tutte le ragioni che ho provato in maniera insufficiente.
0: No, insufficiente perché dovete andare a leggerlo poi.
1: Esattamente, solo per quello.
2: Certo. Alle tre il cartaceo, dopo le tre, poco dopo le tre il cartaceo nelle edicole, e poi con un clic invece si può accedere all'edizione digitale dell'Osservatore Romano, lì appunto l'inserto dedicato alla cura della casa comune. Ho detto bene?
1: Perfetto, bravissimo.
0: Grazie anche per averci ogni tanto detto una cosa buona.
1: Ci proviamo,
0: una buona notizia.
1: Non ci diremo
2: grazie. Grazie Marco Bellizzi, buon lavoro e buon proseguimento di giornata anche a te.

0: Sandpaper.
1: Carta vetrata.
0: Ah, sand, no, come si dice?
1: Sì, perché è come la sabbia. Quando...
0: Sandpaper. Sì. Ah, ok, non avevo capito
1: che
0: bene.
1: Che significa, insomma, traducendo la carta quando tu ti fai un po' male, no, sulla sabbia, quando...
0: Si graffia. Eh sì, sandpaper. Tu, Gabriele Di Domenico,
1: conferma.
0: Che ha un livello di inglese molto alto, perché ha parlato inglese per tanto tempo, conferma che è proprio così quello che stai dicendo tu, Stefania. 335 12 43 722. Arrivano messaggi ovviamente a pioggia sulla testimonianza di Chiara Vingione. In tanti scrivono di lei, entusiasti della sua forza, della sua determinazione. Grazie per averci seguito anche dunque sui nostri canali YouTube e sul nostro canale Facebook. Tra pochissimo troverete l'intervista a Chiara anche su YouTube. Un saluto a Nicola, Carlotta, Rosa Maria, Andrea e Francesca, che ci hanno augurato il buongiorno, la buona mattinata, un buon inizio di questo mese di giugno. A presto comincerà l'estate, presto finiranno le scuole, presto ci saranno anche gli esami di maturità per i nostri ragazzi, insomma, che da qui passeranno poi a quella che è la fase, si può dire, la fase adulta della vita?
1: Sì,
0: semmai c'è una fase. Semmai dovesse esistere la fase adulta vita.
1: Siamo poco convinti di essere adulti,
0: però in qualche modo ci tocca ad esserlo. Adesso ci prendiamo un'altra pausa musicale e poi andiamo a parlare di un convegno, davvero un congresso molto particolare in medicina, che collega l'abilità, la capacità del professionista con le tecniche più avanzate di robotica e intelligenza artificiale. Rimanete con noi.
2: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Questo era Achille Lauro con Amor, Amor, che come sapete, leggendolo al contrario, fa proprio Roma, una canzone dedicata alla città eterna, con tanto di quartieri nominati. Vi ricordo un messaggio che è arrivato qualche giorno fa, ci chiedeva a proposito di Trastevere. Beh, Trastevere è uno dei quartieri più amati anche e soprattutto dai giovani, dagli stranieri, insomma c'è la movida la sera, no, a Trastevere, e soprattutto nel periodo estivo.
1: Sì, così pare, io non lo so perché non era una non volta frequenti. Quando ero giovane. Attualmente non frequento più la movida, ma con serenità, devo dire, abbandono queste abitudini, le lascio a chi ha più forza ed energia di me. Adesso invece, cara Stefania, voltiamo decisamente pagina.
0: E a Roma ci torniamo.
1: Però rimaniamo sempre a Roma, perché c'è un evento particolare che si svolgerà dal 3 al 5 giugno presso l'Auditorium della Tecnica, la 22esima edizione di Challenge in Laparoscopy Robotics and AI. Per parlare di questo appuntamento fra i più importanti a livello internazionale che si dedicano alla chirurgia urologica mini invasiva e alla robotica avanzata, abbiamo proprio l'ideatore, chi ha ideato e promosso questa importante iniziativa, il professor Vito Pansadoro, specialista in chirurgia, laparoscopia e robotica, riconosciuto davvero a livello internazionale. Grazie professore di essere con noi qui oggi.
2: Grazie a voi per avermi pregato.
1: Professore, allora io vorrei partire da qui, vorrei cercare di far capire ai nostri ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Dal 3 al 5 giugno questo congresso, quali sono i temi e soprattutto come è nata l'esigenza di creare questa iniziativa?
2: Ma diciamo che questa iniziativa, come la chiama lei, ha 22 anni alle spalle, perché è iniziata nel 2004. Erano tempi in cui la laparoscopia non era popolare, non era diffusa, era da molti vista come una cosa pericolosa per i pazienti, diciamo negativa in una parola sola. E noi invece, come Fondazione Vincenzo Pansadoro, eravamo convinti sostenitori della laparoscopia, avevamo avuto ospiti presso di noi, organizzando ogni volta degli incontri con 100-150 urologi, i quattro migliori in ordine alfabetico: Richard Gaston, Ingrid Gill, Bertrand Guillonot, francese come Gaston, e Harry Turk, diciamo germanico tedesco ma emigrato in America. Uh-huh. E quindi organizzammo un congresso lanciando cosiddetta pietra nello stagno, perché il nome era Challenges in Laparoscopy, quindi una novità assoluta, una sfida. E avevamo un grande successo, avevamo circa 840 delegati, e quindi lì è iniziata una cosa che poi non siamo più stati in grado di interrompere, siamo andati avanti ovviamente.
1: L'evento vedrà, appunto, l'abbiamo detto, l'Auditorium della Tecnica collegato in diretta con quelle che sono le sale operatorie dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma e del PLA Hospital di Pechino. In particolare, che cosa accadrà?
2: Abbiamo in programma ben 42 interventi live, cioè 42 interventi in tre giorni, durante i quali i migliori chirurghi del mondo, secondo noi organizzatori, eseguiranno degli interventi complessi. Non sono interventi standard, sono interventi oltre la media che a qualsiasi chirurgo, anche con esperienza, è una sfida ogni volta, quindi sono interventi molto complessi.
0: Tutti in laparoscopia, professore?
2: No. Oh. Beh, o possiamo chiamarla laparoscopia robotica assistita o direttamente robotica. Laparoscopia saranno tre interventi fatti da 3 chirurghi che fanno anche robotica ovviamente, ma che non hanno abbandonato la laparoscopia, che ovviamente è un intervento più semplice e meno costoso. Ma pensate che abbiamo ben 9 trombi cavali, che è l'intervento più complesso e più difficile che ci sia in urologia oggi, cioè un tumore del rene che è uscito dal rene e si infiltra nella vena cava andando verso sotto il fegato e verso il cuore. Quindi interventi veramente complessi che saranno fatti in diretta oppure in parte preregistrati, perché noi, questa è una cosa importante, tutti gli anni invitiamo i nostri amici e colleghi a presentare dei video che loro hanno fatto durante l'anno tra un evento e l'altro di Challenge in Laparoscopy and Robotics. E quindi quest'anno abbiamo ricevuto 60 video e abbiamo organizzato comitato di selezione, perché tutti i video sono stati dati al comitato della selezione blinded, cioè loro non sapevano chi era il chirurgo. Questa è una cosa molto importante, perché la politica alla fine c'è sempre, ma noi l'abbiamo eliminata facendo vedere ai 14 selezionatori internazionali con 6 stranieri, americani, francesi, tedeschi, spagnoli. Loro hanno ricevuto dei video, 60 video, e hanno dato un punteggio ad ognuno di questi video. E noi trasmetteremo i 25 migliori, che sono veramente particolari.
1: Senta, professore, in ultimo vorrei chiederle una cosa riguardo all'intelligenza artificiale, perché un focus centrale in questa edizione è proprio sull'intelligenza artificiale in chirurgia, in particolare sulla possibilità dell'intelligenza artificiale, dei sistemi predittivi dell'intelligenza artificiale e sul supporto decisionale di questa. Ci può spiegare meglio come si collega la tecnologia dell'intelligenza artificiale con la chirurgia?
2: Diciamo che noi l'intelligenza artificiale, pur non essendone non pensando di usarla, sono anni che la usiamo, i telefonini sono basati su quello, però oggi ovviamente stiamo facendo dei passi in avanti molto importanti. Avremo un panel, una tavola rotonda proprio sull'intelligenza artificiale, diretta e organizzata dal professor Inder Bigill, che è il chairman della University of Southern California a Los Angeles. Quindi ci porterà sicuramente altre novità. Ci saranno degli addetti ai lavori, diciamo, della Microsoft Corporation. Però oltre questo, diciamo che sicuramente l'intelligenza artificiale è un grande aiuto già oggi, per esempio sui vetrini che i patologi vanno a esaminare. Possono chiedere all'intelligenza artificiale: secondo te cos'è questo caso un po' difficile? E l'intelligenza artificiale guarda il vetrino e dà delle risposte. La stessa cosa può essere fatta per degli esami radiologici. L'intelligenza artificiale guarda, cioè l'esame è offerto all'intelligenza artificiale e loro danno. Naturalmente è sempre il medico poi alla fine che deve utilizzare l'intelligenza artificiale, ma non rendersene schiavo, ma utilizzarla. L'altra cosa importante è che in America stanno mettendo migliaia di interventi dentro un programma di intelligenza artificiale, interventi robotici dentro l'intelligenza artificiale. Lo scopo è di avere un'intelligenza artificiale che è arricchita da tutte queste immagini che ha immagazzinato, che possa correggere il chirurgo se va fuori dal tracciato. Lei si rende conto, il chirurgo potrà operare in futuro, ma ci sarà l'intelligenza artificiale, le AI, che gli dà una mano e lo aiuta e lo corregge eventualmente. Questo è ancora futuribile, però.
1: È ancora futuribile. Professore, le persone spesso, magari i pazienti stessi, che devono sottoporsi magari a un'operazione importante, possono essere un po' preoccupati o timorosi dell'utilizzo di queste tecnologie. È giustificata questa preoccupazione?
2: Ma direi assolutamente no. E lì è importante il rapporto, l'empatia medico-paziente. Diciamo che in genere il paziente sceglie quando può, sceglie il chirurgo e quindi è già portato a avere un'intesa empatica con il paziente, con il chirurgo. Poi il chirurgo sa a lui tranquillizzare il paziente, spiegare quali sono eventuali problemi che si possono verificare, come vanno controllati, e rassicurando il paziente che la tecnologia è a disposizione del chirurgo per fare il meglio possibile. Oggi con l'intelligenza artificiale e con la robotica si possono fare interventi che qualche anno fa stavano così nella fantasia. Pensate che noi faremo in telechirurgia durante il congresso l'intervento più complesso che c'è oggi in urologia, un trombo cavale per un tumore del rene, che il paziente sarà a Shanghai in Cina e il chirurgo sarà a Roma e opererà da Roma.
1: Quindi è il gesto del chirurgo fatto a Roma viene replicato dalla macchina, diciamo, a Pechino, in Cina.
2: Esattamente, con una latenza in genere inferiore ai 100.

0: e lavora e fa passi avanti e batte vie nuove, ha idee nuove, però è anche interessato a vedere cosa fanno gli altri.
1: E certo, è
0: E quindi
1: un'importante possibilità.
0: riunendoli tutti insieme, facendo 42 interventi in diretta in 3 giorni, c'è una massa di informazioni, di esperienze, di suggerimenti, di tecniche avanzate, che anche tra noi che siamo all'apice, diciamo, della chirurgia robotica, ogni volta portiamo a casa delle cose.
1: Grazie, grazie
2: Grazie.
1: veramente al professor Vito Pansadoro, specialista in chirurgia laparoscopica e robotica. Grazie professore e complimenti per questo grande evento che si terrà appunto dal 3 al 5 giugno presso l'Auditorium della Tecnica. Grazie, buon proseguimento di lavoro e di
0: Grazie,
1: giornata.
0: grazie a voi, grazie.
2: Grazie. Allora, restiamo a Roma, ci spostiamo dall'Auditorium della Tecnica in un quartiere di quelli, come si dice adesso, iconico per la capitale. Abbiamo parlato prima di Trastevere, ma insomma, testaccio non è da meno. E allora, proprio oggi inizia un lungo festival d'estate, Testaccio Estate, che pensate, inizia oggi e si conclude il 31 ottobre, quindi altro che estate, siamo anche in autunno, comprendiamo anche l'autunno. Noi ne parliamo con Dario Minutolo, che è il direttore artistico della manifestazione. Benvenuto, Minutolo.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno, salve.
2: Allora, da oggi sino al 31 ottobre, che resistenza! Cioè, evidentemente avete tante cose da dire.
3: Sì, assolutamente. In realtà abbiamo già iniziato con un periodo di food festival e quindi l'area è già pronta ad ospitare una di quelli che è diciamo, una manifestazione estiva che si tiene ormai da 4 anni, che è Testaccio Estate. Siamo alla quarta edizione, era proprio il nostro obiettivo quello di rendere, di far vivere questo posto iconico che ha già ospitato in passato grandi, grandi festival, poi dal Villaggio Globale, a Eutropia, alle feste che insomma chi più grande ricorda. Adesso rivive e rivive con una programmazione bella trasversale perché avremo da iconici a live festival nei festival, quindi spaghetti festival, insomma la rassegna è piena di ospiti nazionali e qualcosa di internazionale e ci stiamo preparando.
2: Internazionali e nazionali, ma sarà anche il luogo di incontro tra generazioni diverse, vero Minutolo?
3: Assolutamente sì, perché ospitiamo trasversalmente, come dicevo, diversi contenuti. La Fondazione Fagioli a breve farà un grande evento proprio su delle tematiche sulla salute mentale, ma questa sera ad esempio ci sarà un festival sulla musica indipendente con degli ospiti, fra cui Scar, Sissi, che si preparano per una grande carriera artistica. Insomma, anticipiamo da una parte delle tendenze, dall'altra invece portiamo cose iconiche e storiche, quale insomma la cultura rap che ha sempre caratterizzato quel posto. E, i food festival fanno la cornice perché poi si mangia bene, quindi l'intento è quello di dare anche un'offerta gastronomica di livello e di qualità.
1: Io leggo anche di un particolare scuola bus che è all'interno di questa iniziativa. Pronto?
3: Sì, pronto, ho sentito male, scusi. No, la busta.
1: Sì,
3: Abbiamo una collaborazione attiva con Roma 3, non
1: Sì.
3: so se fa riferimento
1: Sì,
3: a delle
1: questo.
3: attività, insomma, che stiamo anche portando avanti con dei partner più istituzionali e ovviamente lo spazio si rende sempre accessibile e pronto per ospitare delle attività che sono quelle ad esempio più diurne, i giochi per i bambini all'interno dell'area svolti insieme alla collaborazione con Per fare un gioco, quindi all'interno dell'area ci sono sempre delle aree kids e dei punti dove poi invece le famiglie possono lasciare poi i bambini divertirsi e
2: Quindi dal
3: passare loro la
2: quartiere
3: giornata.
2: al mondo, cioè possiamo dire, perché sia attività di quartiere, ma poi apertura verso appunto linguaggi diversi, musiche diverse, l'apertura a generazioni diverse. Insomma, possiamo dire in una parola sola, inclusività?
3: Assolutamente sì, il nostro obiettivo è proprio quello, rendere insomma l'aria viva, combattere un po' il degrado che l'ha insomma caratterizzata in
2: Bene.
3: passato.
2: Tutti i giorni, quindi da oggi sino al 31 ottobre, al Festival d'estate

0: presso sì. L'altro l'ex mattatoio.
1: L'ex mattatoio, quindi sì, la testaccio, diciamo, è il fulcro, l'epicentro culturale aggregativo di questa città attualmente.
0: Minutolo, grazie, grazie, buona estate, grazie, ci risentiamo magari e ci vediamo. Ci vediamo pure. Grazie,
2: grazie,
0: grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, ciao.
1: Buona giornata.
0: Allora, 10:58.
2: 10:58, siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione insieme. Sono ore che per noi quantomeno sono volate. Spero
0: sì,
2: che siano state anche di piacevole compagnia per voi, pure per Gabriele Di Domenico, sono sicura, perché lo vedo ancora fresco.
0: Sì, è bello fresco, pimpante,
2: come
0: creativo, poi come
2: mattina,
0: è veramente creativo. Un creativo.
2: Grazie, grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento
0: a
2: di
0: domani,
2: ascolto.
0: Noi ci saremo, eh.

0: Alle 11 l'informazione, il primo ministro israeliano Netanyahu ha dichiarato di aver ordinato attacchi aerei sul sobborgo di Diyaniyeh a Beirut, dove Hezbollah eserciterebbe una forte influenza. Media arabi hanno infatti pubblicato filmati che mostrano i civili che lasciano il sobborgo, le immagini mostrano ingorghi stradali molto intensi. E una persona è morta, altre 26 sono rimaste ferite nei raid aerei russi della notte sull'Ucraina. Si registrano anche attacchi di Kiev sulla Russia, anche qui almeno una vittima. Il presidente della Repubblica siriano al-Sarraj ha avuto colloqui telefonici con il presidente Trump, con cui ha discusso di relazioni bilaterali e degli sviluppi nella regione. Un'esplosione nel nord-est del Myanmar, causata dalla detonazione accidentale di esplosivi per l'estrazione mineraria, ha provocato almeno 55 morti e decine di feriti e la distruzione di numerose abitazioni in un'area controllata da un gruppo etnico ribelle. L'informazione torna alle 11.59.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Cos Music. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cos Music.
1: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cos Music. Iniziamo il mese di giugno presentando tante novità, nuovi singoli in uscita, canzoni che parlano di sogni e di speranza, come il nuovo singolo di Silvia Mezzanotte, storica voce dei Mattia Bazar, che sarà con noi alle 11:15. Incontreremo poi il rock di Matthew Lee e in chiusura la nuova uscita di Elena Camo, un brano che racconta il delicato equilibrio di una relazione fragile e instabile. Restate con noi. E quando sono le 11:06, saluto e ringrazio Gabriele Gib di Domenico dall'altra parte del vetro e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia sul DAB, in TV sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa, basta dire Alexa fammi ascoltare Radio Vaticana. E non dimenticatevi di iscriverci o mandare vocali al 335-1243722. Solitamente il lunedì viene considerato come il giorno più stressante della settimana. Non è un caso che si parli di Monday Blues. L'aumento del cortisolo dovuto allo sbalzo dei ritmi biologici e soprattutto al passaggio dal relax del weekend alla ripresa dell'attività lavorativa. Per Mr. Rain il lunedì ha un colore diverso, non il blu ma il nero. Infatti nella sua nuova canzone cerca di analizzare le conseguenze di un amore tanto bello quanto doloroso. Di questo parla il suo nuovo singolo, sto parlando di Lunedì Nero, che noi ci ascoltiamo qui sulle frequenze di Radio Vaticana.
2: Noi due siamo bravi,

0: Meglio di no.
1: E questo era Mr. Rain, che è tornato con Lunedì Nero, nuovo singolo pubblicato il 22 maggio, un brano che anticipa il suo nuovo album, la cui uscita è prevista per l'autunno. Mr. Rain, che dopo l'uscita del suo precedente disco intitolato Pianeta di Miller, pubblicato nel 2024, aveva deciso di prendersi una pausa discografica a causa dei ritmi stressanti imposti dal mercato. A distanza di 2 anni è ritornato con tante novità. La prima è quella che abbiamo appena ascoltato, a cui seguirà il disco e il tour nei principali teatri italiani. Quando sono le 11:10 facciamo un salto indietro nel tempo e con Gabriele Gabe Di Domenico ci dirigiamo verso l'almanacco musicale.

Primo giugno, amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e scopriamo cosa è successo nella storia della musica in questo giorno tra nuove uscite destinate a segnare intere generazioni, dischi diventati pietre miliari e AD che hanno trasformato il silenzio in memoria. Facciamo tanti auguri a Ronnie Wood, che oggi compie 79 anni, chitarrista del Jeff Beck Group e poi, dal 1975 degli Stones al posto di Mick Taylor, diventando così la spalla e il perfetto social crime di Keith Richards. Piccola curiosità, perché oltre alla passione per la musica c'è quella nei confronti della pittura, infatti frequentò Leading Art College, lo stesso di Freddie Mercury. Tra i nati del giorno troviamo anche Alanis Morissette, cantautrice e musicista statunitense naturalizzata statunitense, simbolo e icona del rock alternativo e dell'emancipazione femminile degli anni 90. Ma il primo giugno coincide anche con il debutto discografico di David Bowie. Era il 1967 quando il Duca Bianco pubblicò il suo album omonimo di debutto. Scritto e composto interamente dallo stesso Bowie, questo disco uscì lo stesso giorno di Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dei Beatles e forse questo contribuì anche al suo flop commerciale. Infatti il disco passò completamente inosservato. Ci vorranno 2 anni per il suo primo vero successo, arrivato con Space Oddity. Registrato quando l'artista aveva solo 20 anni, questo disco si discosta dalle sonorità glam rock che poi lo renderanno famoso nel corso del tempo. Infatti si tratta di un album dalle sonorità folk beat pop. Difficile scegliere con quale brano chiudere l'almanacco, oggi lo facciamo con Alanis Morissette e con la sua Ironic.

0: Natale. Quando sono le 11:16 vi ricordo che potete scriverci o mandare vocali al 335 124 3722. Ringrazio ancora dall'altra parte del vetro Gabriele e Gabe Di Domenico. Noi ci troviamo qui allo studio 9 di Radio Vaticana. Ma come può la musica dare voce alla speranza? Forse attraverso canzoni che affrontano storie di vita, storie di persone che hanno il desiderio di riscatto, la volontà di dimostrare il proprio valore. Di questo parla Non vi deluderò, il nuovo singolo di Silvia Mezzanotte, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic, Silvia!
1: Buongiorno a tutti quanti voi, grazie per questa bella introduzione.
0: È un piacere averti qui con noi, Silvia. Il brano che stiamo per ascoltare è un brano a due, perché la tua voce incontra quella di Hermes Russo, giovane cantante siciliano. Ecco, due generazioni che si incontrano per cantare quella che potremmo definire come una promessa, la promessa di farcela valorizzando il vissuto, la storia di chi è nato nella parte meno fortunata del mondo.
1: Sì, la storia nasce a Mazara del Vallo, dove io sono insieme a Riccardo Russo titolare di un'accademia di canto che ormai ha tante sedi soprattutto in Sicilia. Lì, grazie a un progetto SAI di accoglienza, è stato chiesto proprio a Riccardo di creare una canzone dalle storie di questi ragazzi che hanno iniziato a frequentare l'accademia, che sono minori, sono arrivati da storie pesantissime, fatte di guerra, di lotte, fatte di sbarchi con i barconi. Hermes, che è un cantautore giovanissimo ed è il figlio di Riccardo, ha raccolto queste storie insieme a Vittoria Blunda, un'altra ragazza giovanissima. Hanno scritto questa canzone in modo molto efficace, molto semplice, che ha un titolo speciale, si chiama Non vi deluderò, ed è un po' il senso di speranza che si voleva dare a questa canzone, come se questi ragazzi rivolgessero lo sguardo alla terra che hanno lasciato e alla loro famiglia, dicendo: sono qui, sono vivo e non vi deluderò. Questa cosa mi ha toccata in maniera particolarissima, per cui ho deciso di entrare in featuring in questa situazione, e soprattutto all'interno della canzone ci sono le loro voci originali che cantano questa frase, non vi deluderò, nelle loro lingue originali. Questo secondo me ha dato un peso specifico a questo brano e un valore che mi emoziona tantissimo, per cui l'ho voluta fortemente rendere anche un po' mia.
0: E questo aspetto del coro comunque rende questo progetto ancora più autentico e soprattutto universale, perché possiamo dire che Non vi deluderò diventa un inno all'integrazione e alla resilienza, perché comunque questo brano esplora il forte valore del dialogo, la musica che non conosce barriere, che non conosce confini.
1: Sì, cosa si voleva fare? Perché Hermes, l'autore, me l'ha detto con molta chiarezza: io voglio che siano le loro voci a parlare, le loro voci a raccontare che cosa è successo, perché voglio che gli italiani capiscano nella nostra lingua che questi ragazzi, perché sono minori tutti i ragazzi che hanno partecipato a questo progetto, cioè hanno 17-16 anni, hanno affrontato l'inferno per arrivare qui da noi. Noi abbiamo poca dimestichezza con questa cosa, la leggiamo sui giornali o la guardiamo dai telegiornali, ma poi nella realtà parlare con loro con grandi difficoltà, perché loro non parlano la nostra lingua, sono inserite all'interno di un progetto nelle comunità che li ospitano, che come proprio prima cosa cercano di insegnargli la lingua, ma tradurre attraverso Google Translate le loro storie e scoprire quello che hanno raccontato di problematiche che hanno avuto fin dalla partenza, rapimenti, botte subite e cose anche peggiori, è stato qualcosa di complesso da decifrare. Per questo si è scelto un linguaggio semplice ma molto efficace, ed era fondamentale per Hermes accogliere queste storie per tradurle per noi, non soltanto per loro stessi, ma per far capire che proprio attraverso la musica si può comprendere meglio ciò che è accaduto e quindi essere poi in grado di accettare tutto quello che avviene in maniera differente, cioè accettare questa migrazione, accettare il fatto che queste persone arrivano veramente con semplicemente la speranza di sopravvivere, perché tutto quello che hanno passato è stato a rischio di morte. Quindi È un modo efficace, semplice attraverso la musica, però di raccontare una storia di grande disperazione.
0: E questo, Silvia, comunque testimonia che la promessa di cui abbiamo parlato è anche la nostra, cioè quella di aiutare con i mezzi che abbiamo le persone che sono in difficoltà, e la scuola che hai fondato ne è un esempio.
1: Sì, noi, allora, io sono bolognese, poteva essere più semplice aprire una scuola a Bologna o nel nord Italia. In realtà la prima sfida è stata proprio aprire la Mazzara, perché il mio socio Riccardo è di Mazzara, ma poi continuare a far sì che si estendesse città dopo città, soprattutto in Sicilia, dove ci sono tanti talenti e c'era poca professionalità per trasformare le voci di questi ragazzi in professionisti, se vogliono diventare professionisti, o comunque per far capire loro quanto l'emotività si possa tradurre attraverso la voce, uno strumento musicale, e quindi quanto si possa crescere più sani. La sorpresa è stata, raccontatomi da Riccardo, il mio socio, scoprire che questi ragazzi, una volta arrivati a scuola, semplicemente si sono appropriati di piccoli strumenti musicali, quelli a percussione, hanno iniziato a fare musica tra di loro e hanno poi, una volta ascoltata la canzone, sentito che c'erano queste frasi nella loro lingua, si sono commossi. Hanno chiaramente voluto che le parole fossero tradotte totalmente nella loro lingua e si sono riconosciuti. Questa è stata la cosa più importante. Quindi il percorso che noi facciamo con i ragazzi lo facciamo con ragazzi fortunati, perché sono italiani e decidono di venire a scuola per imparare a cantare, a utilizzare meglio lo strumento voce o a diventare insegnanti di canto. In questo caso è stato richiesto di farlo con ragazzi decisamente meno fortunati, che però hanno saputo cogliere l'essenza della musica e dell'abbraccio che abbiamo voluto dare loro.
0: E infatti in questo contesto anche la scelta delle sonorità di questo brano, che ci riportano alla musica latina, penso che sia stata ben pensata, perché comunque la musica latina, che nasce dall'incontro e dalla fusione di tre grandi tradizioni, quindi le ritmiche delle popolazioni africane, le melodie e gli strumenti degli europei, proprio appunto con l'idea di rafforzare questo aspetto di unione, Silvia.
1: Sì. Questo è stato proprio una ricerca fatta da Riccardo Russo. Ora stiamo parlando sia di Riccardo che di Hermes, sono polistrumentisti, diplomati al conservatorio, che suonano molti strumenti, ma è stata proprio una precisa ricerca fatta da Riccardo, perché alcuni di questi ragazzi provengono dal Bangladesh, altri da paesi dell'Africa, e quindi ha voluto fare un lavoro, una ricerca sulle sonorità, sugli strumenti utilizzati in quei paesi per poterli inserire all'interno di questa canzone. Chiaramente il nostro intento era che si riconoscessero e che potessimo dar loro un inno, ecco, in qualche modo.
0: E noi approfittiamo appunto di quest'assist per salutare Riccardo, Hermes e tutti i ragazzi della scuola. In chiusura, Silvia, per chi volesse rimanere aggiornato riguardo le tue attività, le attività, sì, della scuola, i nostri ascoltatori dove trovano tutte le informazioni?
1: Allora, la scuola si chiama The Vocal Academy e si trova ovunque, sia sui social che su internet, chiaramente, mentre per tutto quello che riguarda me ci sono tutti i social. Io quest'estate sono in giro per concerti un po' ovunque, e quindi ho un tour con più di uno spettacolo, perché ho diversi spettacoli, nel senso che ho la mia tournée come solista, contestualmente però faccio molti concerti con Carlo Marrale, durante i quali raccontiamo tutta la grande storia dei Mattia Bazar, e poi ho altri concerti nei quali esprimo diversamente la mia modalità di canto. Quindi se vogliono seguirmi, è sufficiente che entrino nei miei social, che sia Instagram, Facebook o tutti gli altri. Io sono sempre molto felice di avere l'opportunità di vivere i live e conoscere le persone direttamente. Quindi
0: Silvia,
1: vi aspetto tutti sul palco.
0: Se capiterai da queste parti, noi ti aspettiamo qui in Vaticano.
1: Grazie, Damiano. Grazie mille, ci vediamo con grande gioia.
0: E in bocca al lupo, ciao Silvia.
1: Evviva, a presto, grazie, ciao.

0: Non vi deludo, non vi deluderò, questo cantano Silvia Mezzanotte ed Hermes Russo. Quando sono le 11:28 diamo spazio all'energia del rock and roll che incontra il pop in Burning Hops, il nuovo brano di Matthew Lee che ritorna ospite a Cross Music. Ben trovato!
1: Che meraviglia, eccomi qua, ciao!
0: Senti Matthew, ad ottobre avevi presentato qui Honky Tonk Hurt e ora è il momento di Burning Hops, due pezzi uniti dalla tua grande energia, divenuto ormai un tuo marchio di fabbrica.
1: Guarda, intanto ti ringrazio per avermi invitato una seconda volta. Sì, sono due brani che in realtà sono diciamo legati dal fatto che sono country entrambi, perché io ormai mi sto dedicando a questo filone che sai che sta conquistando il mondo, no? In America si riempie gli stadi, la country music. Ovviamente io poi la mischio con il mio pianoforte e il mio modo di suonare il piano, che è questo, è il rock and roll, quindi è rock and roll mischiato con il country moderno. Quest'ultimo singolo ci tengo tantissimo, è l'inizio di un nuovo percorso, quindi insomma spero piaccia a tutti gli ascoltatori.
0: E in questo contesto proprio il pianoforte, rappresenta il collante tra questi due brani che appunto sono completamente distanti, Burning Love di Elvis Presley e High Hopes dei Panic at the Disco. È molto curiosa appunto proprio questa scelta, Matthew.
1: Guarda, con il nuovo produttore, si chiama Bruno Riva, stiamo lavorando, abbiamo in realtà, adesso siamo già nella fase dei master e dei mix, quindi la fase finale. Stiamo lavorando a questo nuovo album che uscirà in futuro, non sappiamo ancora neanche il titolo del disco, però è un album che ha dentro questo suono country moderno. Noi abbiamo fatto la stessa cosa con questo singolo, che è un po' un preludio all'album. Volevamo unire il mio passato, cioè Elvis Presley, sai, il rock and roll, al futuro, e quindi unirlo ad un brano moderno, modernissimo, il Panic at the Disco. Quindi una canzone che ha fatto, High Hopes, ha fatto miliardi di streaming in tutto il mondo, quindi è una canzone davvero famosissima, super pop, che abbiamo unito a rock and roll e l'abbiamo trasformato questo brano, abbiamo fatto una canzone unica e l'abbiamo resa country rock praticamente.
0: Ecco, un sound che nonostante sia legato alla tradizione non esclude la modernità, quindi.
1: Guarda, il suono è estremamente moderno, cioè diciamo che Si intuisce che arriviamo dal rock and roll, che arriviamo dalla musica country di un certo tipo, però è un suono molto fresco. Ci abbiamo lavorato, guarda, tantissimo, forse abbiamo lavorato più sul suono che su tutto il resto, quindi ci tengo veramente tantissimo a questa cosa, perché tutto quello che faccio e che comunque no, su cui stiamo lavorando deve suonare attuale. Capito? Io non voglio, in realtà non l'ho mai voluto, però questa volta forse ancora di più non ho mai voluto che le cose suonassero vecchie, no? O avessero quel suono datato. Questo è un suono estremamente moderno, nuovo, fresco, e quindi insomma spero che venga recepito.
0: Anche perché questo aspetto poi permette di coinvolgere quelle che sono le nuove generazioni, perché comunque la musica rock spesso viene associata come la musica ad altri tempi, o non vuoi, anche a causa della musica commerciale, se pensiamo alla trap che è molto ascoltata dai giovani. Quindi questo esperimento, quello che tu stai facendo, permette anche di collegare, appunto, di trovare un punto di incontro tra quello che è il passato e il presente.
1: Sì, è vero, guarda, quello che dici è verissimo, soprattutto per noi, per l'Italia. Perché però ti dico che il suono da cui abbiamo attinto è un suono estremamente attuale e che funziona anche con le nuove generazioni, cioè la musica country non dobbiamo pensare soltanto, sai, a Johnny Cash, a quelli di una volta, diciamo bravissimi però di una volta, no? Dobbiamo pensare agli artisti che sono oggi nel mondo, ad esempio Post Malone, per dirtene una, è uno che faceva un certo tipo di musica, poi si è spostato sulla musica country. Io ad esempio l'ho visto a Nashville, e cioè è proprio country, capito? Cioè è quello che va oggi negli Stati Uniti, che va oggi in giro per il mondo. La musica country predomina le classifiche ovunque, quindi è ascoltata anche dai giovanissimi. Io personalmente ero presente a vari concerti anche in America e li ho visti con i miei occhi, capito? Quindi cioè, veramente unisce tutte le generazioni, è una cosa incredibile, quindi la portiamo anche noi qua in Italia attraverso questo album quando uscirà.
0: E a proposito di novità, Matthew, proprio due giorni fa è iniziato il tuo nuovo spettacolo, un concept show. Di cosa si tratta?
1: Allora, è uno spettacolo nuovissimo che parla di, praticamente fa un viaggio in 100 anni di musica, in realtà anche un po' di più. Si intitola The Piano Odyssey, cioè l'Odissea al pianoforte. Significa che tutto quello che io suonerò all'interno di questa scaletta, che ripercorre veramente quasi più di 100 anni di musica, perché si passa veramente dalla musica country al rock and roll, alla musica più moderna, al pop. Quindi è tutta unita dal pianoforte, cioè il pianoforte è declinato in tutte le varie decadi che io vado a toccare con le canzoni. Parto dalla musica swing, dei grandi crooner americani, passo per il rock and roll, addirittura sono degli accenni di musica classica, perché tu sai che io ho fatto musica classica al conservatorio, da cui mi hanno radiato, però io la porto in giro secondo la mia visione, capisco? Una visione anche della musica classica che ti ripropongo durante gli spettacoli.
0: E questa appunto è un'occasione per conoscere anche un repertorio rivisitato in maniera differente, la maniera di Matthew Lee. Matthew, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità e prendere anche visione di quelle che sono le date del tuo nuovo spettacolo, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Allora, guarda, le date sono sempre in aggiornamento e sono sul mio sito matthewlee.it e poi ovviamente su tutti i social, quindi Instagram mi trovi come Matthew Lee, Facebook, eccetera, TikTok, se andiamo fortissimo, quindi su tutti i social e il sito internet matthewlee.it.
0: Matthew, naturalmente quando uscirà il disco sarai qui da noi in Vaticano per presentarlo. Questa è una promessa.
1: Io sai che se tu mi inviti, io sai che sono sempre, capito? Guarda, la grandissima, quindi arrivo.
0: Grazie Matthew, in bocca al lupo.
1: Grazie, ciao.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Alexa, metti radio.
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa. Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
4: Non finiscono qui le novità, sono passate poco più di due settimane dall'uscita di Quando, il nuovo singolo di Elena Camo che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic, Elena.
5: Ciao a tutti.
4: Ecco Elena, il tuo nuovo brano racconta l'equilibrio tra fragilità ed instabilità.
5: Giusto.
4: Però
5: sì,
4: le fragilità
5: brano...
4: che non vengono sempre accolte e comprese, di conseguenza questo rende i rapporti umani precari.
5: Sì, diciamo che è un brano che parla di quei momenti della vita in cui ci troviamo ad aspettare qualcosa che possa essere una risposta, un cambiamento o un incontro, semplicemente anche il coraggio di fare un passo avanti. E quindi nasce, diciamo, da questa riflessione anche abbastanza personale, che credo che comunque possa appartenere a tante persone, perché diciamo tutti prima o poi ci siamo chiesti quando arriverà il momento giusto.
4: È quel momento, è comunque è arrivato, tu lo hai raccontato in questa canzone che tra poco ascolteremo con i nostri amici. In un'intervista hai dichiarato che questa canzone è nata in un momento in cui sentivi il bisogno di raccontare le difficoltà di vivere sentimenti profondi senza riuscire davvero a comunicarli. In questo contesto la musica riesce a mettere in luce quelle sensazioni, quelle emozioni che le parole non sempre poi riescono a trasmettere.
5: Giusto, perché in fondo penso che possa essere, come dire, una canzone che parla anche di tutti noi, perché penso che a tutti sia capitato di non trovare le parole giuste o magari il momento giusto per dire ad alta voce ciò che si pensa.
4: E mi ha colpito anche molto questo contrasto tra il testo, che comunque può essere considerato un testo anche malinconico, perché comunque è nato in seguito ad un processo di introspezione, e al tempo stesso il sound elettronico, che comunque è in netto contrasto rispetto al mood, cioè contrasto con il mood del brano.
5: Sì, allora diciamo che racconta anche di me, perché io comunque nasco con una formazione anche dalla musica classica, ma però diciamo che ho un cuore artistico che vive nel pop, quindi ho voluto comunque legare anche la mia, come dire, la mia amatissima musica pop elettronica all'interno di questo brano qua, con anche queste parole, e penso che insomma di creare questo contrasto spero riuscito, ecco.
4: E infatti si sente la tua influenza classica, che comunque tu metti al servizio poi della tua musica, e questo è un aspetto comunque importantissimo, perché spesso si pensa, tante volte si può ragionare e pensare alla musica divisa, no? I generi differenti, invece la tua musica dimostra che i generi, anche se differenti, possono incontrarsi.
5: È vero, esatto, infatti non bisogna, secondo me, creare, cioè comunque, come dire, delle barriere, ma anzi forse è meglio, come dire, anche sperimentare, e mi piace farlo nel mio percorso musicale.
4: Senti Elena, per chi volesse entrare in contatto con tutte le tue novità, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
5: Allora, semplicemente sui canali social, Elena Camo, su Instagram, Facebook, oppure ascoltare anche la mia musica su Spotify o comunque tutte le piattaforme digitali.
4: Grazie Elena, in bocca al lupo.
5: Grazie mille, grazie.
6: Non importa se ci vediamo, quando verrà il momento giusto, quando non sembrerò.
4: quando sono le 11.43 ci stiamo avvicinando alla fine di Cosmusic. Ringrazio tutti voi all'ascolto per aver condiviso questi 40 minuti in nostra compagnia. Naturalmente, per chi si fosse collegato solamente adesso, si può riascoltare la puntata in podcast andando su www.vaticannews.va. Da Gabriele Di Domenico e Damiano Capri è tutto, buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: Studi. Andiamo.
1: Agenda classica. A cura dei programmi musicali.
2: Bentrovati amici all'ascolto, Luigi Picardi al microfono. Vi chiederete perché ci sia io oggi, non Marcello oppure Marco Di Battista, perché semplicemente il nostro Marcello Filotei si trova a Mantova per seguire il festival Trame Sonore. Marcello, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, spiega a chi ci sta ascoltando che cos'è Trame Sonore.
3: Trame Sonore è una specie di città dei balocchi per i musicisti, un posto dove in pochi giorni, quest'anno dal 29 maggio al 2 giugno, ci sono 30 concerti di musica da camera ovunque, e si può andare in cortili, in teatri, in palazzi storici. Spesso si fa musica della stessa epoca delle sale nelle quali si ascoltano, e si chiama Trame Sonore perché bisogna scegliere il proprio percorso. Non si può ascoltare tutto, bisogna seguire una propria trama, perché alla stessa ora magari ci sono 4 concerti e bisogna scegliere quale ascoltare. Tutto inizia alle 9:45 del mattino con gli incontri del caffè e finisce alla mezzanotte con il concerto della buonanotte, al quale segue una camomilla. Ecco, se vi piace la musica da camera, a Mantova si possono passare 4 giorni veramente correndo da un teatro all'altro, tutti vicinissimi, ascoltando ragazzi molto giovani, professionisti già in carriera e alcuni grandi star del sistema internazionale come Alexander Lonquich o Enrico Bronzi al violoncello, per esempio.
2: Tu sei riuscito a intervistare l'organizzatore del festival, parliamone insomma, Marcello.
3: Sì, abbiamo intervistato Carlo Fabiano, che è il direttore artistico di questo festival e anche un violinista. L'intera intervista si trova già su vaticanews.va. Qui abbiamo alcuni stralci e la prima domanda che gli abbiamo fatto è: da quale esigenza è nata nel 2013 questa nuova formula di festival, che è unica? Ascoltiamolo.
4: Noi non dobbiamo nasconderci dietro un dito, dobbiamo avere la lucidità di capire che in questo momento la fruizione della musica cosiddetta classica, musica d'arte, musica colta, non so, chiamiamola come vogliamo, sta subendo una trasformazione, il cambio generazionale quasi repentino della sua utenza, del suo pubblico, richiede una rimodulazione delle modalità, non solo di percezione della musica, ma anche di offerta. E allora noi dobbiamo pensare, anzi noi abbiamo pensato 13 anni fa, che si dovesse inventare, sperimentare un qualche cosa che andasse con molta eleganza, con molta umiltà, ma che andasse a scardinare quelli che sono i principi fondanti del fare musica d'arte, del fare musica colta, e che forse oggi sono i responsabili di una percezione, di un'attività, di un linguaggio che alle nuove generazioni può sembrare obsoleto, superato. Ebbene, Trame Sonore è la risposta, è una specie di fantastico gioco nel cui tutti quei requisiti, quelle modalità, quelle che io amo chiamare le ritualità della musica classica, vengono rimesse in discussione per cercare di capire che cosa oggi noi che facciamo questo mestiere, noi che frequentiamo questo ambiente, per cui anche voi giornalisti, anche il pubblico e tutti, cosa dobbiamo fare per rimodularci alla contemporaneità. Questo è Trame Sonore, non vuole assolutamente essere un festival convenzionale.
2: Quindi non vuole essere un festival assolutamente convenzionale, quindi lapidario Carlo Fabiano in questo senso.
3: Sì, assolutamente. E infatti non è assolutamente un festival convenzionale. Ieri sera, per esempio, al Teatro Bibbiena c'era la Sinfonia Concertante in Mi bemolle maggiore per violino e viola di Mozart e c'era fuori una fila infinita perché c'erano tantissime persone che la volevano ascoltare, c'erano tantissimi giovani. A un certo punto hanno aperto il teatro e hanno detto: vabbè, sedetevi dove volete, non fa niente se non il biglietto dice un posto, sedetevi dove c'è spazio, perché l'importante è stare insieme e fare musica. E in effetti ieri sera è stato un concerto di grandissimo successo. E nel frattempo, mentre il Teatro Bibbiena era pienissimo, ce n'erano in corso almeno altri tre in altri posti dove altre persone hanno scelto di ascoltare altra musica. È questo che succede a Trame Sonore. Per esempio, noi ieri sera abbiamo sentito una bellissima esecuzione della Sinfonia Concertante, che ancora non è disponibile per noi, però per ricordarci almeno che cos'è la Sinfonia Concertante in Mi bemolle maggiore per violino e viola di Mozart, possiamo ascoltarne un estratto dall'inizio, dal primo movimento.

0: Insomma, questo era un estratto dalla sinfonia concertante di Mozart. Marcello, com'è stato ascoltarla dal vivo e in quel luogo soprattutto?
1: Certo, è stata una grande emozione, perché qui tutto si svolge proprio sul concetto di comunità tra musicisti, e quindi si possono incontrare gli stessi musicisti che vedi sul palco 5 minuti prima a prendere il caffè o a pranzo mentre corrono da un concerto all'altro.

0: succede quando tutti questi musicisti si trovano insieme nella stessa città per 3 giorni. Sentiamo cosa ha risposto.
1: Cosa succede tra me e Sonora? Ma è semplicissimo. Guardiamo che in un'epoca degli SMS, delle comunicazioni veloci, dei social, ma come possiamo immaginare di fare divulgazione musicale, di avvicinare le persone incollandole magari a sentire il ring di Wagner 4 ore piuttosto che chissà che è impossibile. Allora tra me e Sonora, per gioco, ripeto, per gioco, inizia ad impostare un'offerta che riduce drasticamente le durate. Tra me e Sonora, come voi sapete, siete qui in questi giorni, tutto dura pochissimo, non pochissimo, dura esattamente il tempo di un brano, per cui non c'è un concerto che è la somma di più cose, se non in casi particolari, ma c'è un concerto che è la presentazione di quel brano che dura 20 minuti, 25, 30, 40, a volte inevitabilmente 50. Il dress code è importantissimo, i giovani non riescono assolutamente a tollerare questa eleganza inadeguata, ormai fuori dal tempo, che circonda la fruizione della musica. Per cui per gioco anche questo, a Tramezzonare tutti i musicisti, come state vedendo, vestono la maglietta del festival, un paio di blue jeans e la maglietta del festival. Le sale, è fondamentale, questo è un elemento sul quale bisogna ragionare e avviare una riflessione profonda. Non c'è nulla di più innaturale oggi, ma sempre, che presentare un'arte, un genere di musica che era pensato per i salotti nobiliari, metterlo nei teatri semplicemente per servire il botteghino. Ma fare un quartetto di Beethoven, un'opera somma che era stata pensata per 4 amici che potevano nemmeno avere un pubblico, era un dialogo di altissima cultura fra 4 persone, o perlomeno condiviso con un 10, 15, 20, 30, con le persone che stavano in una sala. Pensare di portarlo in un teatro da 3.000 posti è un gesto innaturale. Ebbene, cosa fa Trame Sonore? Trame Sonore riporta la musica da camera alla sua autentica, innanzitutto, e naturale dimensione. Per cui Trame Sonore è questo dedalo infinito di salotti, di luoghi piccoli, dove i musicisti incontrano il pubblico in una visione assolutamente democratica, paritetica, in cui tutti hanno lo stesso ruolo e praticamente ricreano il contesto naturale della musica d'arte. Insomma, tutto quello che è classicamente targato musica classica, a Trame Sonore viene scardinato.
2: Insomma, Marcello, musiche nate nella stessa epoca degli affreschi che le decorano, quindi è molto affascinante la cosa.
0: Eh sì, è questa è una chiave eccezionale. Concerti in luoghi piccoli della stessa epoca della musica che viene eseguita. Questa è una cosa veramente unica che succede a Trame Sonore, che appunto scardina tutti
2: Gli
0: i
2: schemi, sì, spezza gli
0: luoghi
2: schemi, sì.
0: comuni della classe già. Esattamente. Quella che sentiamo in sottofondo è il finale della
2: Sì.
0: sinfonia concertante in Mi bemolle, Luigi, come tu sai
2: Sì.
0: benissimo.
2: Quindi Marcello, ti aspettiamo soprattutto con la maglietta del festival a questo punto. Che chiederemo da Carlo?
0: Sì. Adesso vado da Carlo Fabiano e me la faccio regalare. Arriverò in Radio Vaticana con la maglietta di Trame Sonore.
2: Quindi quale sarà la tua trama sonora di questa sera? Hai già scelto?
0: Oggi, sì, oggi seguirò Indemit, Das Marienleben, cioè l'integrale delle due parti sulla vita di Maria con Alexander Lonquich al
2: Però.
0: pianoforte. È un'occasione veramente da non perdere. E si può ascoltare tutta di seguito. Noi sappiamo che è un brano molto lungo, diviso in due concerti, ma insomma è un'occasione da non perdere.
2: Ah, Marcello, ti aspettiamo al tuo ritorno, insomma,
0: Ah,
2: per parlarne
0: prestissimo.
2: ulteriormente, perché no?
0: Benissimo. Allora,
2: Buone trame
0: grazie a te,
2: somore.
0: grazie agli ascoltatori. Grazie, grazie, grazie, arrivederci.

0: Le 11.59 l'informazione. Continua a salire la tensione in Libano. Questa mattina il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato attacchi aerei sul sobborgo di Daniea, Beirut, dove Hezbollah esercita una forte influenza. E media arabi hanno pubblicato filmati che mostrano civili che lasciano il sobborgo e ingorghi stradali molto intensi. Non esiteremo a agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro Israele, ha intanto dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Consideriamo tali azioni illegali, esse rappresentano pirateria internazionale, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, reagendo all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha bloccato domenica un'altra petroliera russa nell'Atlantico. Un'esplosione e un incendio si sono verificati questa mattina in un'azienda di difesa strategica della Corea del Sud, causando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 2. È tutto, l'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria Madre della Chiesa per la Santa Chiesa di Dio sparsa nel mondo. Il Signore renda efficace la sua testimonianza, la sua evangelizzazione in tutte le nazioni della terra.
3: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.

Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Secondo mistero della gioia, la visita di Maria a Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria

0: terzo mistero della gioia, la nascita di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Quarto mistero della gioia, la presentazione al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Quinto mistero della gioia, Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: regina.
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, Gesù, di figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
0: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà,
0: Signore pietà.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della divina grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della speranza,
0: prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi, Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Riprendiamo insieme la preghiera a pagina 9. Maria, Madre della Chiesa,
1: che in questa santa casa con i tuoi sì
0: hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù, ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni.
1: Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen.
0: Eterno riposo,
1: dona a loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Canto numero 1.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Le 13 di informazione, l'amministrazione USA ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva su Beirut dopo che Israele ha dichiarato agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. Lo riferiscono i media israeliani dopo che questa mattina il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato attacchi aerei sul sobborgo di Daniel a Beirut, dove Hezbollah esercita una forte influenza. Non esiteremo a agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano contro Israele, ha dichiarato intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Sempre Teheran afferma che almeno 15 navi oggi hanno superato lo stretto di Hormuz. Consideriamo tali azioni illegali resteranno pirateria internazionale, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, riferendosi all'annuncio del presidente francese Macron, secondo il quale la marina francese ha bloccato domenica un'altra petroliera russa nell'Atlantico. Ebola in Repubblica Democratica del Congo, i guariti diventano 5, si tratta di alcune infermiere di nazionalità congolese che erano in cura per Ebola all'ospedale di Bunia, capoluogo dell'Ituri. L'informazione torna alle ore 14.

0: Bentrovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. È mio graditissimo ospite in collegamento da Parigi, il grande Riccardo Del Fra, contrabbassista, compositore, ha collaborato con i più grandi del jazz. Grazie per essere qui con noi, Riccardo.
1: È un piacere, grazie a voi.
0: Perché di recente è uscito un cofanetto che raccoglie tre album che rappresentano forse tre momenti importanti della tua carriera, Riccardo. Il cofanetto è intitolato Songs for Chet, Song for Now, pubblicato da Crystal Records. Cosa rappresenta questo cofanetto per te, a tutti gli effetti?
1: Allora, i tre dischi che sono rinchiusi in questo cofanetto erano effettivamente stati pubblicati da Crystal Records, ma Crystal Records si è messa d'accordo con Patrick Frémaux, che è il boss dell'etichetta Frémaux et Associés, per riunire i tre dischi e far uscire questo cofanetto. E la sorpresa per me fu quella che di solito sono i musicisti che vanno verso un produttore. In questo caso è il produttore Patrick Frémaux che è venuto verso di me e mi ha detto: senti, ho parlato con Eric Debeg di Crystal Records e ci vorremmo fare un cofanetto dove riuniamo le cose che hai registrato dal Crystal. E naturalmente io ero lusingato e abbiamo pensato dunque di includere i due dischi che ho dedicato a Chet Baker. Uno è Sip of Your Touch, che uscì nell'89, registrato nella Toto e uscito nell'89. L'altro fu My Chet, My Song, che è stato registrato in seguito alla creazione a Jazz in Marziac nel 2011, poi registrato a Berlino nel 2014, e poi Moving People, che rappresenta invece quello che oggi suono, la musica, musica più originale, anche se le melodie in ogni caso sono melodie che possono far pensare ai gesti melodici che vengono anche dagli standard in qualche modo. E per cui ecco, questa sono felice che questo cofanetto esista e che sia anche distribuito in Italia, dove non vengo più spesso, ma sono felice che questo cofanetto sia, e grazie di accogliermi per parlarne.
0: Riccardo, un primissimo ascolto e poi ne parliamo naturalmente, dal primo album raccolto in questo cofanetto, ovvero da A Sip of Your Touch. Cosa ci proponi?
1: Allora, A Sip of Your Touch è un anagramma, il titolo è un anagramma incompleto di The Touch of Your Lips, che era uno standard che suonavamo tanto con Chet Baker, e il brano che propongo è I'm Old Fashioned, è uno standard di Jerome Kern che ho riarrangiato. In questo disco è una serie di duetti, ci sono Dave Liebman, Al Farmer, Rachel Gould, Michel Grailliet, Enrico Pierannunzi, tutti in qualche modo avevano a che vedere con la mia storia con Chet. Al Farmer fu colui che sostituì Chet nel quartetto di Mulligan, Rachel Gould ha registrato e suonato con Chet e con me, Enrico Pierannunzi fu con lui che conobbi Chet Baker nel 79, Michel Grailliet abbiamo suonato per anni, insomma, ecco, qui riuniti. Dave Liebman è una porta aperta allo stesso tempo a una melodia che è standard, che suonavamo con Chet, e in questo arrangiamento invece andiamo verso una modernità che tenevo a includere in questo disco.

0: Avete ascoltato di Mercer Kern I'm Old Fashioned, nella lettura di Del Fra, Riccardo Del Fra, nostro ospite, in questo caso era con Dave Liebman al sax soprano. Siamo in sua compagnia per presentare questo cofanetto di tre album che racchiude tre momenti importanti della carriera di questo grande del jazz, nostro gradito ospite, ovvero Song for Chet, Song for Now, pubblicato da Frémo et Associés. Rimaniamo su Sip of Your Touch, sì. E parliamo anche del grande Chet Baker, che ha cambiato la vita a parecchi tuoi colleghi, tra cui il comune amico Enrico Pierannunzi. Ricordi di questo di Chet Baker, Riccardo?
1: Beh, l'incontro fu incredibile. Avevamo un quartetto all'epoca con Enrico Pierannunzi, Maurizio Gianmarco, Roberto Gatto, e avevamo già suonato un po' in giro così, e ci fu l'occasione di accompagnare Chet per una serie di concerti, e il primo concerto me lo ricordo ancora perché fu a Macerata in un club, e Chet arrivò in ritardo e suonammo gli standard che conoscevamo, e la sensazione ce l'ho ancora adesso, un time, un senso del ritmo incredibile, delle melodie bellissime nelle sue improvvisazioni, e una specie di, è come se ci metteva in qualche modo per un'autorità implicita dentro una sfera musicale nuova dove tutto sembrava semplice e allo stesso tempo profondo. E naturalmente da quella volta quel souvenir è rimasto intatto in tutti quegli anni in cui ho avuto l'occasione di accompagnarlo, anche se a volte non era sempre semplice. L'ho accompagnato per 8 anni. L'ultima volta che ho suonato con lui fu a febbraio dell'88 e lui scomparse nel maggio dell'88. Era un periodo più complesso per lui. Però quello che voglio ricordare di Chet è veramente questo senso della melodia, questa capacità naturale di improvvisare intorno alle melodie, sulle armonie, come se fosse un arrangiatore, un compositore, e invece aveva semplicemente un dono naturale di melodista per improvvisare e creare delle melodie fantastiche. E molta gente lo considerava come un jazzista cool o della West Coast. È vero che suonò anche in quella sfera, ma il suo linguaggio era veramente bop, era un bopper, e naturalmente anche un cantante molto seducente, ma quando faceva lo scat, le onomatopee con la voce, era come quando suonava la tromba, era un linguaggio bop ritmicamente ricco, preciso e naturalmente anche molto lirico.
0: Perché è importante per te aver ripubblicato il Sip of Your Touch, che è diventato una rarità discografica a tutti gli effetti, introvabile, Riccardo?
1: Io registrai quel disco poco tempo dopo la scomparsa di Chet. Devo dire che Chet ha cambiato la mia vita. Io stavo lavorando collaboravo con l'orchestra della RAI, Radio Televisione Italiana, cioè il gruppo con Pierannunzi e Gianmarco, suonavo già in giro con parecchia gente, italiani e americani di passaggio, non avevo idea di cambiare paese, ma con Chet partì e praticamente non tornai più, perché conobbi la mia prima compagna a Parigi e cominciavo a fare delle andate e ritorni, diciamo che entrai un po' nel mondo musicale parigino e francese e anche europeo, e non tornai più in Italia praticamente. Per cui Chet per me è una cosa importante da un punto di vista musicale, ma anche della vita, perché grazie a lui o a causa di lui o tutte e due ho cambiato veramente la mia vita, la mia cultura, la mia storia.
0: Ma quest'album in particolare rappresenta un distacco, un omaggio o qualcos'altro, insomma, per te cosa è intimamente?
1: È un omaggio, naturalmente è un omaggio profondo, e per questo tenevo a farlo anche in una serie di duetti, per avere ancora una storia intima musicale in questo omaggio, e anche di fare, come dire, a volte il mio italiano vacilla, di segnare un po' il tempo come un segnalibro, una marca del tempo, e dopodiché girare la pagina, anche se non era facile in quel momento. Però ecco, c'è una traccia che dice, ecco, da adesso in poi una cosa importante è cambiata.
0: Un altro ascolto da Sip of Your Touch, cosa ci presenti, Riccardo?
1: Allora, I Remember You, un altro standard che suonavamo con Chet, e qui lo suono in duo con Art Farmer, Art Farmer che sostituì Chet Baker nel quartetto di Jerry Mulligan, e per cui in qualche modo c'è una storia dietro anche a causa di questo. E fu il primo americano con cui girai in Italia. Tra l'altro, a volte alla batteria c'era Pepito Pignatelli, il
0: Pensa un po'.
1: famoso, the one and only Pepito Pignatelli, che creò il Musichin a Roma, dove suonai tanto, tanto. E per cui Art Farmer tenevo la sua presenza e, in qualche modo, il suo lirismo non è lontano dal mondo di Chet Baker.

0: Ed era I Remember You, Mercer Schetzinger, con Art Farmer e naturalmente Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album, Songs for Chet, Songs for Now, pubblicato da Fremo e Associé. Torni spesso a Roma, ma a Parigi ormai è la tua casa, forse si stanno rifacendo gli incontri romani, ma insomma sei sempre, hai sempre presente la tua, le tue origini. Torniamo a questa decisione di stabilirti in Francia e soprattutto come vedi adesso tu dall'esterno la realtà jazzistica italiana, Riccardo?
1: Allora, non è che devo dire la verità, non ho deciso di vivere in Francia, è successo piano piano, sì. È stata una serie di sincronicità, direi, per cui piano piano voilà, mi sono innamorato della città, mi sono innamorato di una donna naturalmente che mi ha trattenuto e ho avuto tante opportunità di suonare, di registrare e anche dopo la morte di Chet di studiare con dei compositori francesi di musica classica e contemporanea e avevo veramente voglia di entrare in quel mondo che era un mondo post Ravel, post Messiaen. Ho studiato con compositori che avevano studiato loro stessi con Olivier Messiaen, per cui ero molto interessato veramente anche culturalmente per quanto riguarda la musica francese e oggi torno un po' più spesso in Italia, per cui non, devo dire la verità, non conosco più bene la scena italiana, però ho tanti amici ancora, come per esempio Maurizio Gianmarco, con cui ho appena suonato alla Casa del Jazz e abbiamo avuto una relazione sempre stabile. L'ho invitato anche a Parigi quando ero direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi. Abbiamo suonato insieme, ci siamo ritrovati a Siena, faccio parte del suo quartetto. Lui diciamo, è un amico con cui sono rimasto in contatto, per cui grazie a lui ho conosciuto molti altri giovani con cui ogni tanto suono. Un altro amico è Umberto Fiorentino, suonavamo insieme la chitarra quando avevamo 16 anni a Roma e oggi ci ritroviamo e suoniamo ogni tanto insieme con un batterista fantastico, si chiama Alessandro Marzi. Maurizio mi ha fatto conoscere un pianista meraviglioso che si chiama Enrico Zanisi, che veramente è una bella sorpresa per me e spero di suonare ancora con tutti questi, per cui vedo un po' la scena italiana con un certo distacco perché non ci sono spesso, però so che c'è una grande attività e come un po' dappertutto in Europa suono spesso in Germania e per cui posso fare una specie di paragone di questi tre paesi europei, i livelli sono cresciuti dovunque. Si è democratizzato molto la cultura jazzistica grazie anche a internet naturalmente, ma grazie anche alle scuole che hanno aperto molti dipartimenti jazz che all'epoca mia erano una rarità, per cui c'è un grande cambiamento a questo livello. Purtroppo non c'è tanta offerta per quanto riguarda invece le proposte di lavoro, perché di suonare, di concerti, ci vorrebbero forse più luoghi e forse più situazioni anche per poter attraversare l'Europa più facilmente. Grazie a Erasmus, attraverso le università, i conservatori, a volte si sono creati dei gruppi che mettono insieme dei gruppi, per esempio italiani, tedeschi, francesi, spagnoli. Forse bisognerebbe amplificare queste possibilità per permettere giustamente di vedere un attimo per la musica gli Stati Uniti d'Europa, voilà, come ci stanno gli Stati Uniti d'America. Questo donerebbe più occasioni ai musicisti europei di suonare un po' dappertutto.
0: Selezioniamo un ascolto dall'album di cui parleremo fra un po', ovvero My Chet, My Song. Che brano proponiamo, Riccardo?
1: Allora, My Chet, My Song è un titolo un po' strano, lo so, però volevo in questo sottolineare giusto la mia storia con Chet. Chet ha suonato con talmente tanta gente, io volevo mettere un po' in questa storia, in questo album, in queste musiche, un po' la mia relazione con Chet e per cui quello che ho conosciuto anche di, tra virgolette, personale e drammatico della storia di Chet Baker. Il disco, prima di essere un disco, fu una commissione del Festival Jazz in Marsillac e fu creato nel 2011 con Roy Hargrove alla tromba, Billy Hart alla batteria, Bruno Ruder al piano e l'orchestra del Conservatorio di Toulouse. Il concerto ebbe successo e un agente cominciò a farci suonare in giro e in Germania ebbi l'occasione di avere l'orchestra dei film de Babelsberg a Berlino a disposizione e decisi di registrarlo facendo dei nuovi arrangiamenti e con una nuova equipe naturalmente. Per cui è un disco a cui tengo anche particolarmente perché è un nuovo omaggio a Chet Baker, ma questa volta la scrittura, perché poiché c'è un'orchestra sinfonica, ho voluto integrare non soltanto un'orchestra che fa un po' come Hollywood, ma metterci dentro dei colori un po' più contemporanei per sottolineare una certa drammaticità. E raccontare così una storia differente, e a volte includendo del resto degli interludi o dei brani originali, mischiandoli con degli standard. Il primo che ascoltiamo è I'm a Fool to Want You, è un brano reso famoso del resto da Frank Sinatra, che ha collaborato alle parole, ma anche da Billie Holiday. E l'abbiamo suonato con Chet Baker e tenevo a registrarlo e a dargli un attimo una dimensione un po' drammatica, come se fosse un po' una musica di film, diciamo, in cui racconto delle cose, che riguardano dunque la mia storia con Chet Baker.

0: era I'm a Fool to Want You di Jack Wolf, Joel Heron, Frank Sinatra, nella rilettura di Riccardo Del Fra, nostro ospite, col quale stiamo presentando questo cofanetto di tre album che racchiude tre momenti importanti della sua carriera, intitolato Songs for Chet, Song for Now, pubblicato da Fremont et Associés. Riccardo, che ricordo hai degli anni 90? Cosa sono stati gli anni 90 per te?
1: Beh, gli anni 90 per me era ancora l'occasione di scrivere musica per orchestra. Ho fatto una creazione al Festival di Parigi, nel 92, grazie a André Francis, che è una specie di Adriano Mazzoletti francese che purtroppo è scomparso, ma che ha fatto tanto per il jazz dagli anni 50 fino alla sua scomparsa. E per cui ho avuto l'occasione di scrivere anche per il cinema, in particolare per Luca Bellevaux, col quale ho collaborato, un regista di origine belga ma francese, con quale ho registrato molte musiche che ho scritto per i suoi film. Tra l'altro il primo si chiama in italiano Per scherzo, era fantastico perché c'era Ornella Muti e Jean-Pierre Léaud, e questi due attori naturalmente per me significavano da una parte Roma, l'Italia, una certa epoca, e Jean-Pierre Léaud, la nouvelle vague del cinema francese, Truffaut, eccetera. Per cui fu un piacere di entrare nel mondo del cinema francese grazie a questa occasione. Per cui gli anni 90 per me è veramente un periodo di composizione e anche di collaborazione con gente assai straordinaria come Johnny Griffin, con cui ho suonato per più di 10 anni, che viveva in Francia, o Bob Brookmeyer, che viveva in Olanda e con cui ho suonato e registrato del resto un disco che è molto conosciuto, che si chiama Paris Suite. Per cui è un periodo, diciamo, di ancora di studio e allo stesso tempo di tanti concerti e di composizione.
0: Riccardo, cosa ascoltiamo adesso?
1: Allora, sempre da My Chet, My Song, propongo di ascoltare My Funny Valentine, che è naturalmente il pezzo fetiche di Chet Baker. Tanta gente pensa che sia lui a averlo scritto. Le sue versioni naturalmente sono innumerevoli, di cui la prima lo rese particolarmente celebre in quel piano less, come si dice, senza piano, quartetto del Jerry Mulligan. E ho voluto qui riscriverlo praticamente e utilizzare da un punto di vista musicale il primo intervallo, che è proprio dai dai dai, un piccolo intervallo così, e metterci dentro una certa drammaticità utilizzando il contrabbasso come una voce e l'environnement è semplicemente l'orchestra d'archi, sempre dall'orchestra del film The Babelsberg, dunque registrato a Berlino. My Funny Valentine.

0: Ed era My Funny Valentine di Rodgers Hart, nella lettura di Riccardo Del Fra, nostro ospite, con il quale stiamo presentando questo cofanetto pubblicato da Frémé e Associates. Altro punto di svolta è sicuramente appunto Moving People del 2018. Riccardo.
1: Sì, Moving People è un gruppo che è nato grazie a una commissione che ho avuto in Germania per celebrare l'amicizia tra tre popoli. Era l'anniversario del Triangolo di Weimar, che Roland Dumas, ministro mitterrandien, aveva creato con i suoi omologhi polacco e tedesco, e per celebrare l'amicizia tra Germania, Polonia e Francia. Ero lusingato naturalmente di questa offerta, e l'idea era di riunire un gruppo che includeva dei giovani che vengono da questi paesi. Diciamo che sono stato contattato anche a causa della mia nomina come direttore del Dipartimento Jazz al Conservatorio di Parigi. Ho incluso dunque un pianista che veniva dal conservatorio dove ero direttore e insegnavo, un sassofonista tedesco e dei musicisti polacchi. Il gruppo è nato così, e il caso ha voluto che poi ci sono state delle domande per suonare in vari paesi, e il caso ha fatto che una volta abbiamo suonato a Berlino, e tra il pubblico c'era un personaggio che veniva che lavorava al Parlamento, che lavora ancora credo al Parlamento in Italia, a Roma, e che mi ha detto: dovremmo, sarebbe bello di far venire questo gruppo per celebrare i trattati di Roma. E per cui un anno dopo abbiamo suonato al Parlamento di Roma con questo gruppo, e il gruppo piano piano ha cambiato nome. Si chiamava prima Hoffnung Espoir Nazieja, che vuol dire dunque speranza in le tre lingue, e è diventato anche italiano. Ho invitato degli americani come Kurt Rosenwinkel e Jason Brown, è diventato un disco, e gli ho dato il nome Moving People da uno dei brani che del resto ascolteremo fra poco. E in questi, per cui la storia di questa commissione era comunque di dedicare la tematica del disco e dei brani alle migrazioni, all'epoca che stiamo vivendo, e che del resto sono state sempre delle cose importanti nella storia dell'umanità, con tutte naturalmente il lato tragico delle migrazioni che purtroppo stiamo vivendo ancora oggi in modo terribile, con le guerre, però ogni volta con tanta speranza e empatia nella misura del possibile. Per cui tutto questo era rinchiuso nei brani Moving People. Alcuni titoli sono un po' più drammatici, come Children Walking Through a Minefield, dei bambini che camminano su un campo minato, eccetera eccetera. Però volevo anche mettere giustamente della speranza, e credo che la piccola melodia di Moving People sia allo stesso tempo profonda, ma allo stesso tempo anche semplice, e possibile di cantare questa melodia come dei bambini potrebbero cantarla.
0: E ascoltiamo appunto Moving People.

0: Ed era Moving People. Avete ascoltato Moving People di Riccardo Del Fra dall'album Moving People del 2018. Siamo in compagnia appunto di Riccardo in collegamento da Parigi per presentare questo cofanetto appunto che raccoglie questi tre album: Songs for Jet, Song for Now, pubblicato da Frémier et Associates. Riccardo e la didattica, come vedi il jazz appunto ormai inserito nei conservatori in Italia?
1: Allora, come dicevo, non conosco più bene la situazione italiana, essendo raramente in Italia, però quello che posso constatare suonando con musicisti che adesso escono dai conservatori italiani, vedo che il livello naturalmente è aumentato in maniera esponenziale, e ci sono dei musicisti fantastici che sono molto giovani, e credo che tutto questo sia positivo, come anche succede nel resto dell'Europa. E il problema, come dicevo, è quello eventualmente di poter poi suonare, di poter praticare questa musica, e forse ci vorrebbero più luoghi per questo.
0: Parliamo delle tue collaborazioni in campi diversi. Tu ti diverti a esplorare la materia musicale, ad esempio con gruppi di musica contemporanea, con la cantante Annie Pael, insomma, come è andata la cosa? Come vanno? Cioè, come ti diverti in tal senso?
1: Ho avuto sempre una certa curiosità per la diversità. Suonavo la chitarra, cantavo Lucio Battisti e Crosby, Stills, Nash & Young, suonando il contrabbasso, mi piaceva suonare musica classica e allo stesso tempo jazz, e ho continuato praticamente sempre, per cui a volte, grazie a degli incontri, a volte succedono questi desideri anche di entrare in altre musiche, in altri mondi. E in fondo ci sono, tutti i mondi sono permeabili, e il jazz in particolare credo che sia sempre nutrito di cose diverse. È una musica, direi, sincretica quasi per definizione, dalle sue origini. Il sincretismo era nelle sue origini e continua tuttora, per cui mi sembrava interessante di approcciare la musica tradizionale africana, la musica tradizionale anche irlandese o bretone. Ho avuto l'occasione di suonare con musicisti bretoni che facevano questo mélange, mettere insieme dei colori che vengono dal jazz, dalla pop, ma con radici tradizionali, per cui ancora una volta con melodie a volte molto semplici. C'è un musicista americano che adoro, è Wayne Shorter, che ha fatto parte del gruppo di Miles Davis, che era direttore musicale di Jazz Messengers, che ha avuto Weather Report, eccetera, eccetera, e che ho avuto l'occasione di conoscere. Per me è una specie di modello. Nelle sue musiche potete notare delle melodie a volte semplici, che si possono cantare, e allo stesso tempo molta sofisticazione armonica e ritmica. E ciò viene da tante influenze. Nel suo campo sono anche brasiliane, pop, eccetera. Per cui mi sembra normale oggi, per un musicista di oggi, di interessarsi a tante musiche diverse e cercare in qualche modo di integrarle nel proprio linguaggio, nella misura del possibile. Per quanto riguarda la musica contemporanea, ho avuto ancora una volta una fortuna sfacciata. Grazie al mio amico Dave Liebman, ho potuto scrivere per lui, per l'Ensemble Intercontemporain, che è il gruppo che Pierre Boulez aveva creato negli anni 70, e ho creato due brani che sono stati del resto registrati poi a New York, veramente di musica contemporanea, con un solista improvvisatore che era Dave Liebman.

0: Sono stato veramente fortunato e davanti al principe del resto anche. Voilà.
1: Riccardo, siamo quasi in chiusura. Cosa c'è all'orizzonte per te?
0: Allora, sto per presentare il cofanetto in una serie di concerti, in Francia e in Germania e, sto scrivendo nuove musiche per un nuovo progetto che spero poter portare in Italia, la stagione prossima. Per cui, e a volte sono, progetti veramente jazz e alcuni sono cose più contemporanee che includono anche dei musicisti classici. Spero che sarà possibile di portarli anche in Italia.
1: Con cosa salutiamo gli amici all'ascolto? Riccardo.
0: Allora, proporrei di ascoltare una versione di Wind on an Open Book in sextetto dal disco Moving People, dove c'è il fantastico Kurt Rosenwinkel alla chitarra. E Wind on an Open Book. L'ho scritto pensando a una scena che tutti abbiamo vissuto senz'altro, un libro aperto all'aria aperta, così siamo fuori e le pagine si muovono da sole, dal vento, e alcune pagine che abbiamo già letto rivengono sotto i nostri occhi, ma non hanno più lo stesso senso. È un'idea, diciamo, di parlare anche della metamorfosi, del trasformare elementi che sono in musica nella prima parte, poi diventano diversi nella seconda parte, ma sono poi molto simili. E la stessa cosa con le pagine dei libri che all'inizio, quando le rileggiamo dopo aver letto le seguenti, non hanno più lo stesso senso e pertanto sono le stesse. Insomma, una riflessione sul tempo, sul cambiamento e sulle cose che restano in fondo le stesse.

0: col cofanetto di tre album di Riccardo Del Fra, Songs for Chat, Songs for Now, pubblicato da Fremont e Associé, Luigi Picardi, ma soprattutto il suo graditissimo ospite in collegamento da Parigi, ovvero
1: Riccardo Del Fra.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Il titolo del radiogiornale della Radio Vaticana: il Papa riceve le pontificie opere missionarie tra conflitti e guerre, serve una chiesa missionaria per guarire l'umanità. In udienza agli scout d'Europa, Leone XIV invita a diffondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace. Ancora stallo tra Stati Uniti e Iran, Israele estende le operazioni nel sud del Libano. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare. In un mondo sempre più segnato da divisione, guerra e conflitto tra nazioni e popoli, è urgente cercare nuovi modi per essere una chiesa missionaria per guarire il mondo. Così Leone XIV in inglese all'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, che quest'anno celebrano i 100 anni della Giornata Missionaria Mondiale, i 110 dalla fondazione della Pontificia Unione Missionaria. Dal Pontefice l'invita ad un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa. Il servizio di Tiziana Campisi.
2: Chiede che ci sia gioia e rinnovato zelo nell'attività missionaria della Chiesa, il Papa, e che nell'opera di evangelizzazione Gesù Cristo sia il centro. Vi invito tutti a comprendere l'urgenza di intraprendere una conversione missionaria continua e di cercare insieme modi per essere una Chiesa missionaria per guarire il nostro mondo, così pieno di tensioni, conflitti e guerre. Soffermandosi sui 100 anni della Giornata Missionaria Mondiale, istituita da Pio XI la penultima domenica di ottobre, il Pontefice spiega che con i fondi raccolti nella Domenica Missionaria Mondiale, la Pontificia Opera della Propagazione della Fede offre alle oltre 1130 circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione aiuti per le infrastrutture e per diverse iniziative missionarie. Infine, Leone XIV ricorda Fulton Sheen, che per decenni, attraverso i mezzi radiofonici e televisivi, ha raggiunto milioni di persone con la speranza del Vangelo. Sarà beatificato il 24 settembre. L'auspicio del Papa è che possa essere un esempio per tutti i direttori nazionali e diocesani delle Pontificie Opere Missionarie.
1: Il Pontefice ha incontrato poi questa mattina in aula Paolo VI, più di 3.000 membri dell'Associazione Italiana Guide e Scout d'Europa Cattolici, che compie 50 anni, lodando il loro impegno europeista e l'accompagnamento di ragazzi e ragazze all'incontro con Gesù. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Leone XIV ricorda agli scout d'Europa italiani che il servizio è il cuore del pensiero educativo del fondatore Lord Baden-Powell, e servire significa mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri in piena gratuità, senza aspettarsi nulla in cambio.
4: Vissuto nella fede, il servizio ci libera dalla tendenza a essere centrati su noi stessi, indifferenti e chiusi, aprendoci all'esperienza della comunità e al senso della responsabilità. L'avventura dello scautismo aiuta a scoprire come la nostra umanità viene illuminata e coinvolta dall'opera di Dio, vero educatore di tutti noi.
3: Il Papa sottolinea poi che l'educazione scout unisce il libro della natura alla parola di Dio, della quale i capi sono testimoni davanti ai ragazzi e loro fidati.
4: Insieme a loro vivete dunque la bellezza della fede nei gesti quotidiani e nella preghiera condivisa, nei sacramenti e nel discernimento della vocazione di ciascuno.
1: La pagina internazionale ora è ancora stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, che sta esaminando la nuova bozza di accordo proposta da Washington. Il presidente americano Trump si dice ottimista, ma sul terreno si moltiplicano gli attacchi, con Teheran che minaccia. Gli USA non rispettano il cessate il fuoco, ne pagheranno il conto. E nel Libano Israele intensifica i bombardamenti nel sud. Roberta Barbi.
5: Sale la tensione tra USA e Iran, che ancora non riescono a trovare un accordo alla nuova bozza inviata dagli States, intransigente sulla questione nucleare. Teheran starebbe già portando modifiche, allontanando di fatto la possibilità che i colloqui riprendano a Doha questo venerdì con la mediazione di Qatar e Pakistan. Di fatto sul terreno si sono moltiplicati gli attacchi, con le autorità iraniane che accusano Washington di non rispettare il cessate il fuoco e minacciano di rafforzare il blocco navale di Hormuz, dove nelle ultime 24 ore sono passate 15 navi autorizzate di comune accordo da Iran e Oman, ponendo come condizione per i negoziati che cessino gli attacchi israeliani in Libano. Su questo fronte in realtà le operazioni si stanno intensificando con il placet degli Stati Uniti. In queste ore l'esercito israeliano ha ripreso i bombardamenti su Daia, sobborgo meridionale di Beirut, considerato una roccaforte di Hezbollah, dove le scuole sono state chiuse e centinaia di persone stanno evacuando le loro case. Il piano di Israele, come confermato dal ministro della difesa Katz, è di mettere sotto controllo l'intera area del fiume Litani.
1: Ma che correlazione c'è tra lo stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran e l'estensione delle operazioni di Israele in Libano? Silvia Giovarrosa lo ha chiesto a Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali.
6: C'è un legame diretto. Israele sta approfittando dello stallo nelle trattative per cercare di migliorare la sua situazione sul campo, che in questo momento non è eccezionale, perché al di là del controllo del Libano meridionale, Israele non è riuscito ancora a colpire in profondità Hezbollah. E il secondo obiettivo di Tel Aviv è quello di prendere quanto più terreno possibile e di danneggiare quanto più possibile Hezbollah per poi arrivare ad un eventuale tavolo negoziale in una posizione migliore.
7: Si chiede per il Libano l'intervento dell'ONU. Che cosa ci possiamo aspettare da questo punto di vista?
6: Fortunatamente in questo momento le Nazioni Unite vivono una fase di profonda debolezza, tant'è vero che si parla di ristrutturare la presenza internazionale nel sud del Libano. Io credo che in questo momento la soluzione più percorribile sia quella di una diplomazia multilaterale.
1: In Ucraina, massiccio attacco russo nella notte, un morto e 26 feriti, il bilancio delle vittime causate da centinaia di droni che hanno colpito tra le altre regioni anche la zona di Zaporizhzhia, intercettati 72 droni lanciati da Kiev sulla Crimea. Cambiamo nuovamente pagina, salvaguardare le radio, presidio di democrazia, libertà e pluralismo in discussione a Bruxelles a livello di Unione Europea, il Digital Networks Act per regolamentare il sistema di comunicazione e informazione del continente per i prossimi anni. La European Broadcasting Union sottolinea l'urgenza di non sacrificare il ruolo delle radio nell'era del digitale, fondamentale la presenza dei ricevitori radiofonici nelle automobili. Al microfono di Luca Collodi, il vice direttore del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Alessandro Gisotti.
8: È giusto dire che si tratta di una normativa, in Italia diremmo una normativa quadro, perché è una proposta legislativa di alto livello, quindi che impatta su tutta l'Unione Europea e che punta a ridefinire un po' le comunicazioni digitali nel vecchio continente. La parola digital è all'inizio di questa norma ed è importante perché non riguarda solo le infrastrutture, ma avrà anche un impatto sui contenuti informativi, quindi su ciò che i nostri concittadini europei potranno ascoltare in radio, leggere sui giornali o sui siti web o vedere in televisione.
9: È in discussione la permanenza delle radio nell'automotive e questo è un problema grosso.
8: È fondamentale, perché lo è, perché credo che sia l'esperienza di tanti, probabilmente molti, la maggioranza di coloro che in questo momento ci stanno ascoltando in radio sono in macchina. Rappresento Radio Vaticana, la European Broadcasting Union, il 60% dei cittadini europei ascoltano la radio in auto. Quindi è fondamentale questa presenza della radio nelle automobili.
1: Ricorrono oggi, 1 giugno, i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, l'attrice che più di ogni altra ha incarnato il mito di Hollywood. Mostre, retrospettive cinematografiche, documentari e iniziative culturali negli Stati Uniti e in Europa ricordano una figura che continua a esercitare un fascino senza tempo. Il servizio di Fabio Colagrande. I wanna
10: be loved. Un abito bianco sollevato dal vento della metropolitana, un volto diventato icona della pop art. A 100 anni dalla nascita, Marilyn continua ad abitare l'immaginario collettivo. Nata a Los Angeles nel 1926 come Norma Jane Baker, conosce fin dall'infanzia l'abbandono, gli orfanotrofi e la malattia mentale della madre. Da operaia a modella fino alla conquista di Hollywood, la sua ascesa è rapidissima. Film come Niagara, Gli uomini preferiscono le bionde, Quando la moglie è in vacanza, Qualcuno piace caldo, rivelano non solo la sua bellezza, ma anche un talento comico e drammatico spesso sottovalutato. Dietro il mito della bionda svampita, però, si nascondono ansia, depressione, dipendenza da farmaci e un profondo bisogno d'affetto. Lo star system che la trasforma in un simbolo mondiale non riesce a proteggerla. Muore a 36 anni, nell'agosto del 62, a un secolo dalla sua nascita. È una storia che ci ricorda il prezzo umano del successo.
1: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Luca Rossi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.

0: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten morgen. La pace sia con tutti voi.
1: Hope today. Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Pope Today. Come sapete, questa trasmissione che vi accompagna durante tutta la settimana, il lunedì è particolarmente ricca perché non parliamo soltanto dell'attività del Santo Padre del lunedì, ma anche di quello che il Santo Padre ha fatto sabato e domenica. Insieme a me vi saluta anche Bruno Orti, che è la parte tecnica oggi. Cominciamo, come facciamo di solito, con la lettura del bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere appunto l'attività di questa mattina di Leone XIV, che ha ricevuto in udienza Monsignor Simon Bolívar Sánchez Carrión, arcivescovo titolare di Rosella e nunzio apostolico in Honduras, la signora Isabel Díaz Ayuso, presidente della Comunità di Madrid in Spagna, Monsignor Mambé Jean-Sylvain Emien, arcivescovo titolare di Potenza Picena e nunzio apostolico in Mali e in Guinea, Monsignor George Panam Tundil, arcivescovo titolare di Floriana, nunzio apostolico in Kazakistan, Kirghizistan e Tagikistan, Monsignor Antoine Camilleri, arcivescovo titolare di Skalholt, nunzio apostolico in Cuba, il signor Christopher John Trott, ambasciatore di Gran Bretagna in visita di congedo, e i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie e i membri dell'Associazione Italiana Guide e Scouts d'Europa Cattolici. Proprio a queste due ultime udienze dedicheremo uno spazio subito dopo appunto la lettura del bollettino della sala stampa, ascoltando proprio le parole del Papa. Ricordiamo ancora che il Santo Padre oggi ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Porto Nacional in Brasile, presentata da Monsignor José Moreira da Silva, e ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Incaie, nella Repubblica del Congo, presentata da Monsignor Daniel Mizonzo. Gli succede Monsignor François Halliday Bouanghi, finora vescovo coadiutore della medesima diocesi. Prima di passare dunque alle parole del Papa, facciamo una piccola pausa musicale, la voce di Ornella Vanoni che ci accompagna nella puntata di oggi, e ascoltiamo dall'album Argilla, di cui prima dell'inizio della trasmissione abbiamo appunto sentito il brano che dà il titolo all'album, la canzone Santa Allegria.

0: E veniamo dunque all'udienza del Santo Padre ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie. Il Santo Padre, che li ha ricevuti in Sala Clementina, ha ricordato che quest'anno ricorre il primo centenario dell'istituzione su richiesta della Pontificia Opera della Propagazione della Fede, appunto della giornata missionaria mondiale, la penultima domenica di ottobre, da parte di Papa Pio XI. Ha ricordato ancora che quest'anno ricorre anche il 110° anniversario della fondazione della Pontificia Unione Missionaria da parte del Beato Paolo Mann, che era stata dichiarata pontificia da Papa Pio XII. E ancora ha sottolineato come sia provvidenziale che quest'anno, a settembre, a St. Louis in Missouri, verrà beatificato uno dei direttori nazionali più famosi delle Pontificie Opere Missionarie. E quindi, parlando a loro, ha ricordato: in un mondo sempre più segnato da divisione, guerra e conflitto tra nazioni e popoli, le quattro Pontificie Opere Missionarie affidate al Dicastero per l'Evangelizzazione, sezione per la prima evangelizzazione e le nuove chiese particolari, rendono un prezioso servizio alla missione della Chiesa di proclamare Cristo, principe della pace, nonché rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. A questo riguardo, la Pontificia Opera Missionaria della Santa Infanzia svolge una missione particolarmente preziosa, portando la luce della fede e la consolazione della carità cristiana a bambini in tutto il mondo, specialmente in regioni colpite da odio e violenza. Altrettanto importante è la Pontificia Opera Missionaria di San Pietro Apostolo, che promuove e sostiene la formazione del clero e dei religiosi consacrati indigeni nei territori di prima evangelizzazione. In molti luoghi, senza l'aiuto dell'opera, i seminaristi e i novizi non avrebbero i mezzi necessari per la loro formazione umana, spirituale e pastorale. Il Santo Padre ha ricordato inoltre che il tema della Domenica Missionaria Mondiale di quest'anno è Uno in Cristo, uniti nella missione, e che appunto questo tema mette in evidenza l'unità dei credenti. Vi incoraggio, ha detto il Papa, a tenere presente questo insegnamento, a vivere una spiritualità autentica di unità e di comunione incentrata su Cristo e a promuoverla attraverso le vostre attività tra i fedeli. E poi ha concluso:
1: My dear brothers and sisters,
0: cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II ha ribadito che la Chiesa, durante il suo pellegrinaggio sulla terra, è per sua natura missionaria, in quanto è dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa, secondo il piano di Dio Padre, deriva la propria origine. Vi invito tutti, tenendo presente questo, a comprendere l'urgenza di intraprendere una conversione missionaria continua e di cercare insieme modi per essere una Chiesa missionaria, per guarire il nostro mondo, così pieno di tensioni, conflitti e guerre. In questo importante compito, il lavoro delle Pontificie Opere Missionarie rimane essenziale. Pertanto, proseguiamo il nostro cammino missionario con gioia e rinnovato zelo, che in tutto quel che facciamo per l'opera d'evangelizzazione possiamo sempre porre Gesù Cristo al centro, abbracciando il bel principio evangelico espresso da San Giovanni Battista: Lui deve crescere, io invece diminuire. E veniamo invece poi all'altra udienza di cui parlavamo, cioè quella all'Associazione Italiana Guide Scouts d'Europa Cattolici, che sono stati ricevuti invece in aula Paolo VI. Il Santo Padre ha ricordato che il motto scelto per il 50° anniversario di questa associazione è «Se piace a Dio, per sempre». Ha detto: in questi 50 anni l'Associazione Italiana Guide Scouts d'Europa Cattolici ha consolidato uno specifico stile educativo per declinare la testimonianza della fede, secondo l'intuizione di Baden-Powell, che appunto accompagna i ragazzi e le ragazze all'incontro con Gesù, maestro di vita buona. E ha detto:
2: la vita all'aria aperta, il contatto con la natura sono dimensioni imprescindibili delle vostre attività, che parlano della bontà di Dio attraverso le tracce che il Creatore stesso ha lasciato nella creazione. Al libro della natura unite con saggezza la parola di Dio, che custodisce il senso della storia e ci sostiene quando il sentiero della vita ci mette alla prova. Come a una sorgente d'acqua fresca, vi invito ad attingere alle Sacre Scritture per illuminare e sostenere le vostre esperienze di crescita umana e spirituale, sia nella dimensione personale, sia in quella comunitaria. Come diceva Papa Francesco, vi invito a tenere sempre con voi, come vostro navigatore, il Vangelo, vera mappa della vita, e ad aprirlo ogni giorno. Cari capi scout, il Vangelo è ben più di un libro, è la persona stessa di Cristo. Buona notizia per un'umanità confusa, illusa, delusa da molti mali. Egli sazia la nostra sete di giustizia e di verità e ci infonde il coraggio di perseverare nel bene e di metterci a servizio del prossimo in prima persona. Di questo impegno siete testimoni per i ragazzi a voi affidati. La coerenza della vostra vita e la maturità delle vostre scelte sono ai loro occhi un esempio molto importante che li aiuta a crescere. Insieme a loro vivete dunque la bellezza della fede nei gesti quotidiani e nella preghiera condivisa, nei sacramenti e nel discernimento della vocazione di ciascuno. Rispondete con generosità all'appello di Cristo, che vi invita a salire in cima, a prendere il largo, a percorrere insieme il sentiero della virtù.
0: Il Santo Padre ha ricordato come il metodo Scout metta al centro la persona, curandone tutti gli aspetti relazionali e la ricchezza umana. E ha poi ricordato come il punto che unifica tutti gli elementi del metodo ideato da Baden-Powell sia, ha detto il Papa, il servizio, che è proprio il cuore del suo pensiero educativo. E ha così concluso.
2: Servire significa mettere le proprie capacità e il proprio tempo a disposizione degli altri, in piena gratuità, senza aspettarsi nulla in cambio. Attraverso il servizio si sviluppano altruismo, solidarietà, attenzione verso il prossimo e senso di responsabilità sociale. Vissuto nella fede, il servizio ci libera dalla tendenza a essere centrati su noi stessi, indifferenti e chiusi, aprendoci all'esperienza della comunità e al senso della responsabilità, dalle piccole cose fatte bene fino alla cura vicendevole. L'avventura dello scautismo aiuta a scoprire come la nostra umanità viene illuminata e coinvolta dall'opera di Dio, vero educatore di tutti noi.
3: Cambio città.

0: E veniamo all'attività del Santo Padre del fine settimana. Partiamo dalla giornata di ieri, cioè da domenica 31 maggio, quando il Santo Padre ha, come di solito, recitato l'Angelus in piazza San Pietro. Il Santo Padre ha ricordato che una settimana fa, con la solennità di Pentecoste, si è concluso il tempo pasquale e, celebrando, ha detto, oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino che abbiamo percorso a partire dal suo centro, la vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, ha detto il Papa, che ora ci coinvolge. Lo spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori. E ha così continuato, prendendo spunto dal Vangelo della liturgia, appunto, di domenica.
1: Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo di notte per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui.
0: Nel mistero di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ha continuato il Santo Padre, siamo a casa come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità, ha ricordato il Papa, ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, per la relazione e per l'incontro. Per contrasto, comprendiamo invece perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano invece il mondo a distruzione, tristezza e aridità. E ha così concluso.
1: Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa! La festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: «Siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi».

0: E passiamo infine alla giornata di sabato 30 maggio. Il Santo Padre ha ricevuto in udienza la comunità di Villa Nazareth. Il Santo Padre, salutandoli, ha ricordato che Villa Nazareth è nata nel 1946, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, come segno e strumento di educazione e di pace. Il fondatore, il cardinale Domenico Tardini, aveva capito che per promuovere una pace duratura, ha detto il Papa, era necessario formare i giovani facendone dei leader nel fare il bene, dando loro strumenti adeguati per vivere i valori del Vangelo in famiglia, nello studio, nello svago e nell'esercizio della professione. Per questo, ha detto il Papa, inaugurò a Villa Nazareth una realtà formativa di ampio respiro, spirituale, intellettuale e morale, con il particolare scopo di rendere tale opportunità accessibile a chi, ricco di talenti e di buona volontà, mancasse però dei mezzi necessari per accedere ad un corso di studi. Ed ha così continuato.
1: Villa Nazareth ha l'intento di proporre percorsi educativi animati da profonda ispirazione cristiana e umana, con una specificità di metodo, cioè il cammino comunitario, accompagnato da esperti formatori e realizzato attraverso il coinvolgimento di tutti, secondo quanto auspicato nella Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium. So quanto e come il Cardinale Silvestrini sia stato maestro e guida nel cammino formativo di tanti di voi e come il suo insegnamento ispiri ancora molti progetti realizzati dalla comunità di Villa Nazareth. La vostra proposta formativa, che in definitiva contiene le linee guida del cammino umano e spirituale di ciascuno di voi, contempla alcune icone bibliche, possano sempre essere fonte ispiratrice del vostro agire. In particolare, l'episodio evangelico della lavanda dei piedi e la parabola del buon samaritano aiutano a comprendere quale dovrebbe essere lo stile di vita di un discepolo del Signore. Siamo chiamati non per essere serviti, ma per servire, attenti a ogni uomo o donna che incontriamo sulla nostra strada, per offrire gesti concreti di amore.
0: Il Santo Padre ha quindi ricordato quello che Papa Francesco scriveva nella Evangelii Gaudium, e cioè giungiamo ad essere pienamente umani quando siamo più che umani, quando permettiamo a Dio di condurci al di là di noi stessi, perché raggiungiamo il nostro essere più vero. In effetti, ha detto il Santo Padre, facendo riferimento poi all'enciclica Magnifica Humanitas appena pubblicata, ciò che salva l'umano non è l'autosufficienza potenziata, ma una relazione che libera, una comunione che trasforma. Ed ha aggiunto:
1: alla luce di tutto questo, vorrei però ricordare e incoraggiare un ultimo aspetto del vostro lavoro, l'intento di fare di Villa Nazareth un focolaio e una fucina di pensiero cristiano, in cui il confluire degli sforzi intellettuali, morali ed economici di uomini e donne appartenenti a diverse generazioni e ambienti di vita contribuisca all'approfondimento, alla crescita e alla diffusione di una cultura sempre più illuminata dagli insegnamenti del Vangelo. In occasione della visita per il 50° anniversario di fondazione della comunità, San Giovanni Paolo II vi incoraggiava ad assimilare e trasmettere quella sapienza che purifica, integra, porta alla pienezza gli sforzi più nobili dell'intelligenza e dell'operosità umana, sottraendoli alla prigionia dell'orgoglio e della logica di dominio, e aprendoli alla prospettiva dell'amore e del servizio. Papa Benedetto XVI, pochi anni dopo, ribadiva l'invito a Villa Nazareth di formare i suoi giovani al coraggio delle decisioni, in un atteggiamento di apertura al dialogo, con riferimento alla ragione purificata nel crogiuolo della fede. E ricordando il colloquio tra il diacono Filippo e l'Etiope, narrato negli Atti degli Apostoli, aggiungeva: è dunque importante che qualcuno arrivi accanto a chi è in cammino e gli annunci la buona novella di Cristo, come fece Filippo. È qui adombrata la diaconia che la cultura cristiana può svolgere nell'aiutare le persone in ricerca a scoprire colui che è nascosto nelle pagine della Bibbia come nelle vicende della vita di ciascuno. E concludeva: nessuna cultura può essere contenta di se stessa finché non scopre che deve farsi attenta alle necessità reali e profonde dell'uomo, di ogni uomo.
0: Concludendo l'incontro, il Santo Padre ha ricordato quanto questi appelli siano più che mai validi oggi e quindi ha detto: anch'io mi faccio eco dei miei predecessori, esortandovi a continuare con slancio rinnovato la vostra opera, e li ha infine affidati a Maria, Madre della Sapienza e Stella sul nostro cammino.

0: Nel pomeriggio poi del 30 maggio il Santo Padre, al termine del rosario che si è recitato come tradizione nei giardini vaticani al termine del mese mariano, il Santo Padre ha tenuto il suo discorso facendo riferimento in maniera particolare alle parole del Salmo 85, dicendo: ascolterò che cosa dice Dio, il Signore, e gli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. E ha detto: queste parole del Salmo accompagnano bene la nostra preghiera del Rosario, perché esprimono la speranza della quale sentiamo il bisogno, soprattutto davanti alle difficoltà e alle violenze del tempo presente. La Vergine Maria, ha detto il Papa, è modello del credente, che porge l'orecchio del cuore per ascoltare che cosa dice Dio. E ha così continuato:
1: contemplare con Maria i misteri del Rosario ci conduce a riconoscere in Gesù Cristo l'unica definitiva parola che il Padre ha pronunciato, parola di pace per tutti coloro che ritornano a Lui con il cuore pentito. Il Signore non ci abbandona mai, anche quando noi lo dimentichiamo, anche quando perdiamo la via. Egli viene a cercarci e si fa vicino con l'amore di sempre. Come ricorda il profeta Isaia, io pongo sulle labbra pace, pace ai lontani e ai vicini. Chi ha fiducia in Dio comprende questo annuncio di pace e ne diventa artefice, costruendola con le sue stesse mani. La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse. Quando la si ricerca con cuore sincero, essa è piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita. Scaturisce dalla giustizia e dall'amore, come armonia che unisce le persone, le famiglie, le comunità, i popoli. Anche in questo tempo di tensioni e conflitti, la pace diventa possibile quando si vuole ascoltare il grido di chi ne è privato. Bambini innocenti, madri e padri angosciati, prigionieri maltrattati, profughi, persone sofferenti di ogni età. Tutti i

0: e vince l'arroganza con l'umiltà e riscatta dal peccato l'intera creazione. Quando il Signore Gesù è con noi e ci comportiamo da veri discepoli del suo amore, allora lo Spirito Santo può realizzare ciò che appare umanamente impossibile. Quando invece ci si allontana da Dio, ci si allontana anche dall'uomo, dal nostro prossimo, restando indifferenti al suo dolore. Ogni volta che ritorniamo al Signore, la sua pace diventa il nostro impegno, secondo i compiti e le responsabilità di ciascuno.
1: La pace vera, ha concluso il Santo Padre, inizia in un cuore che ama, viene testimoniata da labbra che pronunciano parole di riconciliazione, si riflette negli occhi che guardano al mondo con mitezza e saggezza. Questa è la vera forza, la forza della verità e dell'amore. Dio cerca costruttori di pace, la nostra Madre Santissima ci aiuti a rispondergli ogni giorno il nostro eccomi, non a parole, ma con i fatti. E con queste parole del Santo Padre chiudiamo anche questa puntata di Pope Today, che ritorna naturalmente domani, ogni giorno alle 14:15, ma vi invito a rimanere all'ascolto della Radio Vaticana, perché subito dopo il radiogiornale ci sarà Dritti al Cuore.

Alle ore 15 l'amministrazione statunitense ha dato il via libera a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut dopo che Israele ha chiarito agli USA che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah, lo riferiscono i media israeliani. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare il Libano, afferma il governo iraniano. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% rispetto al precedente record di aprile. La presidenza di Cipro convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì alle ore 15 per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati europei. All'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, il Papa sottolinea l'urgenza di cercare insieme modi per portare avanti la missione iniziata da Gesù.

dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, ben trovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Se seguite abitualmente la nostra trasmissione, sapete che nella scorsa settimana sono stato in cammino con la comunità radiotelevisiva italofona di cui la Radio Vaticana è socio fondatore. Siamo stati nella Valle Santa Reatina ed è stata un'esperienza veramente straordinaria, veramente bellissima. Allora, nella puntata di oggi io vorrei in qualche modo raccontarvi le varie tappe di questo cammino. Sono 5 tappe. La prima in realtà è stato soltanto il nostro arrivo a Rieti e quindi il momento in cui c'erano tutte quante le attese mie e di quelle dei colleghi appunto della comunità radiotelevisiva italofona con cui ero. E poi invece tappa per tappa quello che ci ha accompagnato nell'anello, in questo anello che ha come tappe fondamentali dei conventi francescani, quello di Fonte Colombo, poi quello di Greccio, poi quello di Poggio Bustone e l'ultimo, quando si ritorna appunto a Rieti, si passa dal convento della Foresta. Intanto i miei colleghi, vi dicevo, c'erano con me Andrea Borgnino di Rai Play Sound, Vida Valencic di Rai Friuli Venezia Giulia, Elena De Concini di Rai Trentino Alto Adige, Barbara Urizzi di Radio Capodistria, Andrea Cocchi per la Radio Svizzera e poi naturalmente Maria Dubesset, che è la segretaria generale della comunità radiotelevisiva italofona, e Giovanni Cocchelli, anche lui della comunità radiotelevisiva italofona. Il primo giorno, appunto lunedì scorso, siamo arrivati, come vi dicevo, a Rieti e nel nostro incontro, in particolare la mia collega Vida Valencic ci aveva sottolineato questa intuizione, cioè della portata in qualche modo rivoluzionaria del messaggio francescano.
1: La Valle Santa, il cammino di San Francesco, con le voci della comunità radiotelevisiva italofona.
0: Sono perfettamente d'accordo con quello che diceva Vida rispetto al fascino modernissimo che San Francesco ha ancora e vorrei sottolineare anche il fascino enorme che ha soprattutto per i più giovani, perché proprio la sua storia ha secondo me una capacità, intanto un po' nella radicalità che l'ha caratterizzato nelle sue scelte e poi anche per certi gesti di ribellione, ma anche poi per una capacità di godere delle cose semplici della vita, io credo che sia ancora profondamente un modello veramente da seguire. Quindi mi aspetto molto, non saranno moltissimi i giorni di cammino in questo caso, però penso che saranno belli e molto intensi. Poi i luoghi in cui già siamo mi sembra

0: Ed è stato davvero così. I luoghi che abbiamo attraversato erano veramente stupendi e la nostra prima sorpresa è stato il primo giorno di cammino incontrare questo suggestivo, meraviglioso santuario di Fonte Colombo. Ma vi lascio alla testimonianza a caldo proprio di quel giorno.
1: Sì, è stata veramente una visita bellissima quella del santuario di Fonte Colombo. Condivido naturalmente tutto quello che hanno detto già le voci che mi hanno preceduto. Devo dire che riflettevo stamattina anche nel collegamento che ho fatto con i miei colleghi della Radio Vaticana. Intanto che quando si inizia un nuovo cammino, succede tutte le volte naturalmente, però ogni anno è sempre un filo più faticoso, no? Perché il tuo corpo, anche se ovviamente gode del piacere, perché poi si sa che appunto il cammino sarà un'esperienza bellissima, però sai che davanti a te ci sono diversi chilometri, sai che fa caldo, sai che il tuo corpo si stancherà e il corpo in qualche modo si impone nuovamente. Per me questa è sempre una scoperta bellissima, perché in un mondo che è sempre urgente, in un mondo in cui è sempre la nostra testa che lavora e il nostro corpo ce lo dimentichiamo, quando invece cominciamo a camminare, oggi siamo partiti costeggiando il Velino, no? Il fiume Velino, e mi rendevo conto che l'acqua era più veloce di noi. Cioè, quando ti accorgi che in realtà il tuo passo è fondamentalmente un passo lento ed è su questa lentezza che devi basarti anche per riconquistare una forma d'autenticità. Tutto questo mi ha fatto in qualche modo pensare, e probabilmente la visita a Fonte Colombo ancora di più, al senso dell'umiltà. Cioè a quanto fondamentalmente tutte le nostre urgenze sono un'espressione d'orgoglio e quanto invece il cammino ci rieduchi ad una semplicità, ad un'umiltà e anche a riconoscere il limite, perché poi ci sono momenti in cui la sensazione no, non ce la faccio, adesso basta, adesso è troppo caldo, ora non si può continuare. Poi ovviamente con lo sforzo e anche con la condivisione ovviamente dell'esperienza, questo invece riprende. E volevo anche dire che a proposito di Fonte Colombo, qualche tempo fa, circa una decina di giorni fa, avevo avuto modo di intervistare, perché questa mattina non abbiamo avuto modo di incontrare dei frati lì a Fonte Colombo, ma appunto una decina di giorni fa avevo intervistato frate Aldo Laneve, che mi ha un po' raccontato proprio la storicità di quel luogo, le cose di cui avete parlato, il Sacro Speco, il Tao e appunto la regola che poi era stata scritta e poi ovviamente approvata anche dal Papa nel novembre dell'anno successivo, nel 2223. E quindi volevamo forse ascoltare una parte appunto di questa intervista.
2: Fonte Colombo, la tradizione vuole che Francesco, salendo da Rieti, che era circondata da un grande lago, una grande palude fino a un secolo fa, e salendo su attraverso il bosco avrebbe trovato una fonte, una sorgente che c'è ancora adesso, e avrebbe visto delle colombe abbeverarsi. Oppure già si chiamava così, il luogo d'altra parte era proprietà dell'abbazia benedettina di Farfa ed era abitato. Quindi questo è il nome della sorgente che c'è ancora adesso giù nel bosco a 500 metri dal convento.
0: Ci sono alcuni episodi storici della vita appunto di San Francesco che si sono svolti proprio in questo luogo, ma due episodi veramente fondamentali. Uno di questi ha a che fare proprio con la storia dell'intero ordine, no? Riguarda la regola.
2: Sì, nel 23, 3 anni prima della morte, viene qui Francesco, probabilmente perché a Rieti c'era forse il Papa con i suoi canonisti, non sappiamo la ragione esatta per cui abbia scritto qui l'ultima regola, appunto quella detta bollata, del 21 c'è cioè quella molto più lunga, non bollata. Poi nel 23 viene qui con frate Leone, frate Bonizio, che era esperto di diritto, e scrive, ma non da solo, con questi fratelli, ma anche c'era una rappresentanza dei ministri provinciali convenuti qui per l'occasione. Francesco non fa tutto da solo, ha avuto bisogno della fede e del consiglio dei fratelli anche. Ma nella regola c'è però la sua impronta molto originale, quella rimane, insomma.
0: E la regola fu scritta, quindi diceva, nel 1223. Siamo a poca distanza dalla morte di Francesco, e diciamo poco prima appunto della morte avviene invece l'altro episodio legato a Fonte Colombo.
2: Sì, per quanto riguarda la regola vorrei aggiungere che ci siano più regole, si può comprendere anche per il fatto che Francesco inizia da solo, non prevedendo di fondare un ordine. Dopo 20 anni, quando muore, lascia diciamo in Europa, in Nord Africa, Medio Oriente, più di 5.000 frati. Quindi la regola si adatta anche a un ordine che cresce in modo esponenziale. Mm-hmm. E questo spiega anche questo processo fino quasi alla morte di Francesco. E l'altro episodio è di un anno prima della morte, nel 25. Francesco è già cieco e pare abbia contratto in Oriente il tracoma, non confondere con il glaucoma, almeno gli oculisti sostengono sia il tracoma, che è molto dolorosa come malattia, e Francesco non vedeva più. E viene qui perché l'oculista, medico curante anche del Papa, gli fa un intervento, diciamo così, non è un'operazione vera e propria, cauterizza dal sopracciglio all'orecchio le tempie di Francesco per bruciare le terminazioni nervose che conducono all'occhio, almeno quello che era possibile fare, e ridurre così il dolore. Serviva un antibiotico che non c'era, perché il tracoma è una malattia molto grave della congiuntiva, un'infezione della congiuntiva e della cornea, e porta alla cecità ed è molto dolorosa. Francesco viene qui e questo per Fontecolombo rappresenta anche il luogo della malattia di Francesco. Aveva già le stimmate, aveva il tracoma, non vedeva più, non dormiva quasi più per il dolore, e in più dicono i medici alcuni che avrebbe avuto almeno un tumore allo stomaco forse. Mm-hmm. E le fonti dicono che vomitava sangue, eppure vive questi anni della malattia quasi malato terminale come gli anni della lode. Nel 25 scrive il Cantico delle Creature, non sappiamo esattamente dove, la maggior parte dei manoscritti dicono San Damiano, però ecco, la malattia di Francesco si unisce con l'esperienza della lode. Francesco fiorisce proprio nella lode in questi anni così difficili.
1: Il giorno successivo ci siamo recati invece a Greccio, forse il luogo più famoso, in qualche modo la tappa più famosa di questo anello francescano. Il nostro arrivo a Greccio è stato forse un pochino così inficiato dal problema che ci fossero dei lavori in corso, quindi ovviamente quella atmosfera bellissima che avevamo trovato a Fontecolombo, quel silenzio, quel momento di raccoglimento era ovviamente a causa di rumori in qualche modo perduto nel caso del nostro approccio con Greccio, ma anche in questo caso vi lascio alla testimonianza di quel giorno. Devo dire che chiaro che non siamo stati accolti troppo bene, visto che c'erano dei lavori che oltretutto ci hanno costretti a ritornare indietro perché volevamo salire per i gradini che ci avrebbero portato appunto a questa visione comunque spettacolare, no, di questo santuario appiccicato contro la roccia, che è veramente una cosa molto, molto efficace proprio come visione. Invece appunto quei lavori, il rumore, insomma, tutto questo ovviamente non ha aiutato, però devo dire che poi, immagino anche voi l'abbiate fatto, siamo scesi a visitare appunto proprio il luogo, no? la grotta, e dopo aver visto quel luogo dove insomma questo presepe è stato per la prima volta creato nel 1223, che comunque insomma una certa impressione fa, per quanto adesso davanti alla grotta ovviamente ci siano poi le panche, no? È chiaro che poi è diventato un altare. Allora tutto questo è come se la modernità avesse così imposto un'impronta che invece nel santuario di Fontecolombo non c'è. A Fontecolombo sembra veramente di ritornare indietro nei secoli, e questo è veramente molto efficace, molto, molto suggestivo. Però vi dicevo, subito dopo ho continuato il percorso, siamo saliti, immagino che voi siate saliti su al dormitorio, per esempio. Il dormitorio devo dire che è un luogo molto suggestivo, perché è possibile vedere una delle celle, la cella di Bonaventura, credo, non vorrei sbagliarmi, così piccola, così angusta, eppure con una finestra spalancata sulla valle, no? Per cui si vede questa luce che comunque penetra in questo luogo così umile, così piccolo, così come anche i due cori che ci sono, quelli dove i monaci evidentemente pregavano e quell'altro dove invece si celebrava la messa, che sono molto piccoli rispetto a quelli che normalmente si vedono appunto in una chiesa, però anche lì c'è un senso di grande raccoglimento e di grande, no, è proprio della preghiera intima, silenziosa, ma così straordinariamente efficace. E poi facevi cenno, Vida, al Museo dei Presepi. Allora, la prima cosa che si nota, ovviamente se qualcuno ne ha visti, ce ne sono moltissimi naturalmente, insomma capita sotto Natale di vedere dei presepi, anche a Roma, come sappiamo, c'è l'iniziativa dei 100 presepi, E quindi normalmente vedi una sorta di appartenenza geografica del presepe, quindi c'è il presepe giapponese che ha ovviamente delle caratteristiche molto legate alla cultura giapponese, c'è il presepe svizzero, c'è il presepe coreano, tutto questo. Ad un certo punto però c'era un presepe che invece di legare l'avvenimento della nascita di Gesù ad un territorio e quindi ad una cultura, lo legava ad un tempo, cioè al tempo presente. Era un presepe diverso dagli altri, perché in realtà siamo non davanti alla scena appunto della natività, ma siamo in una casa moderna con un albero di Natale anche abbastanza ricco e sontuoso, con un tappeto persiano per terra, una porta, appunto una grande vetrata che si affaccia sulla notte, e ci sono un uomo con una bambina, probabilmente sua figlia, in pigiama, che guardano fuori appunto verso questa neve, questa landa innevata, e lì, ma soltanto perché c'è una luce che in qualche modo lo illumina, si vede il presepe come l'immagine attraverso un filtro, e questo filtro del vetro io l'ho vissuto un po' come il senso del tempo che ci separa da quell'avvenimento, ma è un avvenimento che ogni anno ci viene in qualche modo riproposto, ed è un avvenimento che ogni anno ci riporta, anche i non credenti, io credo, ad un'innocenza che appartiene alla nostra infanzia, perché tutti abbiamo giocato, sognato o ci siamo commossi davanti a delle carte lucide che diventavano il cielo appunto di quella notte santa. Quindi è qualcosa che in qualche modo riporta all'innocenza dell'infanzia, e questo devo dire che è stato molto toccante. La tappa indubbiamente più faticosa è stata la terza tappa, non perché si tratti di un cammino più lungo, anche se lo è in effetti, perché i chilometri che abbiamo percorso erano 22, ma perché proprio il momento finale, diciamo il punto finale del cammino, è il più anche fisicamente impegnativo, dal momento che il convento di Poggio Bustone, che era la nostra tappa del nostro terzo giorno di cammino, che era il 28 di maggio, si trova veramente su un'erta molto molto ripida, e quindi l'ultimo tratto è stato faticosissimo, e inoltre anche in qualche modo eravamo accompagnati dall'ansia di un temporale che stava per scoppiare. L'aria era veramente afosa ed elettrica, ma vi racconto appunto quella nostra tappa, e sentirete poi anche l'intervista che abbiamo fatto al frate che ci ha accolto, frate Renzo Cocchi, e in quell'intervista, che è stata così tenuta da Andrea Borgnino, dal collega Andrea Borgnino, sentirete appunto in sottofondo i tuoni e la grandine che in quel momento si scatenavano. E devo dire che tutta la tappa è stata molto bella, perché appunto non dimentichiamo che mentre eravamo nel bosco eravamo tutti incantati di questo primissimo tratto. Poi comunque insomma abbiamo attraversato l'altipiano sotto il sole, certo tutta la fatica, e poi naturalmente quell'ultimo tratto, che però in qualche modo ci ha ripagati proprio da quell'incontro, no? Tu hai parlato di frate Renzo, parlando del suo carisma. Devo dire che a me ha colpito un gesto che lui ha fatto quando eravamo appunto lì nel chiostro, siamo stati accolti per ripararci ormai dalla grandine che cadeva con ferocia sulla parte aperta del chiostro. Lui è corso nella parte scoperta per salvare dalla grandine due piante un po' delicate, due piante di fiori, insomma, che rischiavano di venire. E allora questo gesto, questa cura per ogni forma di vita, devo dire che è stata veramente una cosa molto, molto bella, che mi ha fatto riflettere a come il carisma francescano abbia un fascino enorme, anche perché parla di rispetto, anche perché parla di rispetto per la vita, e non è una cosa così banale. D'altronde lui lo dice, credo proprio all'inizio della conversazione, lui parla anche del fatto che i frati, che l'immagine che alle volte noi abbiamo dei frati, no? È quella un po' di persone chiuse all'interno di un convento. Noi spesso confondiamo conventi e monasteri, pensiamo ad un frate, e in realtà nella nostra testa pensiamo piuttosto ad un'esperienza di monachesimo. E il frate, soprattutto il frate francescano, non vive tutto il giorno chiuso nel convento, ma Francesco stesso desiderava che facesse una serie di lavori. Questa è stata la prima cosa che lui ha detto, che non rinunciasse alla vita di prima, purché, ha aggiunto, fosse fatto con onestà. E quindi vedo sempre più, appunto, scopro anche, perché alle volte noi abbiamo la sensazione di sapere cose che invece dovremmo imparare, perché purtroppo non le impariamo quando pensiamo di saperle. Il francescanesimo ha veramente una serie di aspetti che credo vadano approfonditi e che comunque penso che quello che frate Renzo ci ha raccontato servirà in qualche modo a chiarire.
3: I frati fanno anche i medici, fanno anche gli avvocati, fanno anche quello che vi viene richiesto. Francesco lo permette, basta che sia un lavoro onesto. Quindi se tutto può servire per contribuire alla fraternità, ben venga. Noi abbiamo per esempio dei frati che sono in ospedale, che come medici o come infermieri tutto ciò che guadagnano finisce nella cassa della fraternità. E i primi tempi i frati andavano a lavorare con i braccianti, andavano nei campi, andavano comunque ad aiutare la gente. Cioè l'idea del frate chiuso nel convento che zappa l'orto e fa le marmellate appartiene più al mondo monastico. Ma a noi frati, Francesco ci parla proprio della grazia del lavoro. Il Signore a chi ha dato la grazia di lavorare, lavorino con devozione. Io lavoro con le mie mani e voglio che i miei frati lavorino di un lavoro onesto, dice Francesco. Quindi il lavoro per noi è fondamentale. Poi dipende dove ti trovi. Qua per esempio la maggior parte del lavoro è la manutenzione del castello della Bella Addormentata, perché non si finisce mai di pulire, perché dove ti giri c'è qualche cosa da fare.
4: Grande.
3: Sì, abbastanza.
4: Ci può raccontare dove siamo?
3: Ci troviamo a Poggio Bustone, che è la prima presenza francescana nella Valle di Rieti. Quindi vuol dire che se noi dobbiamo cercare le tracce del francescanesimo nascente, dobbiamo venire a Rieti, necessariamente a Poggio Bustone. Perché? Perché idealmente e fattivamente... Sì, San Francesco, sto dicendo bene, non me... Quindi praticamente scendendo da Norcia, Cascia, Lionessa si arriva praticamente a Poggio Bustone, perché i sentieri un tempo erano sentieri di montagna. Quella che noi oggi chiamiamo la Valle Santa è comunque un termine che esiste da 100 anni a questa parte. Valle Santa fu coniato quando ci fu il settimo centenario della morte di San Francesco. Quindi dovrebbe essere intorno al 1926, in pieno tempo fascista, tant'è vero che la valle è stata bonificata da Mussolini, come la pianura pontina, no? Tutte queste, per lo più ad opera dei Veneti, non so se anche qui. E infatti se voi andate nella valle trovate ancora i canali, quelle cose che raccolgono l'acqua, i depositi dell'acqua che sono ancora dell'epoca. Quindi Francesco viene qua perché è in cammino verso Roma, sta andando dal Papa per chiedere il permesso di poter vivere la sua forma vitae, cioè questo progetto evangelico che non era altro che il desiderio di vivere in modo più radicale la vita di semplicità e di povertà, questo è Beren,
5: semplicità
3: e di povertà, e quindi... siccome Francesco aveva iniziato questo itinerario perché voleva scontare i peccati commessi nella giovinezza, quando comincia a trovarsi dei compagni necessita di un progetto comune, proprio per evitare che ognuno vada per conto proprio. Quindi allora Francesco, in cammino verso Assisi, si ferma a Poggio Bustone e che cosa trova? Trova una piccola chiesa intitolata all'Apostolo San Giacomo e trova anche una casa che diventa in qualche modo il primo convento. Diciamo che mentre a Santa Maria degli Angeli i frati si vivevano insieme attorno alla Porziuncola, ma ognuno in una capanna, no? Infatti c'è un'incisione antica, no? Che fa vedere il primo nucleo, diciamo, di un primitivo convento francescano, qui i frati sono costretti, tra virgolette, a dormire sotto lo stesso tetto. Quindi in questa casa preesistente che apparteneva ai Benedettini i frati dimorano tutti quanti insieme. Ora il tempo che Francesco rimane a Poggio Bustone non lo sappiamo con esattezza, c'è chi dice 6 mesi, però mi pare un po' lungo come periodo conoscendo Francesco. Ad ogni modo il Francesco che arriva a Poggio Bustone non è un Francesco sereno, perché è un Francesco che teme che i peccati della sua vita passata non gli siano stati perdonati da Dio. Cioè pensa di averla fatta troppo grossa e di non meritare il perdono. Questa cosa in qualche modo ci consola, perché ci fa vedere come i santi non hanno subito dall'inizio chiaro quello che accade nella loro vita. Anche loro hanno bisogno di discernimento, di capire, di crescere, di maturare, di approfondire. Non è che ipso fatto diventano santi, questa è un po' un'idea abbastanza puerile, no? Anche il primo biografo di Francesco, quando parla di Francesco che piano piano lascia la sua vita di mercante per cambiare, no, in una vita evangelica, sottolinea: Francesco non aveva ancora smesso di adorare se stesso. Quindi Francesco ha ancora molto della sua, diciamo, della sua indole. E che Francesco poi non cambierà, e attenzione, perché il Francesco creativo, il Francesco giullare, il Francesco artista continuerà ad esserlo anche da frate. Basti pensare a quella immagine particolare che è il fatto che Francesco aveva l'abitudine di mettere da giovane alle stoffe nobili le stoffe grezze. Francesco da frate avrà l'abito con delle toppe cucite sopra o dentro e fuori. È come per dire: ho cambiato il mio stile di vita, ma non ho cambiato la mia indole, la mia caratteristica anche creativa. Francesco è un uomo che per esempio usa moltissimo il linguaggio non verbale, il linguaggio del corpo, sia quando parla, sia quando predica, sia quando non usa proprio le parole, però attraverso il corpo fa capire il contenuto di quello che sta dicendo, no? Nell'ebbrezza dello spirito Francesco smette di parlare, prende due pezzi di legno e fa finta di suonare un violino, per esempio. Quindi questa è una cosa che spesso un po' si ignora. Un Francesco spesso pensato statico, fermo, immobile, quasi questa icona che lo tiene stretto, no, nei margini. Francesco era talmente esuberante quando era visitato dal Signore che c'era il cardinale Ugolino che aveva il terrore di portarlo davanti al Papa, perché poteva cominciare a saltare da un momento all'altro, no? Nella preghiera. Quindi ecco. E quindi Poggio Bustone perché è importante? Perché qui Francesco finalmente fa pace con la sua vita. Francesco fa pace con il suo passato. Qua lui che arriva praticamente timoroso che Dio non può perdonare gli errori fatti nel passato, incontra la misericordia di Dio che gli dice: io Francesco non solo ti perdono e accolgo il tuo limite, ma ti invito a fare un passo ulteriore, accogli te stesso. Cioè fai pace con la tua vita, con il tuo passato, con gli errori della tua giovinezza. Quindi Francesco, che arriva qui in qualche modo diviso, diventa unificato, cioè riparte pieno di voglia di vivere, con la gioia di annunciare il Vangelo. Tant'è vero che Poggio Bustone, oltre che essere il luogo del perdono, diventa anche il luogo della prima missione francescana, una delle prime missioni francescane, dove i frati vanno a due, erano diventati intanto otto, sei frati arrivati con Francesco, l'ottavo si aggiunge qua, che è Filippo Longo. Quindi a due vanno per il mondo ad annunciare il Vangelo. Quindi questo episodio del perdono, però, che non avviene qua dove siamo noi, ma avviene sulla montagna dove c'è l'eremo superiore, poi la tradizione lo colorerà con un'immagine biblica, che è quella dell'angelo. L'angelo appare e conferma a Francesco il perdono e la misericordia. Ma perché questo? Perché nella Bibbia dire il Signore e l'angelo del Signore è la stessa cosa. E siccome molte biografie del passato sono ricalcate sulle immagini bibliche, dire che a Francesco appare l'angelo significa che Dio che si rivela, no? Quindi anche una amplificazione, chiamiamola così, per dire però un contenuto, non per inventare una favola, ecco. E quindi poi il convento, che era all'inizio una piccola cappella intitolata all'Apostolo San Giacomo, che verrà ben presto sostituita dalla chiesa più grande, edificata tra il 300 e il 400, che è la chiesa attuale, piano piano il convento si ingrandirà. Verrà fatto questo chiostro, che è del 1500, e nel 600-700 verrà edificata praticamente tutta la parte in alto, che è quella del nostro convento. E poi un'altra cosa che possiamo dire è che nel corso dei secoli, nel 600-700 soprattutto, il convento verrà riempito di tutta una serie di affreschi, che sono questi del chiostro, che ripercorrono gli episodi salienti della vita di Francesco, il refettorio affrescato e la chiesa, anche sembra che fosse tutta affrescata. Un convento che poi all'inizio del Novecento andrà praticamente in disgrazia, tant'è vero che i frati per ben 35 anni lo abbandoneranno, dal 1902 al 1937, per poi ritornare in un luogo che era diventato praticamente un rudere. L'abbiamo quindi poi adesso negli ultimi tre anni il convento è stato completamente restaurato, quindi riportato a quello che era un po' all'origine. Di San Francesco conserviamo la grotta dove lui pregava, ce ne sono due, una sulla montagna, non vi consiglio ora di andarci, e l'altra che invece si trova proprio sotto, qui al santuario, che presenta i due elementi che sono caratteristici dell'esperienza di Francesco, che è la spaccatura della roccia, che ricorda il costato aperto di Cristo, lo specus vulneris, no? La spaccatura della ferita, che verrà poi chiamata appunto sacro speco da qui. Quindi stare nella spaccatura della roccia era come stare fisicamente nella passione di Gesù. Ma questa è una cosa che non è solo di Francesco, ma la troviamo anche nei Padri del Deserto, la troviamo anche in San Benedetto da Norcia, quindi abbastanza diffusa nella spiritualità cristiana. E quindi oltre alla roccia spaccata c'è sempre una croce, che per Francesco è un libro, il Liber Crucis, cioè quello dove apprendere tutto l'amore di Cristo per noi, e quindi la croce stessa è il Vangelo. Quindi questo è un po' il senso di Poggio Bustone.
4: Chi lo frequenta oggi questo?
3: Il convento oggi è frequentato da pellegrini incauti che con la pioggia arrivano, tipo voi. La maggior parte sono, durante il periodo estivo ci sono i pellegrini dei vari cammini che percorrono le varie tappe del cammino di San Benedetto, di San Francesco, di San Michele, no? Che ci sono vari itinerari, e anche gruppi che arrivano per esempio su gomma. Stamattina per esempio avevamo un gruppo di coreani, quindi anche a livello internazionale il convento comincia ad essere conosciuto. Noi abbiamo spesso coreani, polacchi, sloveni, slovacchi, Repubblica Ceca, americani, francesi, belgi, insomma varie tipologie, insomma. E poi tante parrocchie che anche a volte vengono qui nel periodo delle comunioni e delle cresime per portare i ragazzi a fare il ritiro della cresima o della comunione. Quindi ecco, siamo abbastanza, però non abbiamo i numeri di assisi, due punti, grazie a Dio, punto esclamativo, nel senso che comunque riusciamo a sopravvivere e a mantenere un po' la particolarità e anche la serenità dei luoghi, perché quando c'è troppa gente il turismo spesso rischia un pochino di umiliare l'aspetto spirituale, no? Perché viene meno il raccoglimento, il silenzio, poi diventa... Anche per noi è fondamentale, ad esempio, avere un orario. Cioè, se uno ti arriva all'una, non è proprio l'orario migliore per poter visitare, perché noi a quell'ora mangiamo e poi abbiamo i nostri momenti di riposo e anche di preghiera. Cioè, noi ci teniamo a conservare un orario proprio per evitare che anche la nostra vita diventi una vita frenetica, una vita assorbita dalle mille cose da fare, e questo non aiuta molto, nemmeno come salute, insomma, sia psichica che fisica, ecco.
4: Grazie.
3: Prego.
5: Grazie.
1: E siamo così giunti all'ultima tappa, quella che ci riportava a Rieti, al termine di questo anello. il santuario che abbiamo incontrato durante l'ultima tappa si chiama La Foresta e ospita una importante storica comunità di recupero dalle dipendenze, Mondo X, e in quell'occasione, appunto in quel luogo, abbiamo avuto un incontro molto, molto bello, molto toccante con il responsabile di quel luogo. Ma appunto ne parlo proprio in quell'incontro, oltre in quel commento a caldo, e poi anche inaspettatamente il ricordo di un'attrice scomparsa, ma appunto di tutto questo parlavo proprio quel giorno e quindi vi ripropongo quel commento a caldo.
5: Vorrei partire anch'io con un grazie, ma intanto un grazie a tutti quanti voi e un grazie in generale alla comunità radiotelevisiva italofona, visto che appunto grazie alla comunità radiotelevisiva italofona abbiamo fatto quest'altra stupenda esperienza che intanto è sempre umanamente una cosa meravigliosamente arricchente. Quindi grazie veramente di aver condiviso questo cammino. È vero, l'incontro con Lorenzo di cui parlava Vida è stato un incontro particolarmente emozionante. Devo dire che Lorenzo ha dato anche prova, soprattutto nella parte iniziale del nostro incontro, di una grande ironia quando ci ha raccontato appunto l'episodio storico che riguarda appunto il santuario della foresta. Intanto ci ha mostrato quello che è adesso la chiesa, no? Il santuario. In realtà deriva da due diverse cappelle. Una di queste era la chiesetta di San Fabiano, dove Francesco arrivò nel 1225 chiedendo ospitalità al prete che era appunto lì. Poi c'è un'altra chiesa, quella di Sant'Anna, che è stata costruita in seguito e che adesso invece fa parte appunto di un unico complesso. Ma Francesco cercava la solitudine quando appunto era andato lì a San Fabiano, ma naturalmente la sua fama era tale che tutti coloro che avevano sentito parlare di lui erano comunque giunti per ascoltarlo, e dopo averlo ascoltato si erano fermati nella vigna del frate appunto di San Fabiano pasteggiando con i grappoli maturi, e quindi il prete era un pochino così disturbato dal fatto che la sua vigna fosse stata devastata da tutta questa gente, ma Francesco gli aveva promesso: non preoccuparti, perché il vino che appunto ricaverai dalla vendemmia sarà maggiore di quello che tu abbia mai preso. E quindi appunto in effetti anche quei pochissimi grappoli rimasti avevano invece dato una quantità di vino immensa, e Lorenzo ha aggiunto: a questo punto il prete voleva che Francesco rimanesse sperando appunto in un raccolto altrettanto grande. Ora, io devo dire che per me personalmente, ma insomma spero per tutti coloro che amano il cinema, che ci stanno ascoltando, e credo che siano molti, è stato un momento molto toccante anche, ed è tutto inaspettato, quel luogo che è posto a ricordo, viene chiamato un po' la Superga Reatina, ad un terribile incidente che era avvenuto sul Terminillo nel febbraio del 1955. Un aereo che aveva perso la rotta, veniva dal Belgio e si stava recando, in realtà la meta finale sarebbe stata in Congo, Leopoldville, però avrebbe dovuto fare scalo all'aeroporto di Ciampino a Roma. E in questo aereo viaggiava un'attrice che forse alcuni appunto degli appassionati di cinema ricordano, perché era una delle protagoniste di un grande capolavoro del cinema italiano, Senso, di Luchino Visconti, Marcella Mariani, che interpreta il ruolo di Clara, che appare nella parte finale appunto del film. Marcella Mariani aveva soltanto 19 anni, aveva recitato, io l'ho vista soltanto in Siamo Donne e appunto in Senso, ed era una promessa del cinema italiano. Purtroppo appunto questo tragico incidente ha troncato tragicamente la sua vita. Ed è stato, devo dire, per me particolarmente emozionante ritrovarla casualmente appunto in questo luogo dove viene ricordato appunto l'incidente e dove ci sono appunto dei fiori. È un luogo veramente di poesia, visto che Vida ha usato questa parola. Mi piace ricordarla anche a proposito della memoria di questa attrice.

Ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un anniversario, un centenario, la nascita di una delle più grandi e delle più luminose stelle del cinema, perché il primo giugno del 1926 nasceva Norma Jean Baker, più universalmente conosciuta come Marilyn Monroe, espressione paradigmatica dell'artificio hollywoodiano, dietro cui si nascondeva però lo sguardo di una donna vulnerabile, di un'attrice spesso fraintesa dall'enorme talento. Etichettata troppo presto come dumb blonde, prigioniera, se vogliamo, di un'avvenenza abbagliante quanto artificiale, venne messa presto sotto contratto dalla 20th Century Fox, che però non sembrava veramente credere al suo potenziale, tanto da affiancarle in più di un film altri nomi che rappresentavano una sorta di sicurezza al box office. In Gli uomini preferiscono le bionde di Howard Hawks, nonostante il titolo, il primo nome in cartellone era quello di Jane Russell, che era bruna. Nell'immediatamente successivo Come sposare un milionario di Jean Negulesco le erano accanto Lauren Bacall e Betty Grable, due attrici di provata fama e carriera. Anche se il grande successo arrivò grazie a ruoli di surreale ingenuità come quelli sostenuti nei due film citati o anche nel di poco successivo Quando la moglie è in vacanza di Billy Wilder, la Monroe aveva esordito in titoli di tutto rispetto come Giungla d'asfalto di John Huston o Eva contro Eva di Joseph Mankiewicz con Betty Davis protagonista, sia pure naturalmente in ruoli minori, e aveva dato prova di un talento più inquietante quando era stata protagonista di Niagara di Henry Hathaway o di La tua bocca brucia di Roy Ward Baker. Quest'ultimo film in particolare le aveva offerto l'occasione di esplorare un carattere disturbato mentalmente, in cui la Monroe aveva sperimentato espressioni dolenti, smarrite, che il cinema le darà l'occasione di ritrovare soltanto una decina d'anni dopo nel film Gli spostati di John Huston. Determinata a raggiungere una credibilità di attrice, nel 1955 Marilyn Monroe lasciò Hollywood e si iscrisse all'Actor Studio di Lee Strasberg a New York. Fu il momento d'oro della carriera della Monroe, che diede una prova d'attrice superba in Fermata d'autobus di Joshua Logan e surclassò Laurence Olivier, che si illudeva di surclassare lei, nel film Il principe e la ballerina. Alla fine del decennio e all'inizio del decennio successivo, la Monroe interpretò quelli che sono forse i suoi capolavori. A qualcuno piace Caldo, di Billy Wilder, sublime gioco di maschere e di identità nascoste e assunte pretestuosamente, e soprattutto Gli spostati di John Huston, malinconica elegia scritta da suo marito Arthur Miller. Ma ne parliamo tra un momento.

Nessuno è perfetto, è la battuta finale di A qualcuno piace caldo, un film culto della commedia americana che venne diretto nel 1959 da Billy Wilder e interpretato da Marilyn Monroe, appunto, insieme a Tony Curtis e Jack Lemmon. Billy Wilder, come avevo accennato, aveva già girato nel 1955 un altro film con Marilyn Monroe, Quando la moglie è in vacanza, e aveva deciso, così almeno racconta, che non avrebbe mai più lavorato con lei a causa dei ritardi che l'insicurezza dell'attrice e i problemi della donna provocavano. Quando però seppe che lei aveva letto la sceneggiatura di A qualcuno piace caldo e che si era detta interessata al ruolo della protagonista, ritornò naturalmente sulle sue decisioni. A dire il vero, la lavorazione fu di nuovo difficile a causa della mancanza di puntualità e della salute cagionevole della diva. Ma, come ebbe modo di dire in seguito in alcune interviste a Billy Wilder, lui aveva una zia che era un modello di puntualità. Ma chi avrebbe pagato un biglietto per andare a vederla al cinema? Tony Curtis, o almeno così si racconta, in particolare ebbe alcune espressioni non proprio gentili nei confronti della Monroe. Sembra che abbia affermato: è stato come baciare Hitler. Ma le spiegò con il fatto che nel montaggio definitivo del film erano spesso state scelte le scene in cui la Monroe era sublime, anche se si trattava magari del 32esimo Chuck, quando lui o Jack Lemmon magari erano esausti, quindi meno concentrati, meno convincenti. Il film è ambientato in Florida, come ricorderete, ma fu in verità girato a San Diego, all'Hotel Coronado. E sin dall'inizio il film si apre in modo alquanto anomalo per essere un film comico. Si apre, cioè, con un fatto storico, il massacro di San Valentino. Questo perché, diceva Wilder, occorreva un impatto traumatico e violento per rendere credibile il fatto che due giovanotti prestanti, innamorati di Marilyn Monroe, continuino a non rivelarsi e mantengano un travestimento da donna, quel travestimento che hanno adottato per sfuggire ai gangster, autori appunto della strage di cui loro sono stati involontariamente testimoni. Il gioco però del travestimento non finisce qui, perché Joe Josephine, cioè il personaggio interpretato da Tony Curtis, si traveste ulteriormente da miliardario Shell per conquistare la bella Sugar, cioè appunto il personaggio interpretato da Marilyn, facendo il verso, però questo lo si coglie soltanto nella versione originale, a Cary Grant. Questo gioco di maschere e di identità nascoste e assunte pretestuosamente è sottolineato anche dall'uso sapiente degli oggetti. Il carro funebre che si vede all'inizio nasconde le bottiglie di liquore sotto i fiori. L'agenzia di pompe funebri si rivela essere un jazz club in cui si vendono gli alcolici. E poi c'è il tavolo sotto il quale Joe e Jerry si nascondono, la torta di compleanno che nasconde dentro di sé il killer. Insomma, niente è ciò che sembra, tutto si rivela essere il contrario di ciò che appare. Il miliardario è un musicista squattrinato, Daphne è un uomo e perfino il motoscafo naviga all'indietro. Anche il titolo della canzone più bella del film, più malinconica del film, eseguita da Marilyn Monroe, è Unfortunate with love, cioè ho chiuso con l'amore, e invece quello è proprio il momento in cui per lei l'amore comincia.

Cast eccellente: Clark Gable, Montgomery Clift, Ellie Wallach, Thelma Ritter e naturalmente Marilyn Monroe, la moglie di Arthur Miller, per la quale il testo fu scritto, come vi dicevo, come una malinconica elegia. Marilyn desiderava che suo marito scrivesse qualcosa per lei, ma sperava che lui le donasse un ruolo dietro cui nascondersi, nel quale perdersi. E invece lui le ritagliò, con il personaggio di Roslyn, un ruolo che la rivelava, che la lasciava scoperta, indifesa, che attingeva alla sua vita, alle sue paure, ai suoi improvvisi entusiasmi, alla sua vulnerabilità al limite del patologico, alla sua testarda mania di autodistruzione. The Misfits, questo è il titolo originale del film, sono coloro che non hanno trovato una loro collocazione, come le tessere di un puzzle che non trovano posto, che non si incastrano, come i titoli di testa disegnati da George Nelson suggeriscono. Gli spostati è uno strano western ambientato in un paesaggio lunare, spoglio, in cui questo strano gruppo di personaggi si ritrova per catturare dei cavalli selvaggi. Ma i cavalli sono destinati al macello per farne mangime in scatola per cani. E la bruttezza, lo squallore, la crudeltà dell'atto appaiono ancora più evidenti se confrontate alla nobiltà e alla fiera bellezza dei cavalli in libertà, ancora più evidenti nella luce accecante del deserto che non offre nascondigli o alibi. Seconda stella a destra e poi dritti fino al mattino. Ve lo ricorderete, la direzione per L'isola che non c'è, Neverland. E una stella, appunto, seguono Clark Gable e Marilyn Monroe nel finale degli spostati. La loro meta nel giro di pochi mesi sarebbe stata la stessa.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Ore 16, l'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano, lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'iraniana Tashnim. Si alza quindi ulteriormente la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut. Sembra con il via libera degli americani. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese contro l'aggressione illegale e l'ingerenza di Israele, afferma il governo.

0: Governo iraniano. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile. Sempre a maggio la Russia ha lanciato contro l'Ucraina anche 211 missili. È tutto, l'informazione torna alle ore 17.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno.
2: According to the Houthi run,
3: le papche appoiono
4: il Pantheon in semblance
5: di sono. La maniera resta.
6: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Libano, oltre 1 milione gli sfollati a causa della guerra. A Gaza la situazione dei più piccoli e poi un focus sugli oratori. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia Bruno Orti e Luca Rossi. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News, perché apriamo questa puntata parlando di salute e benessere nelle città. La salute non è più solo un bene individuale, ma un bene comune che richiama ciascuno ad adottare comportamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco. Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire sia da parte dei cittadini sia da parte delle istituzioni, sindaci, gli amministratori locali, che devono ergersi a garanti di una sanità equa e armonica. Da queste basi parte l'evento Le città che fanno stare bene, in programma a Roma il 2 luglio in occasione della giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, evento organizzato dal Health City Institute. E allora per parlarne abbiamo in studio proprio il presidente dell'istituto, nonché presidente della Federazione Italiana delle Associazioni Cristiane dei Giovani, Federico Serra. Presidente, benvenuto.
8: Grazie dell'invito.
7: Partiamo da questo evento il 2 luglio a Roma, Le città che fanno stare bene. Ecco, che tipo di evento sarà?
8: Allora, è il 10° anno che viene celebrata la giornata nazionale per la salute e il benessere nelle città, che prende spunto da un manifesto che era proprio la salute nelle città quale bene comune, quindi richiamava certamente il principio di comunità. L'evento che verrà fatto il 2 luglio è un evento che presenta questa giornata, anche perché quest'anno il Senato ha in approvazione una legge che, per istituzionalizzare questa giornata e farla diventare veramente bene di tutte le città, bene comune di tutte le città.
7: Quando si parla del benessere all'interno delle città, ecco, la salute nelle città, cosa si intende?
8: La salute è una cosa differente dalla sanità, cioè la salute riguarda il benessere psicofisico, il benessere non solo individuale ma collettivo, direi. Troppo spesso ci si concentra sulla persona e poco sul principio di comunità, e invece la comunità è qualche cosa che va portata avanti. La salute è un bene che va coltivato da tutti noi, va coltivato nell'aria che respiriamo, nell'acqua che beviamo, nella mobilità, in tutto quello che una città urbanizzata purtroppo spesso fragilizza. E questo qui è quello che l'Health City Institute fa con i suoi 300 ricercatori, 107 società scientifiche, 420 health city manager, cioè con una rete di 235 città, cerca di far diventare la salute un argomento primario nelle politiche degli amministratori.
7: Anche perché le città, forse un po' troppo spesso, vengono associate a un concetto di salute particolare. Si parla tanto dello smog, l'inquinamento delle città, ecco, invece bisognerebbe andare a ritrovare quelli che sono gli spunti buoni, ecco, tutto ciò che c'è di positivo per arrivare a una salute urbana.
8: Bisogna che investire in questo. Io dico solo due numeri che possono essere utili a tutti quanti. Oggi come oggi, in una città come Roma, a fronte di 2.800.000 abitanti, ce ne sono altri 3.800.000 che si chiama popolazione incidente, cioè che entra nella città ogni giorno, quindi sono dei city user. Questo significa che bisogna programmare per una città di 7 milioni e non di 2 milioni e 8. Questa è una sfida tremenda se noi ci pensiamo. Poi c'è un altro, l'altra faccia della medaglia, cioè tutti si spostano nelle città convinti, probabilmente a ragione, che qua si trova maggiore istruzione, maggiore benessere, e ci si dimentica delle aree interne. 4.000 comuni, 13 milioni e mezzo di persone, con un inverno demografico molto forte. L'altra faccia è la medaglia, dove c'è l'abbandono, poi c'è chiaramente la solitudine involontaria e non volontaria, che sono dei temi che bisogna affrontare anche nelle città e nelle periferie.
7: Cittadini al centro, insomma, in questo caso della città, ma anche delle discussioni, ma insieme ai cittadini anche le istituzioni, lo dicevamo prima, i sindaci, gli amministratori locali, ecco, cosa si chiede per l'appunto a loro?
8: Beh, noi abbiamo vicino, molto vicino di noi, l'ANCI, che è l'associazione degli 8.000 comuni italiani, che sempre ha investito con noi, hanno fatto assieme a noi, assieme anche al Ministero dei Giovani, hanno fatto il corso per il City Manager, cioè una figura che facesse da ponte fra le politiche sanitarie e le politiche della salute. Le politiche sanitarie stanno in capo alle ASL, quelle alla salute dovrebbero stare in capo ai primi cittadini, 420 giovani health city manager che si dovrebbero occupare del benessere dei cittadini nella nostra prospettiva sotto i 35 anni, ed è stata una delle 5 better practice che a livello mondiale è stata segnalata, l'unica italiana, quale strumento per migliorare la qualità di vita nelle città.
7: Federico Serra, vogliamo anche andare a raccontare quelle che sono le attività, quello che è l'impegno dell'Health City Institute in generale?
8: Beh, quello che noi facciamo è una ricerca continua sui determinanti della salute. Prima le città dal punto di vista urbanistico non viste solo agli urbanisti. Voi pensate che in alcune città si piantavano le betulle, il primo è un albero che chiaramente provoca delle allergie respiratorie. Noi dobbiamo pensare a, quando pensiamo alla salute delle città, a un gruppo di persone che lavora, sociologi, psicologi, medici, urbanisti, comunità di accoglienza. Purtroppo ammettiamo che le città sono saltate le reti di prossimità, e le reti di prossimità fragilizzano molto, ammettiamo, le periferie e i quartieri. Ecco, noi studiamo come i determinanti della salute impattano. Ti faccio solo un esempio: c'è a Roma, passando da sulla linea C della metropolitana, passando da Piazza Bologna, tanto per intenderci, fino ad arrivare fuori raccordo anulare, si perdono 3 anni e mezzo di vita, e questo qui non è accettabile. C'è un'incidenza del 40% in più di malattie croniche quali il diabete e malattie cardiovascolari. Ecco, questo non è accettabile. In una società civile il bene comune significa anche eliminare queste disparità.
7: Presidente, il benessere all'interno delle città, la salute all'interno delle città va di pari passo non solo, come abbiamo ascoltato, ma va anche di pari passo con quella che è la cura dell'ambiente, la cura del creato.
8: Assolutamente. Noi abbiamo, io direi, bisogna prendersi cura di quello che ci è stato dato. Noi purtroppo siamo una generazione che non prende molto cura di questo. Se noi vediamo quello che è l'impatto climatico, quello che ammettiamo, quello che sono anche determinate, cioè impatti sulla biodiversità, allora noi prenderci cura di quello che ci è stato donato significa non solo mantenerlo, ma far sì che le generazioni future possano bearsi di questo in maniera maggiore, perché noi siamo arrivati in questo mondo a 8 miliardi di persone, e la sostenibilità di 8 miliardi passa attraverso chiaramente una rete molto importante di cose da fare e non di cose da dire.
7: Per chiudere, ecco, con un concetto, anche una parola, ce ne sarebbero tante, ecco, con cui riassumere un po' questi concetti, ma ecco, può essere fondamentale avere anche maggiore consapevolezza, ecco, di questi argomenti.
8: Assolutamente, noi crediamo che questo qui debbano essere argomenti che debbano essere portati a livello delle scuole, a livello delle università, a livello di tutte le comunità, perché quello che è l'alfabetizzazione di una comunità non può essere affidata solamente alla buona volontà di esperti, ma deve essere in qualche maniera un percorso di vita.
7: E allora ricordiamo a Roma il 2 luglio le città che fanno stare bene, perché bisogna anche ricordarlo, le città devono far stare bene tutti quanti, lo dicevamo, i cittadini, ma non solo, tante persone, facendo il caso di Roma, ma un concetto che si estende alle tante città, in questo caso italiane. Grazie Federico Serra, presidente del Health City Institute. Grazie
8: a voi.
7: E ora per le notizie del giorno diamo la linea ad Alessandro Guarasci.
1: Gianmarco, sì, noi apriamo le notizie di oggi con una notizia appunto battuta poco fa dalle agenzie, perché l'Iran avrebbe sospeso lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per quelli che ha definito i crimini di Israele in Libano. L'Iran poi minaccia di bloccare di nuovo lo stretto di Hormuz, e questo sicuramente nelle prossime ore potrebbe avere effetti pesanti sul prezzo del petrolio. Intanto il comando centrale delle forze armate americane ha reso noto che in mattinata sono stati intercettati con successo due missili balistici iraniani diretti contro le forze armate con base in Kuwait. Questi missili sono stati comunque subito neutralizzati e nessun personale americano è rimasto ferito, così scrive il comando centrale degli Stati Uniti. Interviene il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Ghalibaf, che ha accusato gli USA di non rispettare l'accordo di cessate il fuoco e dunque ha minacciato una risposta. Ora andiamo in Ucraina, perché nel mese di maggio la Russia ha colpito il paese con un numero record di droni a lunga gettata, pari a 8.150, ovvero il 24% rispetto al precedente record di aprile, 24% in più. E quanto emerge da un'analisi dell'AFP, l'agenzia di stampa, in base ai dati dell'aeronautica militare, mentre Kiev moltiplica gli appelli agli alleati per rafforzare le sue difese aeree. Sempre a maggio la Russia ha lanciato contro l'Ucraina almeno 211 missili. Il Ministero di Difesa di Mosca annuncia intanto la conquista di un altro insediamento nella regione ucraina di Donetsk. Ora parliamo di Unione Europea, perché Cipro, appunto presidente del Consiglio UE, convoca per venerdì 5 giugno una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute per affrontare l'epidemia di Ebola in Africa centrale e dunque discutere di ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra tutti gli stati membri. Proteste in piazza intanto sono scoppiate in Kenya, nella città di Nanyuki, a nord della capitale Nairobi, zona scelta dagli USA di comune accordo con il governo centrale per istituire un centro di emergenza per il virus, dove verrebbero messi in quarantena cittadini americani e keniani. Ora parliamo del 2 giugno, appunto la festa della Repubblica, perché hanno già preso il via le celebrazioni appunto per gli 80 anni della Repubblica. In attesa della parata militare e della festa di piazza di domani, stamattina si sono aperte le porte dei giardini del Quirinale alle fasce più deboli della popolazione. Si sono esibite la banda Interforze, il coro dell'Associazione Nazionale Alpini e la Jazz Campus, orchestra della Casa del Jazz di Roma. Alle 15.30 poi il cambio della guardia a cavallo in forma solenne in piazza del Quirinale. Un'ultima notizia, questa volta di cronaca italiana, perché dobbiamo dire che nei primi 5 mesi del 2026 sulle strade italiane sono morti 175 pedoni, il 19% in più rispetto ai 147 dello scorso periodo dell'anno scorso. Questo emerge dall'ultimo aggiornamento del report ASAPS, un aumento davvero preoccupante di questo tragico fenomeno. A livello regionale il maggior numero di decessi si è registrato in Lombardia, a seguire il Lazio e poi il Piemonte. Con questo è tutto, Gianmarco a te la linea.
7: E grazie Alessandro Guarasci. Noi andiamo avanti, non cessano gli scontri nel sud del Libano tra l'esercito di Israele ed Hezbollah. Un attacco israeliano ieri ha ucciso 8 persone, tra cui 3 donne, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute libanese. Hezbollah ha riferito di aver abbattuto ieri sera un drone israeliano, di aver lanciato oggi numerosi razzi e colpi di artiglieria contro le forze di Israele schierate nel sud del paese. Il presidente libanese Aoun ha ribadito la necessità di negoziare con Israele, nonostante preoccupante la situazione. Le trattative sono più sicure della guerra, ha detto. Un appello per una soluzione diplomatica è arrivato anche dall'Unione Europea. Chiediamo a Israele di porre fine all'escalation militare in Libano e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del paese, ha detto un portavoce della Commissione Europea. Il popolo libanese ha già sopportato immense sofferenze, non ha scelto questa guerra e questa guerra non è sua. I popoli del Libano e di Israele hanno diritto alla pace, alla sicurezza e alla dignità. E in questo contesto si stima che oltre 1 milione di persone, tra cui circa 390.000 bambini, siano sfollate a causa dei raid e degli attacchi. E allora, per capire quale sia la situazione umanitaria in Libano, ascoltiamo le parole di Don Diego dalle Carbonare, provinciale dei Comboniani per Egitto e Sudan, presenti in Libano con un'attività, con un'attiva comunità.
2: La nostra presenza è anche abbastanza limitata, nel senso che la nostra è una casa di formazione per seminaristi comboniani che si preparano alla missione nel mondo arabo e che studiano appunto a Beirut. Noi siamo presenti nel nord, nella zona a nord di Beirut, e quindi stiamo seguendo la situazione da un angolo, diciamo, non interessato in modo diretto dai bombardamenti, nel senso che i bombardamenti dall'inizio, ma questo già nell'ottobre del 24, come anche adesso, in questi ultimi mesi, si sono concentrati nel sud di Beirut, la capitale, e nel sud del paese, quindi quelle sono le zone più, più affette, no? più colpite dai bombardamenti. Chiaro che per noi comunque rimane la nostra una presenza dove comunque vediamo gli sfollati interni, perché in un paese di 5 milioni di abitanti più di 1.200.000, quindi un quarto del paese, hanno lasciato le loro case dal sud, si stanno spostando al nord, si stanno spostando in zone dove non ci siano bombardamenti e cose, e comunque un paese dove i prezzi, l'economia, la stabilità delle istituzioni sono messe in discussione da questa guerra pesantissima.
7: In un contesto come questo, Don Diego, le difficoltà sono tante, però è tanto anche l'impegno dei missionari.
2: Certo, noi per il poco che possiamo siamo vicini soprattutto alle realtà che meglio conosciamo. I nostri studenti, seminaristi, portano avanti attività di apostolato soprattutto fra i migranti, le comunità migranti di Beirut, quindi siamo, diciamo, collaboriamo anche con i gesuiti che sono in centro a Beirut, ad Ashrafieh, hanno un centro che funge da praticamente da parrocchia dei migranti lavoratori, quindi africani e asiatici soprattutto. Ecco, per noi la nostra presenza è anche un po' di aiuto a questi gruppi, a queste persone che poi si ritrovano a essere una minoranza che come gli altri paga le conseguenze della guerra, però diversamente dagli altri non ha alternative, non ha altri luoghi dove radunarsi, dove continuare. Quindi quelle sono le persone che più incontriamo e delle quali più sentiamo le storie e le preoccupazioni.
7: Don Diego faceva riferimento prima al problema degli sfollati, ecco, ci sono tutta una serie appunto di difficoltà, di problematiche che riguardano, se vogliamo, gli effetti anche collaterali, tra virgolette, della guerra, oltre insomma i missili e le bombe.
2: Chiaro, sì, fin dall'inizio di questa ultima fase, quindi parliamo da fine febbraio, no? Credo sia cominciata, beh no, in Libano è cominciata il 1 marzo, no? I bombardamenti, perché sono seguiti un paio di giorni dopo l'attacco americano all'Iran. Comunque questi ultimi mesi, diciamo che i bombardamenti non più solo su obiettivi, diciamo, strategici di Hezbollah, eccetera, però bombardamenti su quartieri civili, su abitazioni civili, eccetera, hanno causato uno spostamento veramente di centinaia, di migliaia di persone, quindi, e fra questi ovviamente donne e bambini, e un vero esodo dal sud del paese al nord. È una cosa che abbiamo visto a più riprese. A dire il vero, verso, credo fosse verso la fine di aprile, c'era stato quasi un ritorno di molti nel sud, ma gli eventi di questi ultimi giorni stanno riattivando un'altra ondata di spostamento di persone dal sud al nord. E come Chiesa Cattolica anche sentiamo di villaggi, interi villaggi di cristiani nel sud del paese che sono stati rasi al suolo. Ci sono anche foto, ci sono siti dei media internazionali eccetera che fanno vedere anche foto veramente di interi villaggi rasi al suolo e comunità cristiane costrette ad abbandonare la propria terra, le proprie case. Quindi purtroppo i numeri sono grandi e la sofferenza è grande.

0: Cambiamo argomento. L'impegno di Proterra Sancta per salvare l'infanzia a Gaza, tra macerie, immondizie, epidemie e privazioni di ogni genere, i volontari della ONG, braccio operativo della custodia di Terra Santa, continuano a portare istruzione, assistenza psicologica e umanitaria nella striscia. Per il portavoce dell'organizzazione Andrea Veduto è importante restare per ricostruire le persone. E allora ascoltiamolo al microfono di Cecilia Seppia.
1: La situazione è migliorata rispetto all'ottobre scorso, quindi rispetto a tutti i bombardamenti che giorno e notte, come dire, rendevano la vita impossibile dei Gazawi, ma non possiamo dire che la situazione sia positiva. Ecco, i bombardamenti continuano, l'accordo con Hamas non è stato siglato, anzi alcuni sostengono che Hamas si stia riarmando, e a partire da quando è stata siglata la tregua ci sono stati più di 800 morti, morti anche della comunità cristiana, che prima della guerra aveva 1017 cristiani, appunto oggi sono rimasti 548, quindi di fatto sono stati dimezzati. Il cibo arriva di più, certamente arrivano anche latticini, frutta, verdura, quindi c'è un piccolo passaggio anche da parte di cibo fresco e non a lunga conservazione, che invece era l'unico alimento che i Gazawi potevano ricevere durante i 2 anni e mezzo di guerra. Però la situazione rimane appunto tesa, la ricostruzione di Gaza non sta avvenendo, il costo che è stato stimato per la ricostruzione è attorno ai 90 bilioni di dollari. Questo significa che Gaza non verrà ricostruita, ci sono alcune città come Khan Yunis che sono state completamente rase al suolo. Gaza City ancora esiste, ci sono dei condomini, dei palazzi che sono ancora in piedi, ma sono tutti da mettere a posto, in Italia sarebbero dichiarati inagibili. Oltre a questo va sottolineato che la cosiddetta linea gialla, che occupava il 53% della striscia di Gaza, dovrebbe essere aumentata, questo almeno secondo quanto ci riferiscono giù, al 64%, quindi i militari hanno preso il controllo del 64% di tutta la striscia di Gaza, e questo è un dato ovviamente che preoccupa, perché significa concentrare tutta la popolazione nel restante 36% della striscia. Un ultimo dato, che è il dato sanitario. Ci sono diverse malattie, ci sono delle epidemie che rendono ovviamente la vita molto complicata, i prezzi rimangono molto alti, ad esempio i prezzi per l'acquisto dei generatori di gasolio, dei generatori di gasolio che fanno funzionare l'elettricità quando non arriva, e poi c'è tutto il tema dell'educazione.
2: Ti interrompo, sì, perché su questo volevo proprio un approfondimento, cioè voi come Pro Terra Sancta vi occupate, tra le tante cose, soprattutto di istruzione, no? Con queste scuole nelle tende, e io so che avete resistito anche sotto i peggiori bombardamenti, quindi mi chiedo, riuscite ancora a garantire questo servizio, e che cosa riuscite a fare con i bambini?
1: Sì, fortunatamente sì, la scuola che è diciamo stata collocata adesso con delle tende o utilizzando dei locali come cucine che oggi non sono più utilizzate, ecco, all'interno del compound parrocchiale va avanti, e noi riusciamo a sostenerla pagando gli stipendi degli insegnanti, riuscendo a pagare a sostenere il parroco Romanelli nelle spese, diciamo, dell'amministrazione, della gestione della scuola. È chiaro che questo vale per poche centinaia di bambini, cioè la stragrande maggior parte dei bambini a Gaza oggi non va a scuola perché non c'è la possibilità. Accanto alla scuola naturalmente c'è tutto il tema del recupero psicologico che hanno bisogno qui questi bambini. Ricordiamoci che è una generazione che ha subito per 2 anni una guerra piena di bombe, di missili, di terrore, e sono tutti, diciamo, fatti che hanno lasciato dei traumi all'interno di questa infanzia rubata, per cui non c'è solo il tema dell'educazione scolastica, ma c'è anche un tema di recupero psicologico che stiamo cercando di portare avanti in collaborazione con i nostri partner come Aftaluna e certamente il Patriarcato Latino di Gerusalemme, che oggi è presente attraverso la parrocchia curata da padre Gabriel Romanelli. Per noi è fondamentale insistere su questo tema, sul tema dell'educazione. C'era anche in progetto di creare una scuola nuova, è fondamentale perché il terrorismo non è solo, cioè non ci sono solo, cioè il terrorismo non è solo delle organizzazioni militari, è un pensiero, un'ideologia, cioè per combattere il terrorismo in qualunque tipo di forma bisogna investire nell'educazione, perché altrimenti è facile che i terroristi possano, come dire, acquisire nuovi adepti dove c'è rabbia, ignoranza, miseria, frustrazione, eccetera, eccetera. Dobbiamo cercare di creare un futuro per questi ragazzi, per questi bambini. È una generazione che non va a scuola, è, come dire, sono i terroristi di domani, fondamentalmente. You cut me
0: down a tree. E si chiude qui questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra poco perché parleremo di oratori.

0: alla radio.
1: Il 29 maggio la Sala Tirreno della Giunta regionale del Lazio ha ospitato la festa degli oratori alla presenza del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma, il cardinale Baldassare Reina. È stata l'occasione per illustrare gli obiettivi della Regione per rendere gli oratori dei luoghi non solo fisici, di riferimento per preadolescenti, adolescenti e giovani, in cui tutti possano realizzare attività educative e socializzanti e avere una sana opportunità di incontro, non solo tra pari ma anche con educatori e formatori adulti che sostengono iniziative di protagonismo giovanile. E allora sentiamo cosa ci ha raccontato a riguardo proprio il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
2: Guardi, hanno un valore enorme perché sono sempre meno i luoghi dove i giovani, i più piccoli possono aggregarsi, possono passare del tempo insieme, possano conoscere l'altro, che è l'aspetto più importante, quello che arricchisce di tutti noi. E questo lo fanno in tantissimi luoghi dove anche il tema dell'inclusione, o anzi forse il rischio dell'esclusione sociale, e quindi sono i veri e propri presidi sui nostri territori. Non sono solo delle attività sportive, calcetto, ma sono dei veri e propri presidi educativi e formativi all'interno dei nostri territori.
1: Si è parlato anche in questa occasione di quelli che sono i contributi anche insomma agli oratori, 14 milioni di euro in questo caso dalla Regione Lazio.
2: Sì, noi abbiamo voluto sostenere, sono stati 14 milioni dal 2024 al 2026, ne abbiamo aggiunti altri 4 per il 2027, quindi fino ad oggi sono oltre 400 gli oratori che hanno potuto beneficiare di questa attenzione da parte della Regione Lazio. È l'aspetto che mi rende più orgoglioso. Questa è una legge che è stata adottata nel 2001 e poi era stata dimenticata e non più finanziata, e ieri c'è stato proprio di incontrare i giovani, i loro educatori, c'era un entusiasmo, una gioia, sapere che i luoghi per il diritto allo studio, sale studio, quindi non soltanto campetti sportivi, ma tanti luoghi dove comunque si esplica l'attività dei educatori, dei parroci che comunque attenti alle loro comunità. E questo per me è il valore aggiunto vero, come dicevo prima. Non so, è un luogo dove anche si forma il cittadino, perché sono giovani ma che sono i cittadini di domani, perché quindi attraverso questa modalità di incontro si formano, si hanno coscienze critiche, perché poi questa è anche la ricchezza dell'oratorio. Non c'è un indottrinamento, c'è proprio il vero e proprio incontro con l'altro che ci abitua alla ricchezza e alla diversità.
1: Collegandomi a questo, Presidente, qualche mese fa Papa Leone, in occasione della posa della prima pietra del complesso di Olgiate Comasco, intitolato a San Giovanni Bosco, il Papa disse che gli oratori sono vitali per aiutare i giovani a sconfiggere l'isolamento, e ha esortato ad apprezzare il ruolo di tali spazi di vera fraternità. Ecco, si riscontra questo negli oratori e nel collegamento con i giovani e il territorio?
2: Forse una delle poche volte in cui mi sono veramente emozionato ascoltare le storie dei ragazzi che raccontavano di come hanno riscoperto la loro unicità e della bellezza dell'incontro, dello stare insieme, quanto sono vere le parole del Santo Padre, quanto forte è stata l'intuizione di Don Bosco nell'investire sui giovani, nel dare loro attenzione, nel far scoprire la loro unicità e l'incontro con l'amore. Io l'ho toccato con mano, ecco, questa è stata la grande emozione che ho potuto vivere e del quale avevo consapevolezza. Toccarla con mano è stata una gioia enorme.
1: Presente alla festa degli oratori anche il cardinale Reina, vicario generale per la diocesi di Roma. Ecco, lui ha sottolineato come nel corso dell'evento in alcune testimonianze venisse proprio rimarcata la preoccupazione di come in molti contesti della città di Roma e della regione Lazio non siano poche le situazioni di disagio, quindi insomma anche un intervento, ma un'ottica, ecco, è un messaggio per arrivare a superare anche queste situazioni di disagio.
2: Esatto, ma il cardinale lo ricorda sempre nella sua pastorale, quella dell'attenzione all'esclusione sociale, di intervenire nei luoghi dove le fratture sociali sono più evidenti, dalle storie che arrivavano da Acilia, dal Quarticciolo, da Prima Valle. E, insomma, erano delle storie di incontro meravigliose, molto belle, dove i ragazzi manifestavano tutto il loro entusiasmo e la risposta che davano, e anche il coinvolgimento delle famiglie. Mi permetto di dire, però, ecco, quando si parla di isolamento, come ha fatto fatto il Santo Padre, io credo che l'altro aspetto è perché in questo, ahimè, nell'isolamento c'è tanta democrazia, sia nelle zone più fragili che anche in quelle più benestanti, e quindi questo l'ho potuto toccare con mano anche ascoltando esperienze che arrivavano da contesti magari più fortunati rispetto a alcune nostre aree più difficili.
1: Gli oratori sono importantissimi per formare, giocare e vivere con gioia la relazione con l'altro, quanto ci scrive un'ascoltatrice, ed è anche un po' il concetto di fondo che ha spiegato proprio ai nostri microfoni Don Stefano Guidi, direttore della Fondazione Oratori Milanesi. Allora ascoltiamolo.
0: Il rapporto col territorio da parte degli oratori è innanzitutto evidente dal numero degli oratori. Nella diocesi di Milano se ne contano un migliaio, che vuol dire che praticamente ogni parrocchia della diocesi ha un oratorio, e questo numero già da solo parla, fa capire la situazione di una realtà praticamente diffusa dappertutto nel territorio, in ogni angolo, in ogni dove, anche in situazioni più o meno difficili, anche in situazioni più o meno problematiche, o magari anche svantaggiate, come ad esempio quelle che in modo classico si chiamano le periferie delle grandi città, la periferia di Milano, ma non solo, insomma. Quindi davvero un legame con il territorio fortissimo, storico, perché gli oratori milanesi, gli oratori nella diocesi di Milano hanno una storia antichissima, nascono addirittura nel 500 e quindi hanno contribuito a costruire la società che viviamo oggi, ne sono un elemento essenziale e continuano a portare davvero una grande occasione di animazione, di incontro, di relazione nel territorio. Rimangono ancora oggi uno dei pochi spazi ad accesso gratuito, per cui non viene chiesto nessun requisito particolare, tantomeno necessario pagare l'ingresso, ma l'unico requisito, se vogliamo, è il fatto di esistere, di volersi incontrare con gli altri, di abitare in quel quartiere, in quel paese, e questo è sufficiente per poter entrare a far parte della grande famiglia dell'oratorio. Quindi davvero una grande presenza importante, soprattutto d'estate. Come sappiamo bene, d'estate gli oratori si riempiono, terminate le scuole, per gli oratori estivi, i Grest, questa proposta bellissima che la comunità cristiana fa alle realtà locali, praticamente di una grande esperienza di comunità, insomma, per 4, 5, 6 settimane, 7 settimane di vita insieme, di gioco, dove i più grandi aiutano i più piccoli, che è possibile realizzare solo grazie attraverso il volontariato, l'altruismo, la generosità.
1: Don Stefano, c'è una storia o delle storie, ecco, che può raccontarci in cui il ruolo, ecco, dell'oratorio nel territorio, ecco, si è visto maggiormente, pensando anche un po' a quello che ci raccontava prima, alcune situazioni difficili, di disagio?
0: Beh, diciamo che gli oratori davvero stanno facendo un grande lavoro in questi anni per accogliere i ragazzi. Questa è la loro vocazione, chiaramente la loro missione, ma per accoglierli, diciamo così, in qualsiasi situazione essi si trovino. E allora, ad esempio, mi piace raccontare dell'oratorio della Bicocca a Milano, un oratorio che opera in questo quartiere, che 3 anni fa ha deciso di provare una cosa, ha deciso di provare ad accogliere ogni giorno un gruppo di minori stranieri non accompagnati, che appunto risiedono in comunità di accoglienza nella città di Milano, ma hanno delle giornate praticamente vuote. E quindi questo oratorio ha deciso di provare questa esperienza, ha organizzato un gruppo di volontari e da allora è iniziata un'avventura bellissima, perché con questi 40-50 adolescenti che arrivano un po' da tutto il mondo e arrivano a Milano in cerca di fortuna, o comunque in cerca di, di una vita più dignitosa di quella che si sono lasciati alle spalle, appunto hanno trovato un oratorio, cioè una famiglia con delle persone che passano del tempo con loro. C'è stata una dimensione di fraternità, di convivialità. È importante offrire un servizio, rispondere a un bisogno, ma credo che sia ancora più importante offrire un'amicizia.
1: Oratori e territorio, dunque, un connubio importante non solo in Italia ma in tutto il mondo. Missioni Don Bosco ha numerosi missionari in varie zone del pianeta in cui si cerca di mettere in pratica anche i valori tipici dell'oratorio. E allora, in un breve viaggio radiofonico, facciamo una prima tappa in Repubblica Democratica del Congo e ascoltiamo le parole di Don Piero Gavioli, sacerdote salesiano e missionario a Lubumbashi.
3: L'oratorio ha successo in tutto il mondo. Don Bosco sapeva che per i ragazzi il passaggio educativo doveva essere quello dell'amorevolezza, e questo passaggio educativo è estremamente più facile quando passa attraverso il momento di maggiore rilasso, ecco, del ragazzo, che è quello della ricreazione. E allora Don Bosco, per lui, diceva il cortile è lo strumento migliore per me per educare i ragazzi, e al tempo stesso diceva l'unico scopo dell'oratorio per me è fare catechismo. Praticamente faceva catechismo, ma in un modo del tutto particolare, in cui il momento ricreativo diventava un modo di mettere in pratica questo catechismo, che poi dopo lui insegnava anche con tanti collaboratori e laici. Per noi è molto importante, e in Africa è importantissimo, perché l'Africa ha molto il senso dello stare insieme. I ragazzi trovano modo di stare insieme nelle baraccopoli, trovano il modo di stare insieme nei villaggi, trovano modo di stare insieme anche nei posti più svariati della città, a volte non conforme del tutto ortodosse, che non li aiutano a crescere. Invece l'oratorio ha proprio questo scopo, di aiutare i ragazzi a crescere bene. Questo Don Bosco lo voleva, e questo noi troviamo che in Africa funziona alla meraviglia. Nel 1982, mi avevano dato l'incarico di iniziare una delle prime opere che noi abbiamo fatto in Kenya, ed era una grande scuola. Oggi funziona molto bene, veramente, con tanti tanti allievi, e lì io mi trovavo a disboscare, perché si trattava di pulire una boscaglia e poi di iniziare la costruzione. E mi ricordo che ero nelle sterpaglie, in mezzo a radici varie e tanta terra rossa, ma la domenica, in cui non c'era nessuno a lavorare, io radunavo i ragazzi che erano lì attorno, i quali erano meravigliati di vedere questo musungo, questo bianco, come chiamano loro, di vedere e chiamarli a giocare e buttare in mezzo loro un pallone, e poi iniziare anche un pochino a parlare con loro. E per me è stato sempre uno strumento essenziale. Non si può fare a meno, per noi salesiani, di avere un oratorio senza educare.
1: Don Felice,
3: oratorio non... Sì.
1: Quali sono anche, ci ha descritto l'impegno, tanto impegno insomma, da parte anche dei tanti volontari, missionari che svolgono queste attività, in questo caso in Africa, in Kenya, ma quali sono anche le difficoltà a cui si va incontro in questi territori?
3: Ma guardi, per noi la difficoltà più grossa sono le distanze, ma poi soprattutto il fatto che la scuola non è come in Italia. Io prima di partire per il Kenya ero incaricato di un oratorio e l'oratorio praticamente incominciava alle 2 finiva del pomeriggio e finiva alle 2 di notte, ecco. Lì non è così, non è possibile tutti i giorni, perché i ragazzi vanno a casa da scuola quando comincia a far buio e quindi non possono permettersi l'oratorio quotidiano. Però questo è un problema, nel senso che non puoi avvicinarli tutte le volte che vuoi.
1: Chiaramente una precisazione: quello che abbiamo ascoltato era Don Felice Molino, un missionario in Kenya che ci ha parlato della situazione per l'appunto in Kenya. E andiamo ora allora in Repubblica Democratica del Congo e ascoltiamo le parole di Don Piero Gavioli.
4: Io sono attualmente in quello che si chiama qui Brus, cioè fuori città, in un territorio di boscaglia, di savana boscosa esattamente, in cui la popolazione è molto sparsa in piccoli villaggi. Allora abbiamo inventato, per così dire, un oratorio particolare. Sono in un seminario, una casa di formazione per giovani salesiani, sono numerosi, sono più di 70, quindi fanno l'oratorio andando la domenica soprattutto nei vari villaggi, gruppi di giovani salesiani, 2, 3 o 4, per fare oratorio. Oratorio significa le attività classiche, quelle che faceva Don Bosco all'inizio di Valdocco, cioè animazione della messa. Qualche volta non c'è il prete per dire la messa, allora sono i giovani salesiani che fanno la liturgia della parola e che portano e distribuiscono l'Eucaristia, la comunione, sono ministri straordinari dell'Eucaristia. E poi c'è catechismo, spesso un po' di alfabetizzazione, anche se molto ridotta, e poi qualche volta visita alle famiglie quando è possibile, e nel pomeriggio i giochi, attività ricreative, soprattutto calcio che piace a tutti, ma anche per le ragazze e le bambine danza, altre attività. Ecco, questa è la nostra maniera di tradurre l'oratorio, però in una 20-25 villaggi per il momento.
1: Ecco, quindi un'attività che si estende, esatto, a vari villaggi.
4: Allora, ci sono momenti in cui anche i bambini, i ragazzi e ragazze dei vari villaggi vengono invece verso il nostro seminario per attività preparate. La principale, che occupa quasi tutto l'anno, per metà dell'anno, è un grande campionato di calcio. Penso che ci fossero quasi 1000 bambini, ragazze e ragazze, facendo varie centinaia. Quindi.
1: Insomma, tante allora, attività, Don Piero, compresa questo, un torneo di calcio che coinvolge anche...
4: Questa è un'attività. L'altra attività sono le colonie delle vacanze. D'estate nei vari settori ci sono allora attività tutti i giorni per 4-5 settimane, mentre l'oratorio festivo è soltanto festivo, queste colonne delle vacanze durano 4-5 settimane e tutti i giorni c'è un'attività varia.
1: Chiudiamo il nostro viaggio tra i progetti oratoriali nel mondo andando in Cambogia, dove da anni è presente Roberto Panetto, missionario salesiano. Ascoltiamo la sua testimonianza.
5: Qui dove mi trovo, qui c'è l'oratorio salesiano. I salesiani in Cambogia sono principalmente su scuole tecniche e poi scuole dalla prima elementare fino alla 12ª classe. Ma abbiamo 4 scuole tecniche abbastanza grandi. E io sono anche un tecnico, per cui ho fatto il passaggio dalla Thailandia alla Cambogia 35 anni fa, proprio in maggio del 91. Ma l'oratorio è importante perché per i cambogiani la festa, l'allegria e poi il senso di famiglia, di aiutarsi a vicenda, specialmente i fratelli più grandi con i fratelli più piccoli.
1: Roberto, le difficoltà maggiori che si incontrano in questo territorio quali sono?
5: Ma le difficoltà è che, a dire il vero, è la seria povertà che colpisce ancora molte famiglie, per cui i giovani che vengono al oratorio sono di famiglie povere, anche cerchiamo di andare a prendere anche nelle zone dove c'è maggiore povertà della città, e per cui sovente c'è irregolarità. I genitori non seguono i figli, vengono un po' abbandonati a se stessi per la strada, per cui come noi a Cenocuville cerchiamo appunto di superare queste difficoltà cercando di agevolare, quindi andiamo a raccogliere un po' i bambini nei diversi quartieri, li portiamo alla nostra scuola.
1: Roberto, si tratta di veri e propri spazi di vera fraternità, come ha definito anche Papa Leone gli oratori.
5: Effettivamente, proprio la cosa principale è che gli asiatici, per cui anche i cambogiani, hanno molto il senso della famiglia, per cui venendo all'oratorio, dopo poco tempo si distinguono tutti fra grandi e piccoli, fratelli maggiori, fratelli minori, chiamare le altre persone si chiama sempre fratello maggiore, fratello minore, sorello, e così. E quindi c'è questo senso di fraternità, è molto sentito. E quello che è bello è che i nostri ragazzi della scuola professionale si prestano come animatori dell'oratorio, per cui è una cosa molto bella che coinvolge molti giovani.
1: C'è una storia, un aneddoto in particolare, ecco, brevemente, che ci puoi raccontare in merito?
5: La storia che ho vissuto proprio personalmente, nel senso

0: Anche i nostri giovani sono prestati e così si è salvata. E adesso la situazione è molto migliorata. È una famiglia che proprio praticamente adesso la mamma lavora anche al nostro asilo, e per cui è di casa, diciamo, è diventata proprio parte della nostra famiglia,
1: Certo.
0: proprio vera e propria.
1: Si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Io ringrazio Bruno Orti dall'altra parte del vetro, grazie a tutti voi che ci avete seguito fino a questo momento. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. A me non resta che salutarvi. Grazie e un saluto da Gianmarco Murroni.
2: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

ore 17 l'IDF esorta con forza tutti i residenti del quartiere di Dayè, nella zona meridionale di Beirut, a trasferirsi per la propria sicurezza. Se Hezbollah continuerà a lanciare attacchi contro le nostre città e comunità, l'esercito israeliano risponderà colpendo obiettivi terroristici. Legge. Intanto l'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. E l'Iran e i suoi alleati hanno messo in agenda la chiusura completa dello stretto di Hormuz e l'attivazione di altri fronti, tra cui lo stretto di Bab al-Mandab, tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, per punire Israele e i loro sostenitori, lo riferisce l'agenzia Tasnim. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni, 8.150, 211 i missili russi verso l'Ucraina. È tutto, l'informazione torna alle 18.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
2: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test, l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque l'Iran annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: La fuga dalla popolosa Dahia, roccaforte di Hezbollah nella periferia meridionale di Beirut, è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato l'ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 km di territorio libanese ieri la presa dello strategico castello di Betfur e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere

0: sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco, sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo, la tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cocchi.
2: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Ed ora la guerra in Ucraina, segnata da forti attacchi russi e da una serie di incursioni di Kiev con droni. Federico Plotti.
3: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro, Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dall'AIEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica, mentre andiamo in onda al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico, oggi anche le parole di Mattarella, domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantelmi in diretta da Roma.
4: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi, sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia, ora giunto il nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mille le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione, un voto anche, vi ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne, una lunga giornata di vigilia dunque con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza gremita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
5: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
1: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno. Intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia. Le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Asciune.
6: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Andiamo in Vaticano. In questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera. David Murgia.
7: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a mezzo lago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte e qualche ora fa le ricerche sono state sospese, sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana. Si tratterebbe di omicidio, non escluso che le 4 vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per chi rimane bloccato in autostrada. Luigi Ferraiuolo.
8: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane. Se il servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente può ottenere un ristoro economico. Sulla carta le società dovranno garantire almeno una sezione dedicata online, un numero telefonico o punti fisici di assistenza. Per quanto riguarda i blocchi della circolazione, il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità sui trasporti. Però la nuova norma su subito o molto apprezzata potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe? Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 2 giugno sotto la pioggia, soprattutto al nord sono in arrivo nuove perturbazioni. Il comune di Milano avvia come al solito il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Antonella Mazzateruel.
9: È stabile il tempo a inizio giugno. Con l'avvio dell'estate meteorologica, l'intera penisola sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia. Temporali e grandinate sono già in corso dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto, e anche domani al nord sono previsti nubifragi. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento, e nel pomeriggio locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale giunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni, ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi, anche Arnaldi. È tutto per questa edizione delle 18, Savino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata, ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Tracce su Tracce. Nei prossimi 55 minuti circa la programmazione di Radio Vaticana si concentra sulla musica popolare, quella contemporanea, cercando di rintracciare nelle canzoni del nostro tempo quelle domande fondamentali dell'uomo e quei segni che ci indicano che questa umanità è in ricerca della verità. Buon pomeriggio da Don Massimo Granieri. Nella stanza dei bottoni in regia c'è Gabriele Di Domenico. Siamo già belli carichi perché insomma abbiamo anticipato la sigla con una bellissima canzone degli Eurythmics. Ovviamente lancio subito le coordinate per rintracciarci su WhatsApp, il numero della radio 335 12 43 722. Mandate i vostri commenti in coda anche alle canzoni che faremo ascoltare. Già la playlist è stata anticipata sui miei canali social, sono già arrivati dei commenti, ovviamente poi tutto verrà mescolato attraverso le nostre riflessioni. Tra un quarto d'ora circa, ve lo anticipo, avremo il piacere di ospitare via telefono Cesare Veronico, che è il direttore artistico del festival musicale Medimex, che come ogni anno si svolgerà a Taranto. Intanto cominciamo ad ascoltare belle canzoni, una nuova, quella di Willy Peyote insieme a Bruno Risas, si intitola Mi arrendo.
2: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu, mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia, non ho ancora visto fuori ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima, siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona di 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi, c'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, bastando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, ancora il sole. Però mi servono le prove, difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano.

vengono, dimmi quante fingono, quanti vincono alla fine, qual è il premio, se qui corri una vita e dopo finisci in chemio, a forza di scavare dentro Major Grand Canyon, vi lascio ste parole impegno per lasciare un segno, forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove, difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

La nuova di Willy Peyote, sempre molto attento a scrivere belle canzoni e a pubblicarle quando è necessario. No, non ha fretta di pubblicare a tutti i costi e questo si vede. La ricerca della sua scrittura è molto alta, insomma, c'è una qualità nei suoi dischi indubbia. Poi bello sentirlo cantare in coppia con Dario Brunori della Brunori Sassen, un pezzo, devo dire, interessante, mi arrendo, perché è una canzone che parla della difficoltà di trovare un punto di riferimento stabile nella propria vita. È una canzone che in qualche modo si arrende alla, come dire, alla propria autosufficienza. Cioè, in questa canzone l'autore ammette davanti a se stesso la fatica di stare in piedi e dunque il bisogno di una compagnia che lo possa salvare. Devo dire che in questa canzone noto anche la voce ruvida di Dario, più profonda, quasi più cupa rispetto alle sue normali interpretazioni. Questo rende ancora più speciale questa canzone ascoltata all'inizio, appunto, di Tracce su Radio Vaticana. Mi scrive sui social, sui miei profili social, l'ascoltatore Giacomo, riguardo questa canzone la definisce un'analisi formidabile, spiegando che, così scrive, l'atto di arrendersi di fronte al proprio limite diventa quasi un gesto di modestia, che è una virtù umana dimenticata in una società che ci vuole sempre vincenti. Mentre Pietro scrive che la collaborazione tra i due artisti, letta sotto questa luce spirituale in cui l'abbiamo intesa qui a Radio Vaticana, assume uno spessore ancora più profondo. Questo ci piace, continuate a scriverci, ripeto, lancio il 335 12 43 722 via WhatsApp di Radio Vaticana per ascoltarvi, per leggere i vostri commenti. Continuiamo con la nostra ricerca musicale. Qui c'è, come dire, un dialogo accurato, dolente, di un padre che davanti ai suoi figli chiede perdono per la separazione, perché il rapporto con la loro madre è finita. Sto parlando di Precious, a cantarla in Depeche Mode.

Gli angeli con le ali d'argento non dovrebbero conoscere la sofferenza. Vorrei aver potuto sopportare il dolore al posto vostro. Se Dio ha un piano maestro che capisce solo Lui, spero che siano i vostri occhi quelli attraverso cui Lui vede. Ed è un verso della canzone che abbiamo appena ascoltato, Precious Dead Depeche Mode, qui su Radio Vaticana. Canzone pubblicata nel 2005 come primo singolo dell'album Playing the Angel. Una canzone che è strettamente legata alla vita privata del suo autore Martin Lee Gore, uno dei leader appunto della band inglese. Scritta durante un doloroso iter di divorzio, la canzone è una commovente lettera aperta e un atto di protezione verso i suoi tre figli che in quel momento pativano la separazione dei genitori. Gore soffriva profondamente per il trauma emotivo che stava provocando ai suoi figli e ha utilizzato la musica per chiedere loro perdono. In questa canzone c'è una vera è un vero inno alla protezione della fragilità dei più piccoli. C'è una pietà incredibile in questa scrittura, un riconoscimento della sacralità dell'infanzia da proteggere dalle difficoltà della vita. La canzone in fondo parla del bisogno di qualcuno, di un baricentro, di un'ancora di salvezza che salvi l'innocenza dal crollo delle nostre sicurezze e dai nostri legami che a volte nascono e a volte, ahimè, finiscono. Insomma, come vedete, insomma, una canzone apparentemente leggera, c'è un tema così importante. Diteci sempre la vostra sulle canzoni. Adesso cambiamo un po', insomma, significato ai testi. Un testo un po' più leggero, però in realtà parla del bisogno di innamorarsi e di essere riconosciuti, no, nei nostri rapporti. Pesho Boys, Did You See Me Coming? Questa canzone ci introduce poi ad ospitare Cesare, che è il Deus Ex Machina del Festival Mad Max di Taranto, che ci sarà verso la fine di giugno. Ci gustiamo la canzone e subito dopo intervista a Buon Cesare.

0: Pet Shop Boys, Did You See Me Coming? Mi hai visto arrivare, sicuramente li vedremo arrivare ed esibirsi in quel di Taranto nella giornata, nella serata, insomma, dedicata appunto al concerto dei Pet Shop Boys che si terrà il 20 giugno all'interno del Festival Medimex di Taranto. E noi siamo ben felici di avere al telefono qui in onda, in diretta su Radio Vaticana, il Deus Ex Machina, così lo abbiamo definito prima, Cesare Veronico, il direttore artistico del Festival. Cesare, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio a voi e ai vostri radioascoltatori.
0: Cesare, tu ogni volta, ogni anno con l'edizione del Festival ci stupisci. Noi diciamo abbiamo una certa somiglianza, siamo un po' gemelli artistici perché siamo appassionati della musica anglo-americana e devo dire che il tuo Festival, il Medimex di Taranto, per noi appassionati è veramente, posso dirlo da sacerdote sulla radio del Papa, è una piccola goduria. Lasciamelo dire, perché anche quest'anno ci hai sorpreso con due, come dire, artisti, ma in realtà c'è tanto da dire sul Festival Medimex. Pet Shop Boys il 20 e il 21, signore e signori, abbiamo i Suede.
1: Sì, io ovviamente vi ringrazio per i complimenti, e abbiamo un'altra cosa in comune, e cioè tu sai che noi scegliamo i gruppi anche in base ad altri requisiti, certo, che non sono semplicemente quelli artistici, certo. E i Pet Shop Boys è un'altra formazione che sulla falsa riga dei Massive Attack, per fare un esempio dell'anno scorso, è un'altra formazione che dà segnali seri, mm-hmm, di pacifismo, di, nei testi, di messaggi che sono importanti per la nostra manifestazione, per i valori della nostra, certo, manifestazione, che sono legati appunto a quei temi. Sì, insomma, Pet Shop Boys sono una, quella serata, il sabato, sarà divertentissimo perché è costruita proprio per essere una giornata dance, per cui a partire dall'evento organizzato all'interno del cortile del castello aragonese con il marocchino svizzero Gabli, poi a seguire ci saranno gli Agents of Time, che è una band che fa tutti i festival elettronici, e poi i Pet Shop Boys fino alla DJ set della sera allo spazio posto di Reborn. Noi toccheremo tutti i generi musicali, ma lo faremo con un approccio che punta al divertimento. Pet Shop Boys, insomma, c'hanno i pezzi, come dice qualcuno, lo dice Noel Gallagher proprio, l'ho visto ieri in un video,
0: sì,
1: che diceva
0: che
1: c'era Kendrick Lamar, dall'altro c'era i Pet Shop Boys, tutti andavano a Kendrick Lamar, io sono andato ai Pet Shop
0: a
1: Boys
0: a sentire. Sì, l'ho visto anch'io ieri, mi sono molto divertito perché, cioè, tutti andavano a vedere, no, diciamo, artisti più, diciamo, in voga, più dice no, io sono andato lì ad ascoltare i Pet Shop Boys. Beh, se lo, sì, dice lui, insomma, questa è una cosa di garanzia. Senti, poi tra le altre cose, all'interno del festival ci sono tantissime cose. Per esempio, io amo moltissimo le narrazioni musicali che fa Carlo Massarini. L'anno scorso ho partecipato all'incontro sui Clash, è stato meraviglioso. Quest'anno si replica addirittura al Teatro Fusco, per esempio sabato Carlo Massarini terrà un incontro sulla musica di Stevie Wonder, ne farà un altro anche su Springsteen. Sono tante le cose all'interno del Festival Medimex.
1: Sì.
0: Come riesci, Cesare, a far tutto fluire con una certa armonia, come se ogni cosa fosse strettamente legata all'altra, eppure sono realtà molto diverse tra di loro?
1: Sì, innanzitutto ci diamo un tema e poi lo decliniamo e poi ovviamente divaghiamo. I racconti ai quali facevi cenno tu nel Teatro Fusco sono ovviamente tesi a toccare, e io ci tengo molto, tutti i generi musicali possibili, per cui già nei racconti, oltre a Stevie Wonder e Springsteen, ci sarà la Boschero, che presenterà il suo progetto su Battiato,
0: sì.
1: Quest'anno avrebbe compiuto 100 anni Miles Davis,
0: certo.
1: E poi toccheremo e racconteremo la storia di Jeff Buckley, quindi come vedi tocchiamo tutti i generi con personaggi che sono che hanno spessore, e questo qui c'è anche il progetto nostro, cioè noi non solo vogliamo comunicare alla nostra generazione, ma auspichiamo che la nostra generazione coinvolga i più giovani, cosa che avviene durante il Medimex, perché insomma tu hai visto anche a Massive Attack l'anno scorso, sì, c'erano i ventenni, quindi benché sia un gruppo dalla storia trentennale, è un gruppo che impatta anche sulle giovani generazioni.
0: Assolutamente sì. Senti, una cosa che vorrei indicare e consigliare a chi verrà a vedere il Festival Medimex a Taranto: la mostra sui Ramones, la mostra fotografica. Io non vedo l'ora di vederla.
1: Anche perché la fotografa Roberta Bailey è la fotografa del primo album dei Ramones,
0: quella iconica copertina.
1: Okay. Eh sì, no, quella è una delle copertine. Se tu pensi alle copertine più importanti, che so, ti viene in mente Sticky Fingers, sì, ti viene in mente la banana di Andy Warhol, ti viene in mente non sono Aladdin Sane di Bowie, ecco, per
0: tanto per citare tre cose, tre dischi così buttati lì, va.
1: Però se pensi alle copertine iconiche, c'è anche la prima dei Ramones.
0: Lei, sì.
1: Roberta Bailey, è un personaggione, perché ha iniziato lavorando da buttadentro al CBGB e poi ne è diventata il fotografo, e quindi ha visto passare Patti Smith, Talking Heads, Television, tutti. Poi si è trasferita in Inghilterra e ha lavorato con Vivienne Westwood e Malcolm McLaren nel loro negozio abbigliamento. Cioè, sarà bello anche il racconto, perché noi ospiteremo lei nel talk che ci racconterà la mostra, certo. Ma sarà bello anche conoscere il personaggio.
0: Senti, all'interno del festival c'è un altro festival, devo dire, Diodato l'anno scorso ci ha portato degli artisti meravigliosi, quest'anno c'è anche un calabrese, ho visto, insomma, sono da Calabro, sono felice, insomma c'è veramente tanta roba al Festival Medimex. Cosa ci può dire?
1: Sono cinque giorni in cui non c'è un buco nell'ambito della giornata, cioè ci sono eventi che partono alle iniziative, adesso eventi, non voglio esagerare con i ci sono, allora sono circa 70 iniziative in 5 giorni, con alcune iniziative anche contemporanee,
0: certo.
1: Si parte alle 10 mattina e si finisce alle 2 di notte, ci sono gli showcase, c'è la parte che riguarda il Pro, che quest'anno apre a incontri con musicisti internazionali che parleranno di musica e di storia della musica, i racconti, il mapping sulle mura del Castello all'Aragonese, cioè io, guarda, se non fossi, diciamo, uno degli organizzatori, ci andrei a piedi,
0: no,
1: comunque.
0: Posso dire un retroscena, no? Tutte, è bello perché anche tra noi giornalisti si è creata una piccola comunità del Medimex, se vogliamo, no? Ogni volta quando ci incrociamo in albergo la mattina ci diciamo: dove vai tu stamattina? Io vado di qua, io vado di là, prendiamo la navetta lì. È veramente come essere a Roma, dici: ok, oggi cosa andiamo a vedere a Roma? Quindi devi farti un piano, perché sono veramente tante le cose, e poi noi che siamo appassionati di musica non ne vogliamo perdere neanche una. Senti Cesare, in chiusura di questa piccola intervista, poi avremo modo di vederci di persona a Taranto, la cosa che mi piace più del festival, sai qual è? È la capacità di tenere bassi i prezzi dei biglietti.
1: Ma questo, io su questo devo dire, diciamo, non ho alcun merito. La verità è che noi abbiamo il sostegno della Regione Puglia, cosa che secondo me dovrebbe avvenire in tutto il resto del paese, in tutte, certo, le regioni italiane. C'è questo progetto nel quale, quello di Puglia Sounds, al quale fa capo il Medimex, che razionalizza i finanziamenti destinati alla musica, e quindi insomma il Medimex è la cartina da tornasole, cioè c'è tutta un'attività durante un anno che confluisce nell'ambito del Medimex, e quindi la parte pro educational noi abbiamo aperto anche al pubblico con le cose che noi abbiamo raccontato.
0: Sì, anche perché scusa Cesare se ti parlo sopra,
1: prego.
0: Anche perché molti eventi, lo voglio dire, al Medimex sono completamente gratuiti, basta prenotarsi, basta andare lì un poco prima a pagamento, lo posso dire, ci sono soltanto gli eventi del 20, ovviamente concerto dei Pet Shop Boys, ragazzi, a 34,50 euro, su EIDA 34,50 euro, cioè sono prezzi che ormai non li vedi più da nessuno nessuna parte, perché
1: no, l'abbonamento,
0: e poi l'abbonamento costa da 46 euro mi pare, cioè...
1: sì, sì, 40 euro costa, cioè... l'abbonamento per le,
0: cioè,
1: due serate.
0: Io c'ho il fonico dietro che ha sgranato gli occhi quando ho visto abbonamento a 40 euro, dici no, non è possibile. Quindi comunque sì. Cesare, ci stai dicendo che una certa politica è possibile attuarla in Italia, che faccia bene all'arte, alla musica e anche agli stessi musicisti.
1: Ma
0: basterebbe un po' di buona volontà, no? Che dici?
1: Ci vorrebbe, per non lasciare tutto in mano ai privati, e quindi cioè, lì è chiaro che c'è, si punta anche alla remunerazione, al ritorno economico.
0: Certo,
1: e, da un lato ci sono gli artisti che hanno aumentato dal periodo del Covid il loro cachet, dall'altro i privati, appunto, no, poi noi sappiamo che non sono tantissimi, e quindi c'è questo gioco al rialzo che rischia di far esplodere la bolla,
0: eh sì.
1: E c'è il proliferare di concerti, quindi il fatto che il pubblico intervenga su iniziative, con iniziative di carattere culturale, può servire a riequilibrare, ecco, per cui sarebbe opportuno, solo che il problema nostro è che la politica, diciamo, nei rapporti più in generale con i temi culturali e con la musica in particolare, ha un approccio abbastanza superficiale.
0: Eh sì, questo lo dobbiamo assolutamente dire, però ci piace il Festival Medimex, perché io lo dico, partecipare al Medimex di Taranto è un evento culturale che fa bene alla nostra anima e al nostro cuore. Cesare, grazie innanzitutto di mettere su questa grandissima macchina organizzativa, noi ci vedremo a Taranto, va bene? E attraverso Radio Vaticana e l'Osservatorio Romano continueremo a vedere e ad ascoltare quello che accade a Taranto all'interno del festival.
1: Grazie, grazie mille, è bello parlare con voi.
0: Grazie Cesare, buon lavoro, e noi ti lasciamo con una bella canzone dei Suede. A proposito, li vedremo il 21 di giugno a Taranto. She's in Fashion, qui su Radio Vaticana.

di solitudini e di esperienze personali quotidiane che noi tutti viviamo. C'è la nuova di Lola Young, che io credo sia un intreccio tra insomma Amy Winehouse e Adele, non so perché mi dà quel senso lì di è un po' di Adele, un po' di Amy Winehouse. La sua canzone è comunque bella, intensa, si intitola From Down Here, è la sua nuova qui su Radio Vaticana.

0: Le ore 19, Michele Raviani in studio. In un mondo sempre più segnato da divisione, guerra e conflitto tra nazioni e popoli, è urgente cercare nuovi modi per essere una chiesa missionaria per guarire il mondo. Così Leone XIV all'udienza ai partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie. Tiziana Campisi.
1: Chiede che ci sia gioia e rinnovato zelo nell'attività missionaria della Chiesa e il Papa e che nell'opera di evangelizzazione Gesù Cristo sia al centro. Vi invito tutti a comprendere l'urgenza di intraprendere una conversione missionaria continua e di cercare insieme modi per essere una Chiesa missionaria per guarire il nostro mondo, così pieno di tensioni, conflitti e guerre. Soffermandosi sui 100 anni della giornata missionaria mondiale istituita da Pio XI la penultima domenica di ottobre, il pontefice spiega che con i fondi raccolti nella Domenica Missionaria Mondiale, la pontificia opera della propagazione della fede offre alle oltre 1130 circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dal Dicastero per l'Evangelizzazione aiuti per le infrastrutture e per diverse iniziative missionarie. Infine Leone XIV ricorda Fulton Sheen, che per decenni attraverso i mezzi radiofonici e televisivi ha raggiunto milioni di persone con la speranza del Vangelo. Sarà beatificato il 24 settembre. L'auspicio del Papa è che possa essere un esempio per tutti i direttori nazionali e diocesani delle Pontificie Opere Missionarie.
0: E Leone XIV ha incontrato poi questa mattina in aula Paolo VI più di 3.000 membri dell'Associazione Italiane Guide e Scout d'Europa Cattolici, che compie 50 anni, lodando il loro impegno europeista e l'accompagnamento di ragazzi e ragazze all'incontro con Gesù. L'invito rivolto a loro è a

Fondere il linguaggio della carità, dell'accoglienza e della pace. Donald Trump non ha ricevuto notizie dall'Iran in merito alla sospensione dei colloqui, lo ha detto lo stesso presidente degli Stati Uniti in un'intervista a NBC, commentando le indiscrezioni sull'interruzione dello scambio di messaggi tra i due paesi. L'esercito israeliano ha esortato con forza tutti i residenti del quartiere di Dayeh, nella zona meridionale di Beirut, a trasferirsi per la propria sicurezza. È tutto, l'informazione della Radio Vaticano. Torna domani.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Cari fratelli e sorelle, giunga a voi tutti da questa Chiesa Francescana il saluto di pace e bene nel anno centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Giunga a coloro che si uniscono alla nostra celebrazione per mezzo della televisione, in particolare agli anziani, agli ammalati e alle persone sole. Oggi noi celebriamo la memoria di San Giustino. Chiediamo l'intercessione di San Giustino per avere il coraggio di testimoniare la fede cristiana. All'inizio chiediamo perdono al Signore Gesù per i momenti in cui noi non abbiamo potuto testimoniare la nostra fede cristiana. Signore, difensore dei poveri, Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, rifugio dei deboli, Christe eleison,
1: Christe eleison.
0: Signore, speranza dei peccatori, Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, che attraverso la stoltezza della croce hai donato al santo martire Giustino la sublime conoscenza di Gesù Cristo, concedi a noi, per sua intercessione, di respingere gli inganni dell'errore per conseguire fermezza della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazia e pace siano concessi a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo Egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Per questo mettete ogni impegno per aggiungere alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'amore fraterno, all'amore fraterno la carità. Parola di Dio. Amen.

0: Mio Dio, in te confido.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Lo libererò perché a me si è legato, lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui.
1: Mio Dio, in te confido.
0: Lo libererò e lo renderò glorioso, lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza.
1: Mio

Gesù Cristo, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e hai lavato i nostri peccati nel tuo sangue.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dei contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna, ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo, anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e quello lo uccisero, poi molti altri, alcuni li bastonarono, altri uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato, lo inviò loro per ultimo dicendo: avranno rispetto per mio figlio. Ma quei contadini dissero tra loro: costui è l'erede, su, uccidiamolo e l'eredità sarà nostra. Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventato la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore ed una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.
0: Cari fratelli e sorelle, per avere una bella esperienza della Santa Messa, all'inizio noi dobbiamo sapere il significato della parola Eucaristia. La parola Eucaristia, una parola greca, significa ringraziamento. Vuol dire, cari fratelli e sorelle, ogni santa messa deve essere un momento di ringraziamento con gioia, ricordando le mille grazie che noi abbiamo ricevuto. Infatti, tante persone tengono dentro di loro pensieri negativi, probabilmente ricordando, tenendo memorie di delusione, tristezza, depressione. Questo non va bene nemmeno per la nostra salute. Noi dobbiamo sapere che la prima medicina, la prima cura l'umanità ha inventato è della Bibbia 3.000 anni fa. Proverbio 17:22. Un cuore allegro è un buon rimedio. Vuol dire, cari fratelli e sorelle, riconoscendo la presenza dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, noi dobbiamo riprendere un po' di serenità, gioia, speranza e il coraggio per andare avanti. Partecipando nella Santa Messa, riconoscendo la presenza dello Spirito Santo che dimora dentro di noi, riprendiamo quel coraggio, speranza, gioia e ottimismo. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Concedi a noi, o Signore, di celebrare degnamente questi misteri che San Giustino difese con intrepida fortezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificarti nelle lode dei tuoi santi. La loro professione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che infondi l'ardore della fede, concedi la fermezza della perseveranza e doni del compatimento la vittoria per Cristo Signore nostro. Per questo dono della tua benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo di adorazione e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la

Sempre santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Siamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giustino e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da noi. Liberarci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compie la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alle fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, il sconto dei miei peccati, il suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. Nutriti del pane del cielo, ti supplichiamo, o Signore, concedi a noi di essere docili agli insegnamenti del Santo Martire Giustino e di vivere in perenne rendimento di grazie per i doni ricevuti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non

0: tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Santo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

In principio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era, in principio, presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.

L'esilio di Dio comincia quando egli esce da se stesso per creare il mondo. Mediante la sua parola, egli crea, dice e fa. Con il suo verbo dispiega tutto ciò che è in lui, e tutto ciò che è in lui è luce e vita. La creazione del mondo è un'esultanza. Darci vita è il canto di gioia di Dio. Egli dona tutto ciò che ha, tutta la sua potenza, tutto il suo amore, tutta la sua gioia. Dona tutto ciò che è. Le prime parole di Giovanni rimandano alle prime parole della Genesi. Esse annunciano il completamento della creazione. Annunciano la vittoria della luce, che le tenebre non hanno potuto vincere. E il soffio di Dio, il suo respiro, danza sulle acque, e il verbo canta l'esultanza della carne che egli investe fino dall'origine. Dona la parola e dona il mondo. In principio era il verbo, il gesto del Padre. Disse e fu. Consiste nel donare il verbo al mondo, nel donare la parola e così facendo donare carne al mondo, poiché non c'è verbo senza la carne, e creare in tal modo le condizioni della conversazione che egli non smetterà di intrattenere con noi. In questo principio c'è una gioia infinita. Nessun conflitto in Dio, nessun difetto nella sua creazione. Tutto è buono, perfino molto buono, quando si tratterà di creare l'uomo. Fin dall'origine, il Verbo, direttore dei lavori, sapienza di Dio, danza alla prospettiva di donare la vita. La sapienza, altra figura del Verbo, è una bambina briosa che si trastulla felice davanti a suo padre. Trova le sue delizie tra i figli degli uomini e danza nell'esultanza della creazione. Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline, io fui generata. Quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, né le prime zolle del mondo. Quando egli fissava i cieli, io ero là. Quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante. Giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Questo testo è una meraviglia. Il primo esilio di Dio non è un sacrificio, è un entusiasmo. È l'amore all'opera, pura relazione, che non può non creare il suo interlocutore, diverso da lui, perché questa relazione viva e generi vita. E Dio Padre modella l'uomo a immagine di suo figlio. Il Padre scrive in fondo al cuore dell'uomo l'icona che è suo figlio. Il fondo dell'uomo, la sua identità più profonda, è questo quadro splendente, il figlio di Dio. E Dio si riposa infine, perché ciò che ha fatto era molto buono. Dunque, tutto è cominciato con un dono, il dono della creazione del mondo, dei pesci del mare e delle erbe dei prati, per terminare con la creazione dell'uomo senza macchia, meraviglia. La creazione è promessa di un avvenire, promessa di una discendenza, promessa di vita. Ogni nascita di un bambino porta in sé la possibilità di una novità assoluta in questo mondo. E Dio promette di esserci per tenere per mano ogni neonato che arrischia i suoi passi su questa terra. La creazione non è terminata.
il nostro Dio creatore continua a creare. E quando crea, si unisce ancor più intimamente alla sua creatura. È ancora di più con noi. Plasma in noi l'essere filiale, fa di noi dei figli. Se la creazione geme, attendendo il giorno in cui non ci sarà più nessuna accusa, nessun accusatore, fin dall'inizio Giovanni ci annuncia che la vittoria ha avuto luogo e che oramai sappiamo di dove siamo. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Dio, nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre. È Lui che lo ha rivelato.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà interamente dedicata al concerto per clavicembalo e archi o orchestra. E questa è una forma che ha avuto un po' la sua consacrazione, il suo primo vero esempio nel quinto concerto brandeburghese di Johann Sebastian Bach, e che ha avuto una certa fortuna trasformandosi poi ovviamente nel concerto per pianoforte e orchestra. Ma c'è stato anche un filone che ha continuato a sfruttare il clavicembalo come strumento solista fino ai giorni nostri, come vedremo tra poco. Inizieremo ascoltando un concerto per due clavicembali orchestra di Carl Philipp Emanuel Bach, il figlio più celebre di Johann Sebastian. I movimenti del concerto sono allegro, largo e con sordino, allegro assai. Al clavicembalo Andreas Steyer e Robert Hill, con l'ensemble Musica Antiqua Köln, direttore Rainer Goebel.

Avete ascoltato di Carl Philipp Emanuel Bach il concerto per due cembali e orchestra in fa maggiore, nella esecuzione di Andreas Steyer e Robert Hill ai cembali, con l'ensemble Musica Antiqua a Köln, diretto da Reinhard Gebel. Ed ora proseguiamo ascoltando, per motivi di tempo, un estratto, il primo movimento, da un concerto di Baldassarre Galuppi, detto il Buranello, ultimo grande compositore della scuola veneziana, scomparso nel 1785. Ascolteremo il primo movimento, come ho detto, del concerto per cembalo e archi in fa maggiore, Allegro non tanto. Jörg Ewald Deller al clavicembalo con la English Chamber Orchestra diretta da Paul Angerer.

Era un estratto, il primo movimento, allegro non tanto, dal concerto in fa maggiore per cembalo e archi di Baldassarre Galuppi, nell'esecuzione di Jörg Ewald Adeler al clavicembalo con la English Chamber Orchestra diretta da Paul Angerer. Ed ora proseguiamo, come avevo accennato, e passiamo al Novecento con il celebre concerto campestre di Francis Poulenc. Un'opera del 1928 dedicata a Wanda Landowska, la grande clavicembalista che ha decretato la rinascita di questo strumento nel Novecento, tirandolo fuori praticamente dall'oblio nel quale era caduto durante il XIX secolo. I movimenti sono allegro molto, andante, finale presto. Al clavicembalo Aimé Van de Ville, con la Filarmonia Orchestra diretta da Georges Prêtre.

Di Francis Poulenc avete ascoltato il concerto in re maggiore, concerto campestre per clavicembalo e orchestra, nell'esecuzione di Aimé van de Ville al clavicembalo con la Filarmonia Orchestra diretta da Georges Prêtre. Ed ora proseguiamo e concludiamo la trasmissione di quest'oggi con un altro brano del Novecento, per l'esattezza un brano del 1975, il concerto per cembalo e archi di Viktor Kalabis, compositore nato nell'odierna Repubblica Ceca. I movimenti sono allegro leggero, andante, allegro vivo. Al clavicembalo Suzanna Ruzicova con la Komorny Orchestra, direttore

0: Avete ascoltato di Victor Calabis il concerto per clavicembalo e archi nella esecuzione di Susanna Ruzicova al clavicembalo con la Komorny Orchestra diretta dall'autore. E con questo brano terminiamo la trasmissione odierna. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va, sezione podcast. Buon proseguimento di ascolto.
1: Vi ricordo la nostra email programmi.musicali@spc.va.

0: Dalla seconda lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, grazia e pace siano concesse a voi in abbondanza, mediante la conoscenza di Dio e di Gesù, Signore nostro. La sua potenza divina ci ha donato tutto quello che è necessario per una vita vissuta santamente, grazie alla conoscenza di colui che ci ha chiamati con la sua potenza e gloria. Con questo egli ci ha donato i beni grandissimi e preziosi a noi promessi, affinché per loro mezzo diventiate partecipi della natura divina, sfuggendo alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù si mise a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti, agli scribi e agli anziani. Un uomo piantò una vigna, la circondò con una siepe, scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei contadini e se ne andò lontano. Al momento opportuno mandò un servo dai contadini a ritirare da loro la sua parte del raccolto della vigna. Ma essi lo presero, lo bastonarono e lo mandarono via a mani vuote. Mandò loro di nuovo un altro servo. Anche quello lo picchiarono sulla testa e lo insultarono. Ne mandò un altro e questo lo uccisero. Poi molti altri. Alcuni li bastonarono, altri li uccisero. Ne aveva ancora uno, un figlio amato. Lo inviò loro per ultimo, dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio». Ma quei contadini dissero tra loro: «Costui è l'erede, su, uccidiamolo, e l'eredità sarà nostra». Lo presero, lo uccisero e lo gettarono fuori della vigna. Che cosa farà dunque il padrone della vigna? Verrà e farà morire i contadini e darà la vigna ad altri. Non avete letto questa scrittura? La pietra che i costruttori hanno scartato è diventata la pietra d'angolo? Questo è stato fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi. E cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della folla. Avevano capito infatti che aveva detto quella parabola contro di loro. Lo lasciarono e se ne andarono.
2: Sono parole che fanno pensare alla grande responsabilità di chi in ogni epoca è chiamato a lavorare nella vigna del Signore, specialmente con ruolo di autorità, e spingono a rinnovare la piena fedeltà a Cristo. Egli è la pietra che i costruttori hanno scartato perché l'hanno giudicato nemico della legge e pericoloso per l'ordine pubblico. Ma lui stesso, rifiutato il crocifisso, è risorto, diventando la pietra d'angolo su cui possono poggiare con assoluta sicurezza le fondamenta di ogni esistenza umana e del mondo intero. Di tale verità parla la parabola dei vignaioli infedeli, ai quali un uomo ha affidato la propria vigna perché la coltivino e ne raccolgano i frutti. Il proprietario della vigna rappresenta Dio stesso, mentre la vigna simboleggia il suo popolo, come pure la vita che egli ci dona affinché con la sua grazia e il nostro impegno operiamo il bene. Sant'Agostino commenta che Dio ci coltiva come un campo per renderci migliori. Dio ha un progetto per i suoi amici, saldamente ancorati nella fede alla pietra angolare che è Cristo. Rimaniamo in Lui come il tralcio che non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite. Solamente in Lui, per Lui e con Lui si edifica la Chiesa, popolo della nuova alleanza.

di Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Legge Raffaella Castelli.

Hannes, 1906. In una piccola città viveva un facoltoso artigiano che si era sposato per la seconda volta. Dal primo matrimonio aveva avuto un figlio forte e violento. Il suo secondo figlio, invece, di nome Hannes, era un bambino tenero e fin da piccolo passava per un sempliciotto. Dopo la morte della madre, per Hannes arrivarono tempi brutti. Suo fratello lo disprezzava e lo maltrattava, e il padre gli dava sempre ragione perché si vergognava di avere un figlio così stupido. Hannes, infatti, diventava sempre più famoso come un ragazzo tardo e limitato, perché non condivideva i giochi e i divertimenti degli altri ragazzi, parlava pochissimo e non reagiva mai. Da quando aveva dovuto fare le spese della mancanza del rifugio materno, aveva preso l'abitudine, ogni volta che poteva lasciare inosservato la casa paterna, di gironzolare per i campi e gli orti fuori porta. A volte rimaneva là fuori delle mezze giornate, divertendosi a osservare fiori e piante, tentando di capire le differenze e le specie delle pietre, degli uccelli, dei coleotteri e di altri animali, e stabilendo con tutte queste cose e creature rapporti di amicizia. In queste occupazioni era spesso solo, ma non sempre. Non di rado si univano a lui dei bambini più piccoli, e ci si accorse allora che Hannes, che non aveva niente in comune con i ragazzi della sua età, si intendeva benissimo con bambini molto più piccoli. Egli mostrava loro dove crescevano i fiori, giocava e raccontava delle storie, li portava in braccio quando erano stanchi e faceva fare loro la pace se avevano litigato. Agli inizi non si vide di buon occhio il fatto che i piccoli andassero con lui, poi ci si abituò e alcune madri erano contente di affidargli di tanto in tanto i loro figlioli. Alcuni anni dopo, a dire il vero, Hannes dovette subire delle spiacevolezze anche da questi suoi protetti. Non appena erano troppo grandi per restare sotto la sua custodia e da tutti sentivano quanto sciocco fosse Hannes, i più fini lo evitavano e quelli rozzi lo schernivano.

Quando tutto ciò lo disturbava e addolorava troppo, se ne scappava da solo negli orti o nei boschi, attirava le capre con delle erbe e gli uccelli con delle briciole. Godeva della compagnia di alberi e animali dai quali non doveva temere né infedeltà né inimicizia.

Vedeva Dio scendere sulla terra su un'alta nuvola temporalesca e vedeva il Redentore camminare sui silenziosi sentieri tra i campi. Allora si nascondeva tra i cespugli e aspettava col cuore in tumulto che fosse passato. Quando anche per lui venne il tempo di dover imparare un mestiere e farsi una posizione, non entrò come aveva fatto il fratello nell'officina paterna, ma se ne andò nelle fattorie fuori città e si mise a fare il pastore. Portava al pascolo pecore e capre, maiali e vitelli e perfino delle oche. Ai suoi animali non accadeva mai nulla di male e in breve tempo tutti lo conoscevano e amavano, capivano i suoi richiami e seguivano più volentieri lui che gli altri pastori. Ben presto i cittadini e i contadini notarono tutto ciò e dopo un po' di tempo al giovane pastore vennero affidate le gregge più grandi e più belle. Ma se doveva andare in città, al mercato, il suo passo si faceva umile e timido. Gli apprendisti lo prendevano in giro, gli scolari gli gridavano dietro dei soprannomi e suo fratello gli voltava le spalle con disprezzo e senza un cenno di saluto. Quest'ultimo addirittura gli frodò, dopo la morte del padre, vittima di un'epidemia, più della metà dell'eredità, senza che Hannes vi desse peso o che reclamasse i suoi diritti. Quello che risparmiava della sua paga di pastore lo dava il più delle volte ai bambini o alla povera gente, oppure comprava per una mucca o una capra, cui era particolarmente affezionato, un collare con attaccata una campanella lucente. Così passarono alcuni anni e Hannes non era più giovane. Conosceva poco la vita degli uomini, ma era pratico dei venti e del tempo, di erbe raccolti, bestiame e cani.

distingueva uno per uno tutti i suoi animali dalla bellezza e dalla forza, dall'indole e dall'età. E oltre al bestiame conosceva ogni tipo di uccelli, le loro abitudini e specie, e ancora lucertole, serpenti, coleotteri, api, mosche, martore e scoiattoli. Era abile nel riconoscere piante ed erbe e si intendeva di terreni e acque, stagioni e fasi lunari. Appianava le liti e le gelosie che nascevano tra i suoi animali, si occupava di loro e li curava quando erano ammalati, allevava piccoli orfani e non pensava di poter fare un giorno qualcosa di diverso dal suo mestiere di pastore e guardiano di mucche. Una volta era disteso all'ombra, al margine del bosco, e teneva d'occhio i suoi animali quando vide una donna arrivare di corsa dalla città e inoltrarsi nel bosco, passandogli vicino senza notarlo. Poiché sembrava agitata e afflitta, la seguì con lo sguardo e subito si accorse che aveva intenzioni di suicidarsi. La donna, infatti, aveva legato una corda a un ramo di faggio e si accingeva a mettersi il cappio al collo. Annes si affrettò cauto verso di lei, le mise una mano sulla spalla e la trattenne dal suo proposito. La donna si immobilizzò spaventata e lo guardò ostile. Allora la costrinse a sedersi e, parlandole come si fa con un bambino disperato, la indusse a raccontargli tutti i suoi crucci e la sua storia. Lei disse di non poter più vivere insieme al marito e tuttavia Annes, ascoltandola, intuì che essa lo amava ancora. La lasciò parlare e piangere finché non si fu un po' tranquillizzata. Poi cercò di consolarla. Parlò d'altro, le raccontò del suo lavoro, del bosco e delle greggi. E alla fine la pregò di tornare a casa e di parlare di nuovo con il marito. Lei si allontanò piangendo piano e per un bel periodo non seppe più nulla di lei. Verso l'autunno, la donna capitò un giorno da lui in compagnia del marito e del cognato. Era allegra e piena di gratitudine, raccontò al pastore di come si fosse riconciliata con il marito. Lo invitò ad andarla a trovare in città e, accennando al cognato, lo pregò di non rifiutargli consiglio e consolazione. Il cognato sfogò il proprio dolore. Il suo mulino era bruciato e nell'occasione gli era morto un figlio. E nel modo in cui il pastore lo guardava ascoltandolo e poi lo confortò, c'erano una quiete e una forza straordinarie. Senza accorgersene, fece del bene a quell'infelice e gli infuse nuovo coraggio. I cittadini se ne andarono riconoscenti. Non passò molto tempo che il cognato di quella donna arrivò con un amico bisognoso di consiglio. L'amico ritornò più avanti con un altro amico e in capo a qualche tempo tutta la città raccontava che Annes, il pastore, poteva guarire gli ammalati di mente, accomodare le liti, sollevare dallo sgomento e confortare i disperati.

Egli veniva ancora deriso da molta gente, ma non passava giorno che qualcuno non andasse a chiedere il suo aiuto. Ricondusse alla virtù un giovane scapestrato e fannullone, ridiede pazienza e speranza agli ammalati gravi e gran scalpore suscitò il fatto che, grazie alla sua mediazione, due ricche famiglie, nemiche tra loro, si riconciliassero. Alcuni parlavano di superstizione e magia, ma poiché il pastore non prendeva ricompensa alcuna, tutti i rimproveri svanirono e si andò da quell'uomo umile come da un santo eremita. Storie e leggende sulla sua persona e la sua vita divennero ben presto popolari. Si diceva che gli animali della foresta gli ubbidissero e che capisse il linguaggio degli uccelli, che potesse far cadere la pioggia e allontanare il fulmine.

continuavano a parlare di Hannes con disprezzo e invidia, il più accanito era il fratello maggiore. Diceva che era un buffone e un ciarlatano e una sera, durante una bevuta, si ripromise di fare conti con il fratello e di por fine alla sua attività. Così come si era ripromesso, il giorno dopo si mise in cammino con due amici, cercò il pastore e lo trovò in un boschetto fuori mano. Questi lo accolse cordialmente, gli offrì pane e latte, si informò sulla sua salute e su quella dei suoi familiari e, ancor prima che il fratello avesse potuto dire una sola parola cattiva, la natura del pastore lo commosse e lo placò a tal punto che dovette chiedergli perdono e ritornò a casa pentito.

quest'ultima storia chiuse la bocca a tutti i maligni. La si arricchì di particolari sempre nuovi e un giovane la prese a spunto per una poesia. Quando Hannes ebbe 55 anni, vennero tempi difficili per la città. Tutto cominciò con una lite riguardo al sesso degli angeli, durante la quale scorse del sangue e nacquero feroci nemicizie. Di alcune morti sorprendenti si sussurrava che fossero state causate da veleno. Mentre la comunità ribolliva ancora di passioni e di lotte di parte, sopravvenne un'epidemia che, iniziata dapprima con una spaventosa moria di bambini, colpì anche gli adulti e in poche settimane fece strage di un quarto della cittadinanza. Proprio durante quel brutto periodo morì il vecchio sindaco della città e nella comunità funestata dalle discordie e dalla malattia, l'avvilimento e la disperazione presero il sopravvento. Bande di ladri infestavano il paese. Tutti avevano perso la testa tranne i farabutti. Lettere minacciose terrorizzavano i ricchi e i poveri non avevano niente da mangiare. Un giorno Hannes capitò in città per cercare alcuni dei suoi protetti. Uno lo trovò morto, l'altro ammalato, il terzo orfano e caduto in miseria. Le case erano vuote, per le strade regnavano il terrore, la paura e la diffidenza. Mentre attraversava la piazza del mercato con il cuore stretto dal dolore per la grande miseria della sua città natale, fu riconosciuto da molti che vi facevano ressa. Una schiera disperata e supplicante gli si mise alle calcagna e non lo lasciava andar via. Premuto dalla folla davanti al municipio, si ritrovò, senza sapere come, sulla sommità della scalinata e si vide improvvisamente di fronte una massa di gente anelante a parole di conforto e di speranza. Allora lo vinse l'impulso di lenire e di fare del bene, spalancò le braccia e cominciò a parlare alla moltitudine ammutolita. Parlò di malattia e morte, di peccato e redenzione, e terminò con un racconto consolatore. Il giorno prima, disse, aveva visto Gesù, il Salvatore del mondo, sulla collina sovrastante la città, in cammino per porre rimedio alla miseria. E da come raccontava e da come il suo volto irradiava amore e compassione, sembrò a molti che egli stesso fosse il Redentore mandato da Dio per salvarli.

Portalo qui, gridò la folla. Portaci il Salvatore, che ci aiuti! Ora soltanto Hannes si accorse di quale carica incontrollata di attese impazienti egli avesse ridestato. Il suo animo si rabbuiò ed egli si sentì tutto a un tratto enormemente stanco. Per la prima volta sentì che il dolore del mondo era più grande e potente della sua propria fede. A quegli infelici davanti a lui non bastava più sentir parlare del Redentore. Volevano vederlo in mezzo a loro, afferrargli la mano e udirne la voce, per non disperare. «Io lo pregherò per voi», disse con voce affaticata. «Lo cercherò per 3 giorni e 3 notti e lo implorerò di venire con me e di aiutarvi». Stanco e turbato, passando in mezzo alla folla esaltata e attraversando il ponte e la porta della città, il profeta raggiunse i campi dove gli ultimi lo lasciarono. Rattristato, camminò fino alla foresta e con il cuore oppresso cercò quei luoghi nei quali, in altri tempi, aveva a volte sentito la presenza di Dio. Vagò qui e là pregando, ma senza speranza, sopraffatto dalla disperazione di quelle migliaia. Senza volerlo, da semplice pastore e amico dei bambini, si era trasformato per molti in un pastore d'anime. Egli aveva aiutato e salvato molta gente, e adesso tutto si rivelava inutile, e dovette riconoscere che il male terreno, inestinguibile, trionfava ancora una volta. Quando il quarto giorno entrò in città camminando curvo e lento, il suo volto era invecchiato e i suoi capelli incanutiti. La folla lo attendeva in silenzio e alcuni si inginocchiarono al suo passaggio. Terminò la sua vita con una bugia che era pur tuttavia verità. «Lo hai visto, Dio? E cosa ti ha detto?» lo interrogò la gente. Ed egli alzò gli occhi e rispose: «Così mi ha parlato. Va e muori per la tua città, come io sono morto per il mondo». Per un attimo il terrore e la delusione inchiodarono la folla. Poi un vecchio si alzò di scatto imprecando e sputò in volto al profeta. Poi Hannes cadde a terra e soccombette, senza una parola, alla rabbia della folla.

Avete ascoltato Herman Hesse, l'uomo con molti libri e altri racconti. Edizioni in studio Tesi. La voce è di Raffaella Castelli.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo il compadisco intitolato I Get a Kick Out of You. Philip Harper al trombone, Robin Eubanks alla tromba, Javon Jackson sassofono tenore, Benny Green pianoforte, Leon Darcy basso, Art Blackley alla batteria.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso una selezione dal compadisco intitolato I Get a Kick Out of You. Philip Harper al trombone, Robin Eubanks alla tromba, Javon Jackson sassofono tenore, Benny Green pianoforte, Leon Dorsey basso, alla batteria Art Blakely. E per concludere James Last e la sua orchestra.

Con la musica di James Last e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Jan Sibelius, Sinfonia numero 1 in Mi minore, opera 39. The Pittsburgh Symphony Orchestra dirige Lorin Maazel.

Per la rubrica La Sinfonia abbiamo trasmesso di Jan Sibelius, Sinfonia numero 1 in Mi minore, opera 39. The Pittsburgh Symphony Orchestra ha diretto Lorin Maazel. Per la rubrica Musica da camera trasmettiamo di Nino Rota tre duetti per flauto e oboe, cinque pezzi per flauto e pianoforte, trio per flauto, violino e pianoforte. Mario Carbotta, flauto, Carlo Balzaretti, pianoforte, Marino Bedetti all'oboe, Carlo Parazzoli al violino.